0: Oggi vi porto a Malta perché se vi dessero un bonus di 25.000 euro per impegnarvi a non prendere la patente per i prossimi 5 anni, che fareste? Beh, a Malta stanno incentivando i giovani alla mobilità sostenibile, offrendo loro anche dei bus gratuiti oltre il bonus. Già più di 100 giovani hanno aderito all'iniziativa, accettando di non guidare per i prossimi 5 anni. Ovviamente ci saranno delle multe salate se non si rispetteranno le regole. Per muoversi in modo sostenibile verranno messi a disposizione degli autobus gratuiti. Lo scopo è appunto quello di ridurre il traffico automobilistico che sta intasando l'isola. Le auto attualmente in circolazione, ricordiamo, sono 457.000 e solo nell'ultimo trimestre del 2025 sono state immatricolate 3.754 nuove auto. Questo perché l'isola è piccola, circa 317 km quadrati, ma la popolazione continua a crescere. Attualmente Malta è al 32esimo posto nella classifica mondiale per il rapporto tra popolazione ed auto. Ricordiamo invece che l'Italia è al 12esimo posto.
1: Company Globetrotter.

Este è anche uno degli arcipelaghi più amati del Mediterraneo, quello composto da Maiorca, Minorca, Ibiza e Formentera. Per limitare il turismo di massa è stato avanzato un progetto che prevede proprio di fissare un tetto massimo a 17,8 milioni di turisti in tutto l'anno, lo stesso numero di arrivi registrato nell'anno 2023. L'iniziativa, lo ricordiamo, è presentata dal Partito Socialista delle Baleari e punta a proteggere l'ambiente e a rendere il turismo sempre più sostenibile. We'll be right back.

0: Company 3x3. Le scegli, le richiedi, le ascolti.
1: E le riascolti, esattamente, nel sabato pomeriggio in Radio Company. Funziona proprio così, con il 3x3, tre belle canzoni che richiedete. Poi ovviamente inviate la vostra richiesta e le riascoltate al sabato pomeriggio. Come ha fatto Serena quest'oggi. Con lei tre belle canzoni, da prima Ultimo Acquario, il nuovo singolo Brash con Introvabile, Noemi con Bianca. Tre belle canzoni che ha scelto questo pomeriggio Serena.
0: Radio Company. Company 3x3.

0: Radio Company. Company 3 per te.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
2: no, nel senso lato,
1: perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Company, Company 3 per te.

0: Company 3x3. Le scegli, le richiedi, le ascolti.
1: E le riascolti, proprio come ha fatto Serena questo pomeriggio, che ha riascoltato le sue tre belle canzoni richieste al nostro 334-7191-061. Con Serena, ultimo con Acquario, Brescia introvabile, e poi Noemi con Bianca. Vi ricordo come sempre il numero facilissimo per diventare protagonisti di questo spazio: scriveteci in qualsiasi momento della giornata, della settimana, insomma quando vi va, quando avete voglia di pensare a tre canzoni che vi andrebbe poi di riascoltare al sabato pomeriggio. Adesso invece per noi una piccola pausa e poi ritorneremo con un bel successo del passato ed uno del futuro.
0: Radio Company, Company 3x3.

0: che belle, una dal passato con Meduza e poi bella successo, devo dire proprio del momento, di questo giovane ragazzo che Fulminacci, stupida sfortuna.
1: Radio Company. Radio Company.

0: Gli amici di Company. Gli amici di Company.
1: E ritorna nel sabato pomeriggio di Radio Company anche gli amici di Company. Questo 16 di maggio ritorniamo a parlare di Dance Music Award. Lo avevamo già fatto in precedenza, le settimane scorse, con il nostro amico Dino Pagliaro, che è responsabile per la campagna di questa competizione. Dino, buon pomeriggio, ben ritrovato.
2: Buon pomeriggio Luca, buon pomeriggio ai radioascoltatori di Radio Company.
1: Allora Dino, siamo addirittura d'arrivo, 8 di giugno, le finali, parlaci un po', il tutto si terrà a Milano, spiegaci, facciamo il punto della situazione.
2: Allora Luca, sì, la finale ci sarà l'8 giugno al Money Club di Milano, locale brandizzato da Borghini, dove ci sarà la finale, dove noi della Campania siamo ben messi perché abbiamo 15 finalisti nelle varie categorie, speriamo di portare a casa un buon risultato. La finale si svolgerà dalle 10:30 del mattino fino alle 23:30, dove ci sarà l'esibizione dei vari finalisti con una cena di gala, per poi proseguire con l'after party al Just Me, l'ex Just Cavalli.
1: Benissimo. Allora, un po' di riferimenti anche su come seguire sui social, sul web, la competizione.
2: Allora, per quanto riguarda i social bisogna seguire la pagina Dance Music Award, e poi per quanto riguarda gli amici della Campania, siccome ci sono 15 finalisti tra vocalist, DJ, direttori artistici, PR, eventualmente votare il preferito mandando un SMS con il codice di ogni finalista.
1: Perfetto, allora appassionatevi amici di Radio Company di questa cosa, soprattutto se tanti di voi sono frequentatori del By Night. Dino ha dato i riferimenti web, quindi si può votare fino a quando, Dino?
2: Fino al 20 maggio alle ore 00.
1: Perfetto.
2: 20:59 precisamente.
1: Esattamente, quindi si può votare. Bene Dino, io ti ringrazio, ti auguro buon lavoro, vuoi aggiungere qualcosa?
2: No, grazie a Radio Company per la partnership e spero di portare a casa come responsabile regionale qualche risultato importante. Poi perfetto, ci sentiremo eventualmente dopo la finale.
1: Perfetto, augurissimi Dino, alla prossima, ciao.
2: Grazie mille, salve, ciao.

0: Marco Mengoni e poi anche Annalisa, il suo brano. Piazza San Marco all'interno del nostro pomeriggio del sabato. Di fretta, di fretta!
1: Company Déjà Vu. Company Déjà Vu. Richiedilo, riascoltalo e vinci!
0: Per dare spazio a Silvana alla sua richiesta, Coez.

0: Il giovedì dalle 22 alle 23 su Radio Company c'è Musica Maestro. Con la soundtrack di Ale De Biasi e la voce di Joe. Musica Maestro. Musica Maestro, anche in podcast sull'app di Radio Company e streammo.
1: Company. Company Planet.
2: E allora terminiamo anche per questo sabato 16 di maggio l'appuntamento con il Company Planet. Tempo scaduto, ahimè, vi lascio adesso con Mauro Tonello e io vado a godermi il weekend. Ci ritroviamo il prossimo sabato puntuali come sempre a partire dalle 16 come con Luca Bravi. Buona primavera a tutti, alla prossima.
3: Company Planet.
4: Radio Company Time.

Radio Company il sabato pomeriggio dalle 2 alle 5 e poi la sera dalle 20 alle 22. Vi aspetto con Company Maximum. Di cosa parliamo? Grandi eventi, concerti, rumors e ciò che succede sui social in settimana. Baci!

Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company.
0: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Company.
1: Radio Company presents Let's Go Dane Setteria version.
6: Clap your hands now.
1: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.
7: ¡Qué lo que estamos a rular! ¡Y empezó el verano! ¡Fuego!

0: Go on Radio Company. Danceteria version. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Hey, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
2: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Radio Company presents Let's Go, Danceteria version.
5: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: on Radio Company. Danceteria version.
1: Radio Company time.
2: Radio Company ha scelto
3: Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
4: La mattina alle 6. Sveglia! Enjoy this trip. Su Radio Company. Botta da 90. Con Mauro Tonello e DJ Nick.
5: Nuova settimana insieme con Botta 90 qui su Radio Company. Chi vi parla come sempre è Mauro Tonello. Pump up the volume please. Passate poco anche alle ore 6. Sapete molto bene che da questo momento in poi abbiamo puro suono anni 90 da ascoltare e da ballare insieme. Partiamo con Raffaele, che è la voce di Yavanna, la sua Everybody Be Somebody. Lui, il maestro Gigi D'Agostino con Giallone, poi Simon & Tan, Push It to the Limit.
4: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Avevo Ten, Push It to the Limit, prima ancora c'era Gigi D'Agostino in apertura, Ruffneck. E dove ci fermiamo pochi minuti e torneremo con Emilia.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Euronix Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED 4K 65 pollici con 6 mesi di DAZN full inclusi a 399 euro, 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy 9000 e 12000 BTU classe A++ a 599 euro, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronix Tufano, un mondo più avanti.
4: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronix, un mondo più avanti.
6: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
7: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
8: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
9: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
10: È tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
11: Per questa pubblicità 0824 43 732.
12: C come Company, C come C Radio.

il suono è quello inconfondibile di Botta 90 la mattina presto su Radio Company, con Rotonello che vi parla in questo istante. Pam pam, value please, alzate il volumone perché arriva Big Big World, il remix di Emilia e poi Regina, la sua versione di un pezzo super famoso dei Fugees, Killing Me Softly.

0: Regina con Kill Me Softly e Emilia con Big Big World, il nostro botta 90 alla Bush, ora con Be My Lover, è il primo successo di Yusura, Open Your Mind.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: da Mauro Tonello è tutto, vi lasciamo ora con la Family, grazie come sempre al nostro DJ Nick.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuova

0: sentite questa voce, ragazzi, stamattina.
1: Viene, voglio... Non me lo dire che sei di nuovo senza voce, no, perché ti sei tagliato i capelli di nuovo.
0: No, ma è... Non è quella la storia, dai, non mi prendete.
1: Più, vabbè, dai, ok.
0: Cioè, scusa, ci scrivono, ma De Biasi c'è. Certo che c'è, De Biasi.
1: Ale, ci sei?
2: No, abbiamo appena iniziato,
0: certo,
2: piano.
0: Certo, un attimo, infatti.
1: Perché...
0: un secondo per partire.
1: Forse
0: ragazzi,
1: non è... Forse sai cosa? Non essendo piaciuta, magari non è piaciuta a Happy di fare il Williams, di fare il Williams. Come e fa? Allora è subito colpa De Biasi.
0: Come fa a non piacere Happy di fare Williams?
1: E che ne so, e che ne so.
0: Ragazzi, io continuo a dirlo, la programmazione musicale è fatta da Fabio De Magistris. Che non pensiate che sia Ale, che infatti ringraziamo l'ufficio musica nella quale è tanto che non entriamo, eh?
3: Sì, perché...
1: Ah, è vero, l'ufficio musica, che luogo. Ma io non entro perché ho cioè posso entrarci solo con la mente in questo,
0: certo,
1: momento.
0: Ma immagini, cosa immagini con la mente nell'ufficio musica?
1: L'ufficio musica?
0: No, questo era l'ufficio statistiche.
1: Sì, infatti, Ale sbaglia sempre.
0: Questo è l'ufficio statistiche, bravo.
1: Sì, è vero. Allora, l'ufficio musica, secondo me, se io chiudo gli occhi, l'ufficio musica profuma di zucchero filato.
0: Ah, tu dici che stamattina abbia... Ragazzi, io mi ricordo uno dei tempi più belli della mia infanzia, in cui i miei hanno regalato a mia sorella la macchina per fare lo zucchero filato.
1: Oddio, che regalo spettacolare.
0: Sì, ma te lo giuro. E io e mia sorella ci facevamo un sacco di zucchero filato.
1: che regalo ancora... pericoloso messo in mano a dei bambini.
0: Tra l'altro, esatto, perché erano gli anni 90 e ancora lo zucchero... Wow, sì, fa bene lo zucchero. C'era addirittura la pubblicità che diceva lo zucchero fa bene. Oggi... Oggi non è
1: oggi, oggi pensa che i bambini, l'OMS consiglia lo zucchero dopo i 2 anni.
0: Sì, pensa te, guarda.
1: Quindi, insomma, una volta invece era molto diverso. Buongiorno, amici, come state? Dove siete? Che fate? Scusami, ma tu stavi cominciando la puntata dicendo qualcosa, cosa?
0: No, che questa è la voce, il risultato di uno che non ha dormito per niente questa notte. E non per volontà mia, chiaramente, ma per volontà del fatto che questa notte guardavo il soffitto e non riuscivo...
1: Ah, non avevi sonno?
0: Non riuscivo a chiudere occhio, ma non so neanche il motivo. Comunque, vabbè, non è che volessi parlare degli affari miei.
1: No, ma fammi sapere quando non dormi, ci facciamo 2 chiacchiere notturne.
0: Va bene, è vero, messaggiami. Tu con Bianca, giustamente, ti svegli. Quante volte ti sei svegliata questa notte? Questa è la domanda che si fanno tutti gli ascoltatori.
1: Boh, non lo so, so solo che...
0: questo è esplicativo, sai. Non occorre dire altro. No, no,
1: allora,
0: Sì.
1: Allora, la cosa che fa ridere è che all'inizio io contavo il tempo, no? Nel senso che io facevo proprio, mi facevo lo screenshot al telefono per capire quante ore dormissi a notte,
0: sì,
1: no? Quindi tipo, che ne so, ok, mi sono svegliata a 1:30, poi alle 2:30 l'ho rimessa a dormire, alle 4, non lo faccio più.
0: Non lo fai più.
1: Non lo faccio più perché è veramente uno sbatti e perché è troppo complicato.
0: Vabbè, a un certo punto non si tiene più conto di certe cose.
1: Sì, a un certo, è come gli anni che a un certo punto basta,
0: non basta.
1: È come i punti, sai, quando ho scoperto che non è stato il mio caso, però spesso quando partorisci e ti danno dei punti, tu chiedi quanti, loro ti dicono non si conta.
0: Non si conta. Lo fanno apposta, giustamente. Va bene, amici, buongiorno. Questa è la Family di Radio Company, come sempre. La parte dedicata ai sommersi. Il nostro caro amico chiedeva perché non c'eri De Biasi, perché non ha sentito effetti sulla canzone.
1: Sei perché stato troppo pulito.
0: Sì, sei troppo pulito. Sporcati un po' di più.
1: È lunedì, giustamente, è stanco anche De Biasi. Com'è stato il vostro weekend, ragazzi? Velocemente, bello?
0: Molto,
1: brutto?
0: Molto bene, anche perché devo dire, allora, io ero qui sabato, ma poi da sabato pomeriggio si è aperto il cielo, quindi, cioè, nel senso, c'era bel tempo. C'è stato bel tempo anche ieri. Ieri sono andato a Montagnana, in provincia di Padova, ragazzi. C'era la festa del prosciutto di Montagnana, una cosa meravigliosa.
1: Scusa, ma il prosciutto di Montagnana è cotto o crudo cotto?
0: Crudo.
1: È crudo, non so, non lo...
0: Crudo. Facevano
1: io
0: tutte...
1: ho un solo credo ed è San Daniele, sì.
0: Attenzione, perché qui i friulani potrebbero incavolarsi, perché non c'è solo quello del San Daniele, ma c'è anche quello di Sauris.
1: Lo so, però il mio preferito è il San Daniele. Cioè, nel senso, io se mi dovessi tatuare, mi tatuerei come fa fatto Damiano dei Maneskin, il ballo della vita. Io mi tatuerei San Daniele, capito?
0: Ma
1: perché
0: è vero
1: il mio
0: che
1: prosciutto
0: preferito. San Daniele, dai.
1: Guarda, ti giuro, me lo a fuoco, così sulla chiappa. San Daniele.
0: Stai dicendo che la tua chiappa è un prosciutto?
1: Guarda, in questo momento beh, dipende dai punti di vista.
0: Vabbè,
1: certo. Che dite?
0: Allora, che ti dico due cose. La prima è che adesso arriva il mixatore dei messaggi. La seconda, ragazzi, è che tra poco arriva un disco meraviglioso. Ma non ve lo diciamo, ve lo diciamo dopo.
2: Ale, non c'entra niente, però posso chiederti, fai per favore il mixatone anche di lunedì, ti prego.
0: No.
2: Prego.
3: Adesso. Ciao a tutti, buon lavoro.
4: Che sentite? Carlotta, ti voglio bene.
3: Raga, non c'entra niente, ma è possibile che al 15 di maggio devo attaccare i riscaldamenti a casa?
5: E sono 60, devo aggiornare il mio software.
6: Esther, sta arrivando!
7: Ma High School Musical vive per sempre!
8: Ma sta temperatura da Babbo Natale ci ha veramente rotto i ciglioni, eh!
9: Raga, non c'entra niente, ma io il 25 maggio penso di festeggiare Natale, fa un freddo cane!
10: Ma oggi torno nella mia città, c'è il Salone del Libro!
11: Ma ho compiuto gli anni il 12 maggio, fatemi gli auguri oggi e lo festeggio fino al 13 giugno!
12: Raga, non c'entra niente, ma a settembre mi trasferisco dal Veneto in Puglia dopo 32 anni.
13: Ma io non mi sento.
14: Ah, mio!
15: Chi non salta?
0: Alessandro!
16: Sto andando al lavoro e davanti a me c'è il Monte Grappa tutto bello imbiancato di neve e con un filo di sole che lo illumina.
17: Raga, non c'entra niente, ma ieri sera ho fatto polenta pasticciata perché mi sembrava inverno. Ciao!
18: Il 28 maggio vado in Irlanda!
19: Io vorrei vincere!
20: La!
21: Sì, beh, sono due giorni che l'oroscopo fa cagare, il mio c'è sia del segno che dell'ascendente, non so.
22: La!
23: Bonghede.
24: Buongiorno, no. Comunicazione di servizio, Pechino Express è stato vinto dai
0: ormai lo sappiamo.
1: Volevo dire una cosa riguardo, perché questo messaggio in realtà è arrivato venerdì ed è arrivato prestissimo. Ragazzi, ma che brutta cosa quelli che fanno spoiler così.
0: Sì,
1: io te la ricordi quando c'è stata l'edizione del grande di X Factor vinta da Lorenzo Fragola?
0: Okay.
1: Io quel giorno l'ho già raccontato mille volte, stavo andando a Milano, quindi non ho potuto vedere là perché facevo il corso, famoso corso di conduzione radiofonica, e non ho potuto vedere la finale di X Factor. E devo aver scritto su Facebook quando si facevano gli stati: non spoilerate, mi raccomando, che non posso vedere la finale.
0: Tra l'altro, scusami, De Biasi, tu ti rendi conto dell'egocentrismo che c'è in questa cosa che ha fatto lei? Cioè, ma chi sei, Carlotta? Ma chi ti caga? Non spoileratemi.
1: Sì, comunque, chi sei, chi ti caga, tanto che alla fine mi è arrivato un messaggio a mezzanotte e mezza, così tu ha vinto Lorenzo Fragola. Da uno che non ho idea, mai visto, mai sentito nella mia vita questa persona.
0: Ovviamente
1: qua.
0: Scherzavo, cara Carlotta, lo so, sapevo che tu sei mondiale, una content creator.
1: Detto questo, amici, allora, io ho un po' di notizie da commentare in compagnia, ma mi sento che forse lo dovremo fare dopo la canzone. Ale, dimmi tu.
0: Allora, lo facciamo sicuramente dopo la canzone. Intanto togli quel jingle, per cortesia, guarda.
25: Se proprio non c'è intro?
0: No, sì, non se ne frega niente.
1: Te l'ho
0: detto io. Ferma.
25: Ferma.
0: Prima volevo dire solo una cosa.
1: Ferma, Ale.
0: Non me lo ricordo più. Porca miseria, mi è sfuggito, mi avete distratto.
25: A me succede sempre.
0: Caccia. Sì, ma perché tu hai una testa. Che testa ha De Biasi, Carlotta?
1: De Ghezzo.
0: No! Non lo devi dirlo!

0: Serena Brancale, Levante, Delia, questa è Al Mio Paese. Buongiorno amici, buon lunedì, come state? Tutto bene?
1: Tutto bene. Allora, Carlotta, scusa.
0: Sì, dimmi,
1: perché tu mi hai detto che volevi dare delle notizie, ma io, scusa se ti interrompo per un sondaggio. Scusa.
0: Lo sai che mia mamma ieri sera mi ha detto quanto mi fa ridere il sondazzone?
1: Oddio, non lo farò mai più, perché quando cominciano a dirlo i più grandi...
0: Come forse... i più grandi? Enrico, guarda che tu hai 40 anni, tu sei tra i più grandi.
1: No, smettila.
0: No, volevo dirtelo. Cioè,
1: io volevo,
0: i più grandi.
1: Non volevo interromperti, anzi ti farò dare adesso le notizie. Ma
2: ciao,
1: ragazzi...
2: Lucy!
1: Sì, esatto. Ma ragazzi... Allora, prima di partire con la notizia volevo solo chiedere questa cosa, perché ieri abbiamo avuto una discussione io e la mia fidanzata. Raga, siamo d'accordo che la carta igienica va con lo strappo verso di te e non verso il muro? Cioè dietro ma davanti? Cioè
0: certo.
1: Che siamo d'accordo.
0: Chi lo mette verso il muro secondo me è pazzo.
1: Ok, mia fidanzata è pazza allora.
0: Cioè no, perché è proprio così, è scomodo.
1: Mi ha guardato e mi ha fatto un cenno di sì.
0: Sì, sì. Certo. È scomodo. Detto questo,
1: lo stiamo chiedendo a voi ascoltatori anche, eh? Cioè nel senso, siamo d'accordo, vero, che lo strappo, cioè quando 333-2688-688, quando volete, contribuite anche voi a questa cosa.
0: Scusa Enrico, io cioè ti ho detto che ho delle notizie da dare e tu mi interrompi per chiedere da che parte va lo strappo della carta igienica.
1: È un bellissimo sondaggione.
0: Vabbè, allora, una carrellata di notizie, ma sto per sbroccare.
1: Vai, prego.
0: Vogliamo finire la questione sulla carta igienica? No, perché mi pare di vitale importanza a questo punto.
1: No.
0: Ale, da che parte strappi la carta igienica?
1: No, Ale non la usa.
0: Vitale importanza.
3: Usa le foglie.
0: Ale è un uomo da natura.
1: No, scusami, invece, sono molto curioso di capire di sapere quello che vuoi dire.
0: Allora, no, sono più che altro tante notizie da commentare al volo, capito?
1: Vai.
0: Si parte con un ristorante all you can eat di Siviglia che ha introdotto la tassa sul vomito per scoraggiare i clienti dal mangiare troppo.
1: Sì. Allora,
0: sì,
1: perché
0: se tassa sul vomito.
1: Allora, se uno arriva al vomito vuol dire che ha esagerato veramente troppo.
0: Sì, ma non lo devi fare per la tassa, lo devi fare per te stesso.
1: Certo, ma quante persone
0: veramente da
1: scusami,
0: pazzi.
1: Quante persone conosci che sono masochiste? Tipo De Biasi, che aveva il reflusso gastrico e si mangiava la frittura di pesce.
0: Ma infatti,
1: gli farebbe bene la tassa sul vomito De Biasi.
0: Sì, ma anche perché Ale l'idea di sborsare quel centesimino in più, secondo me
1: ti trattiene.
0: Andiamo avanti.
1: Vai.
0: Poi, in un programma TV argentino, durante una diretta sugli UFO, hanno chiamato per errore un urologo invece di un ufologo.
1: Non ci posso credere.
0: Beh,
1: e che cosa ha detto l'urologo?
0: Non lo so, andiamo avanti. Alcuni esperti
1: come si farà la pipì nello spazio?
0: Alcuni esperti di sicurezza avvertono che il gesto della V, questo qua, selfie.
1: Scusami, per i nostri ascoltatori, giustamente indice e medio messi proprio a V, giusto?
0: Sì, sai, quello che si usa. Ciao, sì,
1: bene,
0: selfie.
1: Tipo, no?
0: Bravo, esatto.
1: Sì.
0: Può rendere visibili le impronte digitali e facilitarne il furto.
1: Davvero?
0: Dicono alcuni esperti di sicurezza.
1: Sarà una fake.
0: Cioè, ricordati che dipende sempre. Anch'io posso diventare un'esperta di sicurezza. Mi basta guardare un video su YouTube.
1: Certo.
0: Poi, un cane francese di 31 anni potrebbe diventare il cane più vecchio del mondo. 31 anni, ragazzi, un cane è
1: tantissimo. Caspita, ma che cane è, scusa?
0: Non lo so.
1: È semplicemente
0: vecchio. Poi, la polizia francese ha avvertito di fare attenzione ai cervi ubriachi nelle zone rurali.
1: Scusate, questa no, non mi torna. Ubriachi perché?
0: Non lo so, ma sono
1: notizie che... Ma che cosa fanno?
0: Ma non lo so, allora vediamo se c'è una...
1: Sì,
0: eccolo qua.
1: Sì.
0: L'avviso dopo alcuni episodi insoliti nelle aree rurali dove gli animali avrebbero mangiato frutta fermentata assumendo comportamenti imprevedibili. La polizia ha invitato gli automobilisti a rallentare e prestare attenzione.
1: Vera questa cosa, perché attenzione, le cose fermentate, tipo la birra è fermentata, giustamente produce poi alcol.
0: Mentre alla fine l'urologo si è fatto una grassa risata. Andando avanti, invece, un nuotatore è finito sulla passerella dell'Australian Fashion Week mentre andava a fare il suo solito bagno mattutino. Cioè lui, come ogni mattina, stava andando a nuotare, senza rendersi conto è entrato nel mezzo di una sfilata sulla spiaggia.
1: Signore De Biasi, andiamo, capito, a Milano e ci buttiamo in mezzo alla Milano Fashion Week, così.
0: Ed è subito strike the pose. Poi uno studente, bravo,
1: io e De Biasi, entriamo dentro
0: con la salsedine
1: a Milano.
0: Ma... Oh. Vabbè, ma no, aspetta, scusami. Certo, perché lui stava andando in spiaggia.
1: Sì, giusto, giusto.
0: Poi uno studente modenese per una lezione di storia ha portato in classe un ordigno inesploso della prima guerra mondiale, causando l'evacuazione della scuola.
1: E poi l'hanno disinnescato, immagino, gli artificieri.
0: Allora, quello che, allora, lui poverino, lui voleva semplicemente fare una lezione di storia, ma in realtà è stato un allarme molto serio, perché sì, la scuola è stata evacuata, sono intervenuti i carabinieri e in realtà per lo studente sono anche previste conseguenze disciplinari. Lui invece magari forse ragazzi, prenderò 10, perderò
1: poverino,
0: 10.
1: Lui magari pensava di fare cosa gradita.
0: Un ordigno inesploso,
1: sì,
0: Mario,
1: ma Carlotta,
0: Fesi.
1: Allora, sì, ho capito, ma non credo che pensasse che fosse ancora attivato come
0: no,
1: bomba.
0: No, beh, suppongo proprio di no.
1: Cioè, non credo. Poi, che volesse. Poi
0: a luglio in Giappone aprirà il primo aeroporto al mondo a tema Pokémon.
1: No, questo figata però. Ma
0: poi,
1: ok, magari ci sarà tipo la sala scambio figurine. Sai che figo potrebbe essere?
0: Molto
1: anche
0: bello, sì, sarebbe. Sì. Poi a 2 giornate dalla fine della Liga Spagnola, 13 squadre su 20 rischiano la retrocessione.
3: No, vero.
0: È vero?
1: Il
0: finale di campionato è diventato surreale per via di una classifica estremamente corta in cui la matematica tiene ancora aperti scenari opposti. Alcune squadre possono passare in pochi giorni dal sogno europeo all'incubo della retrocessione. Ale, come mai questa cosa?
3: Perché il campionato spagnolo è diverso da quello italiano. C'è più concorrenza, sono più forti le squadre.
0: Sono più forti. Poi una 28enne si è finta una studentessa di 16 anni, ha frequentato per una settimana il liceo del Bronx per ottenere assistenza sociale e benefici economici.
1: Cosa, l'ha fatta l'infiltrata tipo?
0: È una cosa che potresti fare anche tu, cioè lei 28enne si è finta una 16enne.
1: 28-16 non è poco. A parte che io, ragazzi, lo sapete che rimango sempre molto basito di sapere che l'età degli attori, quando per esempio nella serie di D.O.C. non era l'età reale.
0: Cioè, anche quelli di tutti qua, sai,
1: anche di Beverly Hills, per
0: sì,
1: esempio,
0: esatto,
1: che stai guardando in questo momento, gli attori che interpretavano sedicenni avevano in realtà tipo 22, 23, 24 anni.
0: Però posso dirti, cioè, nel senso, io dico, ma tu quando vai a scegliere un attore, cioè, sceglilo vicino all'età.
1: Sono d'accordo, infatti Ryan Atwood, mi vuoi dire che aveva 16 anni, ma col cavo, dai. Come fai a essere così a 16 anni?
0: Ma anche Marissa, scusami, sì, ma Marissa, no, ma dove?
1: Ma 30, Marissa.
0: Ragazzi, io a 16 anni ero una patata, ma con una patata nel senso un tubero.
1: No, tu sì, ma devi dire 16 che eri anni... una gran figa, questo.
0: No, non in questo senso. Le 16 anni oggi sono delle bellissime ragazze, sono molto curate. Ragazzi, quando noi eravamo 16 anni negli anni 2000, eravamo dei cessi a pedali, degli scaldabagni.
1: E non ti dico degli anni 90.

0: Don't Hurt Me su Radio Company nella Family. Piccola pausa, tra poco. Radio Company.
1: Spot. Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento Caianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
2: C come Company, C come C Radio.

Questo classico sound che suonerebbe il nostro amico Stefano Conte in fluido il martedì sera qui su Radio Company. Amici, buongiorno, questa è La Family. Adesso arriva musica nuova, Calvin Harris con Jazzy, si chiama Satisfy.

0: Si chiama Satisfy, il nuovo di Calvin Harris. Amici, buongiorno, ma sarà mica il momento dell'ora esatta?
1: Lo è. Non lo so come fa Calvin Harris a non sbagliarne una. Ma ragazzi, non è mai sbagliata una.
0: Io posso dirti che a volte dimentico la faccia di Calvin Harris.
1: No, è impossibile.
0: Te lo giuro.
1: Ti dico a chi assomiglia, secondo me, a Ryan Gosling.
0: Le 7 e 6 minuti.
2: Radio Company Time.
0: Veramente?
1: Mi ero dimenticata. Anch'io.
3: Di questa fantastica sigla. Ballo!

0: novità di lunedì. Buongiorno amici, questa è la Family di Radio Company. Carlotta, Enrico Sisma, Ale De Biasi, la parte tecnica. Fino alle 9 stiamo insieme. Sapete che Ale De Biasi comunica tramite effetti. Quindi quello che sentite è il suo modo di esprimersi, capito? Come per esempio questo, no?
1: Tenero Ale.
0: Ale, comunque a noi dispiace sempre per il tuo Milan.
2: Ieri ha vinto.
1: Sì, sì. Ha vinto?
2: Fa di culo, sì.
0: Ma quanto gasiamo, quanto gasiamo?
1: Ragazzi. Ragazzi.
0: Ma
1: un po' come se...
0: Sì, prego.
1: Un po' come se fossi signorini e voi fossi... Esatto, dicevi cosa?
0: No, volevo sapere come stanno i nostri ascoltatori, perché noi qui tre ci vediamo sempre in studio, ce lo chiediamo la mattina quando ci incontriamo qui in radio, giustamente lo facciamo anche in onda. Ma come state voi, amici ascoltatori, che ci state ascoltando in questo momento? Che cosa avete fatto durante il weekend? Lo so che è una cosa che si chiede sempre, però a noi interessa.

0: mandavano messaggi vocali dicendo: oh, ma lo sapevate che? Ah, e poi ci davano una loro curiosità, tipo, cose che sapevano
1: tipo,
0: loro.
1: Una cosa che non sa, tipo che non sa nessuno, e tu la sai. E,
0: sì,
1: e...
0: per motivo X che magari te l'ha detta fatalità ieri il tuo amico. Io ieri sera ho scoperto che nei quaderni, hai presente i quaderni che andavi a comprare in cartoleria per scuola?
1: Sì.
0: Ok.
1: Certo.
0: Dentro il quaderno c'è la prima pagina. Sì. Dimmi.
1: No, a righe a quadri.
0: Ma è indifferente.
1: Okay.
0: Dentro c'è la prima pagina, che è la pagina in cui tu scrivi il tuo nome.
1: Sì.
0: Generalmente
1: sì,
0: è una pagina con scritto nome, cognome, classe, indirizzo.
1: Uh-huh.
0: Io non so voi, ma io in indirizzo ho sempre scritto il mio indirizzo di casa.
2: Anch'io.
0: Invece è riferito all'indirizzo scolastico.
1: Non ci posso,
2: no,
1: credere.
2: Non ci credo, è impossibile.
1: No, dai, sì, veramente.
0: Sì, l'ho scoperto ieri sera.
1: No, ma aspetta.
0: E pensa quanto siamo tutti dei cretini che,
1: no,
0: scrivevano l'indirizzo di casa. Io pensavo,
1: secondo me no,
0: guarda. Sì.
1: Ma alle medie non hai indirizzo scolastico.
0: Appunto per questo. No, invece magari sì, che ne so. Ma che ne so, ma cosa pensano le persone? È che all'elementare ha indirizzo scolastico. Indirizzo elementare, cioè, secondo, nel senso,
1: secondo me ti sei fatto fare infioppettare dal marketing.
0: Ma può essere. Io...
1: Guardami.
0: Può essere. Dai, senti, Enrico, l'ho trovato su Instagram, sarà vero?
1: Sto scherzando, Carlo.
0: Ma sarà vero, se l'ho trovato in Instagram, è il mio TG5.
1: Internet, sì, certo, è un posto molto,
0: no,
1: attendibile.
0: No, però, scusami, mi fa ridere perché io in indirizzo scrivevo il mio indirizzo di casa pensando: se dovessi perderlo, sanno dove trovarmi.
1: Ma anch'io.
0: È vero, te lo giuro.
1: Anch'io sempre metti ragionato che... così.
0: Certo.
1: Ma
0: scusami,
1: tu...
0: se perdi il libro di storia per caso, almeno sanno dove recapitartelo. In via
1: tal dei tali. Senti, ma allora sì, ok, come io dico sempre quando andate in giro, anche se andate a fare semplicemente una passeggiata, portate con voi i documenti. Io lo faccio sempre, cosa che ha insegnato a me mia mamma, perché non si sia mai, succede qualcosa, ti trovano. Dovrebbe essere anche tipo adesso noi abbiamo tutti sempre i cellulari molto, cioè, bloccati dal codice PIN.
0: Sì, esatto.
1: Secondo me dietro il cellulare tu, ognuno di noi dovrebbe avere un fogliettino con scritto un numero d'emergenza da chiamare.
0: Mamma mia, Enrico, però così uno vive la vita spaventato.
1: No,
0: no, e poi cosa ci scrivi anche? Donatore di organi.
1: Vorrei ricordarti che c'è chi scrive il PIN dietro al banco.
0: Dietro al banco,
1: un mio
0: beh,
1: amico.
0: Allora, quello ha senso.
1: Ma...
0: Scusa, Enrico, tu quante volte ti dimentichi il PIN? Io infinite.
1: Sempre, io adesso infatti vado, lo so, anche a voi ascoltatori chiedo questa cosa. Quante volte entrate adesso nell'app dell'home banking per cercare il PIN? Adesso te lo danno nell'app dell'home banking anche.
0: Sì, però è difficilissimo da trovare la sezione,
1: sì,
0: in cui,
1: certo,
0: ti danno il PIN.
1: Non so mica scemo.
0: Sempre.
1: Cioè, ti voglio fare il labirinto. Sì. Cioè, per trovare il tuo PIN devi perderti dentro la loro applicazione.
0: Sai quando io perdo sempre il PIN? Quando tipo vado in viaggio e dobbiamo noleggiare l'auto. E allora siamo tipo al noleggio dell'auto parlando in inglese con, ma che ne so, gli spagnoli o quei agenti thailandesi, eccetera. Sei lì, devi dare il PIN della carta, perché devi lasciare l'acconto e non te lo ricordi. E sei in aeroporto e non hai il wifi.
1: C'è la coda dietro.
0: E c'è la coda dietro, che incubo.
1: È quella la cosa. Stamattina, ragazzi, devo andare a noleggiare un'auto, quindi ve lo dico, probabilmente non mi ricorderò il PIN della carta di credito. Aia.
0: Scusami, in che senso devi noleggiare un'auto?
1: Io che devo andare a riparare la mia, sai che...
0: Ah, perché hai sbattucciato la tua e quindi devi ripararla.
1: Sbattucciato. Vabbè,
0: certo,
1: amici,
0: guidi la Tesla come se avessi un autoscontro e dai.
1: Ma non è vero, ma non è vero. Va bene, comunque amici, siamo sempre qui. 333-2688-688, mosseca.

0: the light off. Vedi che qualcuno ci manda un messaggio con lo screen. I Samsung telefoni hanno questa opzione, non lo sapevo, per la quale se tu tieni premuto il tasto, il tasto di spegnimento, vengono fuori informazioni mediche. In pratica vengono fuori tutte le tue informazioni personali, probabilmente anche il numero di contatto delle emergenze.
1: Bello. Che intelligente questa cosa, perché sì, effettivamente se tu non hai questo, però devi saperla questa cosa, perché...
0: Sì, è vero, però adesso la sappiamo, quindi ragazzi abbiamo imparato una cosa nuova. Vedi che un ascoltatore ci ha insegnato qualcosa di nuovo?
1: Io vorrei che fosse tutta la puntata incentrata sul insegnaci qualcosa di nuovo.
0: Sì, bello, bellissimo. Di Biasi, lo so che stai scalpitando, è arrivato il momento invece adesso di decidere un disco da cantare ad alta voce. Lo fate voi, scegliendo tra uno o due, inviando un messaggio WhatsApp al 333-2688-688. La canzone numero uno è questa.

Beyoncé. La canzone numero 2 invece è questa. You are beautiful. Quindi amici, per scegliere tra uno o due.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
3: Ma è fantastico!
2: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
4: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
5: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio

0: pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy 9000 e 12000 BTU classe A++ a €599. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
1: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
2: Euronics, un mondo più avanti.
3: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
4: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.
5: You ready for me?

0: Beautiful, che canzone meravigliosa. Allora, che aveste, se sceglievate Beyoncé, avete scelto Christina Aguilera, andava bene comunque perché due voci spettacolari, quindi non si poteva sbagliare in ogni caso. Amici, buongiorno, questa è la Family di Radio Company, sentiamo i vostri messaggi.
1: Ma parlando di cose importanti, mi sono persa il mixatone di Ale venerdì, lo recupero da qualche parte?
0: Ma certo.
2: Ma amica nostra, c'è l'app di Radio Company, l'app di Radio Company, scarica, tenetela sempre aggiornata, perché all'interno dell'app trovate non solo il podcast della Family, quindi tutti i giorni potete riascoltarci in qualsiasi momento della giornata, potete ascoltare la diretta ovunque voi siate e potete recuperare un sacco di contenuti firmati Radio Company e Strimmo.
0: Non è mai stata così brava in tutta la sua vita a dire le cose.
2: Grazie, caro. Grazie, caro tesoro.
1: Allora, sabato sera con alcuni amici siamo andati a vedere Il Diavolo Veste Prada. Anche un po' spinta dal fatto che Sisma aveva detto: andate a vedere, vale la pena. Per me è stato orrendo. Non solo per me, anche tutti i miei amici l'abbiamo trovato di un pesante, di un trito ritrito, cioè proprio orrendo.
2: Non addirittura orrendo.
0: Ma allora, premesso che gusti sono gusti, allora io non avevo tutte queste aspettative, nel senso,
2: vabbè,
0: ragazzi,
2: tu poi l'hai visto in lingua originale, avrei capito metà cose.
0: Vabbè, c'era i sottotitoli, Carlotta. Cioè, per me so leggere ancora in italiano.
2: No,
0: ragazzi,
2: leggere.
0: Allora, io vi dico una cosa: per quanto sia stato pompato, come dice giustamente Carlotta, a microfoni spenti, è stato strapompato, tipo Avatar, una cosa sensazionale, eccetera, eccetera. Avete ragione. Rimane pur sempre una commedia. Si parla di moda, è vero, è il sequel di un caposaldo dei film da guardare, sicuramente vero, ma ragazzi, ricordiamoci che come dicevo anche la mia fidanzata, i ruoli sono, li conoscevi già, è ovvio che è una commedia, prima o poi nella commedia ritrovi sempre il trito ritrito, cioè
2: ma sì, ma è come guardare il quinto film di Bridget Jones, cioè nel senso è una commediola, la devi prendere per quello, che è una cosa leggera. Ora. Però addirittura orrendo,
0: Io non l'ho visto. Allora,
2: vi farò sapere.
0: Vai a vederlo anche tu, esatto. Io, dopodiché, De Biasi, tocca anche a te darlo vedere. Che così siamo in tre, almeno possiamo
2: adesso
0: dare
2: un'opinione. Dobbiamo fare un tavolo di confronto. Ale, bisogna andare al cinema.
0: Okay. Certo. Poi,
3: ciao, compagni.
0: Ciao.
2: Buongiorno.
3: Io conosco una signora che si chiama Silvana. Che per non dimenticare il PIN e non cercarlo nella rubrica telefonica, se lo era attaccato con lo scotch dietro al bancomat, naturalmente al centro commerciale di Adria si hanno aperto la borsa, gli hanno estratto il PIN e hanno fatto subito un primo prelievo di 500 euro dentro,
2: povera Silvana,
3: al centro commerciale. E 500 euro subito fuori dal centro commerciale, poi c'è un'altra banca. Lei se ne è accorta perché quando è andata a pagare il conto della spesa del carrello gli mancava il bancomat, quindi in pochi minuti ha fatto in tempo a bloccarlo, ma intanto 5 più 5 mila euro si erano già prelevati.
0: Allora, intanto vi viene a dire una cosa. Intanto vi viene a dire una cosa: la signora Silvana molto ricca, perché io non ho un plafond del genere sul bancomat.
2: La signora Silvana, ma lei che un giorno si è detta: sai cosa faccio? Mi scrivo il PIN dietro il banco. Ah sì, questa idea è geniale.
0: Io non so voi, raga, non so tu, Carlotta, ma io col bancomat, non carta di credito, è bancomat, ho un massimale di 250 euro.
2: Ma io
0: giorno.
2: Non ne ho la minima idea. Ma tu, figurati, Ale... ma quando mai? Sì, ho un plafond.
0: Scusa.
2: Oh, sì.
0: Un po' di più quanto?
4: 250 è pochissimo.
0: Cosa?
4: 250 sono pochi.
0: Ma io cosa ci devi fare con tutti quei soldi?
4: Fare la spesa.
0: Ma sei
2: ma tu fai la spesa in contanti? Vabbè, Ale, ragazzi, scusate, per fare la spesa compra
4: non stiamo
2: una
4: parlando
2: zucchina.
4: Di contanti.
0: No, ma aspetta. Ma sì, per prelevare. Prelievo.
4: Ah, okay,
0: non POS, attenzione, okay. No, il POS.
2: No,
0: il POS,
2: allora Sisma, attenzione che Sisma per il POS ha un massimale di 10.000 euro, perché lui
0: ma
2: lo sa, quando spende una cosa spende bene.
0: Non è vero.
2: Perché gli elettrodomestici costano.
4: Comunque, massimale di 500.
0: Ah, ok, sei...
2: Io non lo so, sì, anch'io credo.
0: Allora, io ho di 250, se non me l'ha cambiato la banca, non so, ragazzi, voi di quanto l'avete il massimale? Capiamo quanto siete ricchi in base al massimale che avete messo, nel plafond che avete messo. Sono da Gioia!
2: Ma chi se ne frega, Enrico?
0: Era solo per fare il sondaggio.
2: Ma oh!

0: Siete su Radio Company, amici. Buongiorno, che bella questa bossa nova, posso dirti? Allora, amici, buongiorno, siamo pronti con lo sfigometro.
1: Radio Company. Lo sfigometro.
0: Ariete, si parte come sempre con voi, settimana che si preannuncia complicata già dalle prime ore del mattino. E vai, siete nervosi e anche senza motivo. Vabbè, oggi va così, sfigometro meno 2, rotometro 12%.
2: Altro giro, altra corsa.
0: Aiuto, ma sai che mi ha spaccato le cioè il timpano. Toro, avete il sostegno di Venere non per fare grandi cose, ma per superare questa settimana che potrebbe rivelarsi un po' difficile. Sfigometro meno 15, rotometro 60%.
2: Sì!
0: Gemelli, questo lunedì sembra niente di speciale. Scorrevole, anche un po' noioso, sta a voi a renderlo un po' più interessante. Sfigometro meno 16, rotometro 70%.
3: Dai, che è una carica giusta!
0: Cancro, tutto molto bene, i pianeti sono ben allineati, vi fanno stare bene con voi stessi, siete in pace. Sfigometro meno 19, rotometro 99%.
2: Brava!
0: Leone, i pianeti invece litigano tra di loro e chi ne paga le conseguenze poi alla fine siete voi. Fatevi quindi segno della croce, siete nell'occhio del ciclone. Sfigometro meno 2, rotometro 9%.
4: Cos'è sta merda?
0: Hai ragione, Vergine. Per voi invece i pianeti sono dalla vostra parte, la settimana si prospetta positiva e ricca di soddisfazioni. Sfigometro meno 18 e rotometro 96%.

0: Bilancia, settimana che parte bene, potreste avere momenti di chiarezza e risolvere questioni spinose che vi mettono tensione. Spigometro meno 16, rotometro 72%.
1: Io sogno la mia ex, io sogno Carlotta!
0: Che falso. Scorpione, il sole vi illumina, quindi godetevi la fortuna e le belle sorprese di questo periodo. Spigometro meno 20, rotometro 100%.
2: Chi se la ricordava?
0: Sagittario, niente di speciale oggi, ma non va neanche così male. La settimana inizia con uno slancio che fa ben sperare. Spigometro meno 15, rotometro 68%.
2: Chi se la ricordava?
0: Capricorno, davanti a voi giorni dinamici, ricchi di vita sociale. Il lunedì oggi, insomma, un po' movimentato. Spigometro meno 17, rotometro 86%.
3: Carlotta, metti sì. Il gomito così.
0: Acquario, settimana che sarà tutto tranne che noiosa. Avete diverse rotture di scatole da sistemare. Sfigometro meno 5 e rotometro 22%.
4: Avanti il prossimo.
0: E poi pesci, è tutto dalla vostra parte. Siete in forma splendida, splendente. Sfigometro meno 19 e rotometro 100%.
1: Dai spingere!
5: Ma cos'è?
0: Mi sembra esagerato. Raga!
5: Ma tra l'altro spingere che cosa?
0: Scusa Sisma.
5: Sì.
0: Ma sei andato in bagno col giubbottino di pelle?
5: Ma non si dicono certe cose in radio, scusa.
0: Ma mi fa ridere.
5: Ma Carlotta,
0: cioè...
5: ormai sei... Allora, no, basta, ok.
0: Carlotta, no, ormai... cool, ormai... anche in quel momento.
5: Hai fatto...
0: Sì, no, non voleva essere.
5: Però ti è uscita malissimo.
0: Mentre lo dicevo pensavo come se vero che Carlotta sei veramente
5: Senti,
0: avanti.
5: Ma allora io adesso siamo arrivati ad un punto in cui Carlotta veramente si è sta e parla in radio come parlerebbe al proprio fidanzato. Cioè è assurda questa cosa.
0: Io parlo a voi come parlo a voi normalmente, cioè ma non è che siccome siamo in radio allora
5: ascolta,
0: cioè parlo a voi
5: una volta
0: normalmente.
5: Avevamo un minimo Andiamo. Di dignità. Cosa vuoi tu, scusami, chi sei poi? Scusa, tu chi sei e cosa ci fai qui?
0: Chi sei? Goku non lo sai, però presto lo scoprirai.
5: Dai, allora dai, facciamo il solito gioco.
0: Ali ha riso dopo un quarto d'ora.
5: Stamattina tutta matta e anche tu che ridi dopo un quarto d'ora. Comunque ragazzi, io questo non ne posso più di voi. Dai, prego, dai.
0: Uno, due, tre.
5: Bilancia.
0: No.
3: Vergine.
5: Scorpione.
0: No.
3: Capricorno.
0: Scorpione.
3: No.
0: Scorpione. Sarà quella giacca di pelle da Danny Zuko che ti ha dato la forza?
5: Questa giacca di pelle, ragazzi, è la stessa con quale ho fatto l'ultimo reel al pre-show.
0: Ma dai, ma non me lo dire.
5: Sempre quella, ragazzi, ci sono affezionato.
0: È
5: basta!
0: Quella col teschio che si illumina sulla schiena.
5: Sì.
0: Come sei grezzo.
5: Mi mancano solo le Lelly Kelly e poi...
0: che belle, sono, ragazzi. Che belle Kelly.
5: Allora, amici, oggi vi proponiamo un discorso a volume piuttosto tamarro. Ma lo sappiamo che, allora, è vero che Radio Company è seguita da dottori, avvocati, persone molto pettinate, ci
0: comunque
5: sta.
0: Distinte, ecco.
5: Voi però, persone pettinate e distinte, lo so che sotto sotto, in fondo al cuore, un po' tamarro lo siete, ma non dovete dirlo a nessuno. Vi basta prendere e ascoltare il disco alza volume di oggi. Ah, sulle note di questo tango.
6: Ora alza il volume.

0: Questa non era Al Pacino o De Biasi, correggimi se sbaglio, che canzone era? Come si chiamava? Non...
1: Freaks!
0: Bravo, ma perché mi rovini le canzoni con tutti quegli effetti?
1: Lo è il mio lavoro.
0: Rovinare le canzoni, dai!

Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetto

0: Carnevali Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43 732. 0824 43 732.
1: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
2: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
3: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
2: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
3: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
1: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
0: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Mai Arcomi, Vacci Piano, quando sono le 8 e 3 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. 50 anni dopo, Adriano Panatta splende l'azzurro sull'Internazionale d'Italia. Davanti al capo dello Stato Mattarella, trionfo di Jannik Sinner che ha travolto in finale in 2-7 il norvegese Ruud.
3: Sentivo un po' di pressione prima della partita, è la cosa più normale che c'è, sapevo per cosa stavo giocando, ho cercato di restare più calmo possibile, è stata una giornata molto importante per il tennis italiano in generale, partendo anche dal doppio, no? Prima volta nella storia che hanno vinto qua una coppia italiana e quindi è stata una bella giornata.
2: A Modena oggi la convalida del fermo per il 31enne che sabato ha causato 8 feriti, di cui 4 in gravi condizioni. Non è terrorismo, il fatto è allocabile nel disagio psichiatrico, ha detto il ministro dell'interno Piantedosi al termine di un vertice sulla sicurezza. Ieri a Modena anche il capo dello Stato Mattarella e la premier Meloni, incontrati i feriti, i medici e anche i cittadini che hanno bloccato l'aggressore. La tragedia alle Maldive: dei 5 italiani morti durante un'immersione a 60 metri rimane uno solo, il corpo recuperato. Oggi a continuare le ricerche saranno 3 subspeleologi finlandesi. È tutto da Nicola De Muro.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Company. Spot.
6: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
7: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
6: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
2: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31, info 0824 29 912.
3: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi. Il sapore vero della nostra terra ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
4: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
7: La Family di Company. Radio Company. Con la Family.

Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Best è lui.
1: Best è lei.
0: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
1: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
0: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
1: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.

0: Maledetto film, canta lui con ossessione qui su Radio Company. Amici, buongiorno, questa è la Family e stiamo per giocare con il Canta Chi, gioco che alcune volte può essere facile, altre volte è difficile, staremo a vedere, dipende molto dal concorrente, in questo caso Marco dalla provincia di Venezia. Ciao Marco!
1: Ciao Marco!
2: Ciao ragazzi!
0: Giusto, dalla provincia di Venezia, vero? Abbiamo detto giusto?
2: Giustissimo.
0: Perfetto. Senti che bella voce che hai, Marco.
2: Grazie.
1: Come stai, Marco? Che stai facendo?
2: Molto bene, sto accompagnando mia moglie al lavoro.
1: Ma l'accompagni sempre al lavoro oppure è un'eccezione oggi?
2: No, è un'eccezione.
0: E come mai questa eccezione, se possiamo chiederti ovviamente?
2: Avevamo una macchina solamente questa mattina.
0: Ok, quindi macchina probabilmente o dal meccanico o qualcosa del genere.
2: Esatto, okay. Proprio dal meccanico.
0: Un grande classico, va bene. Senti Marco,
2: per inizio settimana perfetto.
0: Bravo, sì, esatto. Bravo
3: Marco, e buon lunedì.
0: Lo conosci questo gioco?
2: Grazie.
0: Tu? Lo ascolti?
2: Sì, certo.
0: Ci provi?
2: Certo.
0: Come, cioè, in macchina come funziona quando lo fai? Ci provi a giocare?
2: Sì, in macchina la mattina, ci provo.
0: Adesso tu sei...
2: E va abbastanza bene.
0: Quindi adesso hai anche l'aiuto di tua moglie volendo?
2: Ho l'aiuto da casa.
0: Oh,
2: sì.
0: Fantastico, meraviglioso. Allora, tu sai benissimo che ci sono 8 brani, un artista giusto da indovinare, sì. Cioè un artista giusto, sbagliato, sì. Devi indovinare quello giusto e hai un minuto di tempo, d'accordo?
2: D'accordo.
0: Bene, sigla!
4: Canta chi c'è in canta chi.
0: Marco, sei pronto?
2: Pronto.
0: Scusa, allora, devi abbassare molto il volume della radio perché sennò rientra.
2: Ok.
0: Ecco, grazie. Ok, perché ci devi ascoltare dal telefono. Allora, al mio 3 parte il tempo. Sei pronto?
2: Vai.
0: 1, 2, 3. Logico, Cesare Cremonini o Mr. Rain?
2: Mr. Rain.
0: No, logico, Cesare Cremonini o Mr. Rain?
2: Cremonini.
0: Lose Yourself, Carly Rae Jepsen o Eminem?
2: Eminem.
0: Rosso relativo, Noemi o Tiziano Ferro?
2: Tiziano Ferro.
0: Waka Waka, Shakira o Bruno Mars?
2: Shakira.
0: Amen, con la pesce di Martino o Francesco Gabbani?
2: Gabbani.
0: We Found Love, Sean Paul o Rihanna?
2: Rihanna.
0: Mille, Fedez o Luca Carboni?
2: Fedez.
0: Per dimenticare, Valeria Rossi o Zero Assoluto?
2: Zero Assoluto.
0: Ma io sentivo il suggerimento, ma bravissimo Marco!
2: Lei dai.
0: Brava!
2: Mi ha fatto confusione sulla prima però,
0: Senti, come si chiama? Come si chiama tua moglie?
2: Eleonora.
0: Allora brava Eleonora, perché a questo punto il suggerimento...
1: Vabbè, bravi tutti e due. Vi smezzerete la company. Vabbè. Dai, vi smezzerete la company bag.
0: Sì, esatto, ve la dividete in due. Un giorno per uno, un giorno per l'altro.
2: Assolutamente.
0: Marco, in bocca al lupo per l'auto. Speriamo che torni il prima possibile. Una buona giornata e buon lavoro.
2: A voi, grazie
1: ancora. Ciao Marco.
0: Ciao.

0: La nuova di Rama si chiama Cavana. Bella, mi piace.
1: Molto.
0: Buongiorno amici, questa è la Family. Fino alle 9 si sta insieme. Buongiorno anche a Vittorio Ferro.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, ciao amici. Ciao.
0: Ciao Vittorio, come state? Buongiorno. Bene? Tutto bene?
1: Tutto bene. Sì. Non sappiamo che cosa accadrà e quindi lo chiediamo
2: sì.
1: A chi?
2: A lui, a Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Buongiorno Paolo.
3: Company Meteo con Paolo Corazzon.
0: Buongiorno Paolo.
1: Buongiorno.
4: Ma buongiorno, buongiorno sì. A tutti. Attenzione cosa sto per dirvi. Cioè,
2: no.
4: Questa settimana arriva quasi l'estate. Mamma
0: Quella.
4: Mia ragazzi. Di colpo. Allora, non tanto nella primissima parte, cioè oggi e domani ancora un po' di variabilità ci sarà, anche al nord-est. Diciamo che oggi il nord Italia vedrà spuntare un po' di temporali tra pomeriggio e sera. Partono dal Piemonte alla Lombardia, ma arrivano poi anche sul Triveneto. Domani toccherà invece ancora al Friuli Venezia Giulia e all'Appennino avere dei temporali, ma da mercoledì arriva l'alta pressione e ci rimane per un bel po', alta pressione che porterà un rialzo delle temperature e verso il weekend 28 gradi non ce li toglie nessuno. Quindi roba da maniche corte,
1: Bermude
4: quasi infradito.
1: Da spiaggia proprio. Sì.
4: Da spiaggia.
2: L'entusiasmo di Paolo io veramente... Sì.
1: Bello, ci sta, dopo tutta questa acqua, voglio dire.
2: Di lunedì mattina, sì, ma hai fatto.
1: Va bene, grazie Paolo.
2: Molto bravo.
1: Gentilissimo.
4: Grazie a voi, ciao.
0: Ciao Paolo, grazie.
4: Ciao.
3: Company Meteo con Paolo Corazzon.
0: Spot.
3: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
5: Svuota tutto!
6: Svuota tutto!
5: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
6: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
5: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
6: Globo, svuota tutto!
3: Globo, è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Ehi Paola!
8: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
7: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
8: Ah sì?
7: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
9: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
10: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
3: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Mystic con The Scandalous qui su Radio Company. Amici, buongiorno, questa è la family di Radio Company. Stamattina diciamo che non abbiamo parlato di cose troppo impegnative, anche perché è lunedì ed è lunedì per tutti, giusto Carlotta?
1: Ma di fatto non abbiamo parlato di niente.
0: Ma è tutto e niente che è il nostro motto, no? Tutto e niente.
1: Non è mai stato il nostro, ma quando mai noi abbiamo avuto un motto? No, il nostro motto è stato
0: perché,
1: non abbiamo
0: ma
1: mai avuto un motto.
0: Ma perché tu sei la classica persona che smonta, capito, non stai al gioco?
1: Perché
0: tu sei la classica persona a cui svegli un segreto e poi lo dici davanti a tutti e non regge il gioco. E che ti tocca è che non ti ho qua, ma ti tocca tirargli quella sì, famosa scarpata sugli stinchi.
1: Ma questo lo faccio per ingenuità, perché dico: ah,
2: sì, tu non sei ingenuo per niente, mascherina.
1: Sì, no. Abbiamo messaggi?
0: Vai.
3: Anch'io ho fatto come il signor Byron. E no, non sono a livelli del signor Byron, perché ho 1000 euro di prelievo. Però volevo anche abbassarli, ma li posso modificare solo per un tot di tempo.
1: È
3: poi
1: vero.
3: Tornano così come sono.
0: Sì, è vero, sono temporanei, perché parlavamo di massimali che avete per il vostro prelievo. Non POS, attenzione, prelievo, che è una cosa completamente diversa, no?
1: Anche il POS, scusa, ha un massimale.
0: Certo,
1: comunque.
0: Ma più alto, però il prelievo sì. È, diciamo, più anche, lo fanno apposta, perché se per caso ti rubassero il bancomat, quantomeno possono prelevare fino a un tot, non di più.
1: Sì, però ti dico, cioè, che motivo, cioè, perché uno dovrebbe avere un massimale di prelievo così alto? Cioè, alla fine...
0: Io ti dico che c'è la famosa American Express, quella black, che danno solamente a dei ricconi straricconi.
1: Tipo il signor Byron?
0: Tipo, che ha budget il plafond illimitato e puoi comprare un elicottero.
1: In contanti?
0: No, con la carta di credito, nel senso col POS.
1: Allora stiamo...
0: Sì, ho capito, c'è il massimale anche sul POS, intendo dire.
1: No, perché a me quando uno inizia a dirmi pago in contanti, dove li hai presi?
0: Sì, beh, certo, se uno paga un elicottero in contanti, faccio che sei Pablo Escobar, ma facciamoci quattro.
1: Bravo, esatto, cioè, se paghi un elicottero in contanti, secondo me due domande uno se le dovrebbe fare.
0: Beh, anche quattro.

0: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: C'è qualcosa nell'aria, li senti anche tu?
2: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
1: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
2: Saldi Globo. Fuori da ogni dimensione.
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
5: Sì!
4: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
6: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro, 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Stufano, un mondo più avanti.
3: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Euronics, un mondo più avanti.
8: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci fanno tutti.
9: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
10: anche senza gridare.
9: La radio rende
8: famosi. Occhio, anzi orecchio.
2: C come Company, C come C Radio.

0: la detta Vivi, che ragazzi ha formato, anzi si è aggregata al suo club Roma Club Padova.
1: Bravissimo, anche la maglietta. Saluto tutti i ragazzi, tantissimi romani e romanisti che sono al nord Italia. Ieri ci siamo aggregati per guardare il derby e la Roma ha vinto.
0: Scusa Carlotta, te li immagini loro che dopo si ritrovano lì, perché ovviamente in Veneto giustamente sentono gli altri magari parlare in dialetto veneto, e poi si ritrovano loro: ah, oh, finalmente possiamo parlare romanaccio.
2: Allora la sensazione secondo me è come quando vai all'estero e per strada trovi qualcuno che parla italiano e tu pensi: fratello,
1: mamma mia,
2: fratello italiano,
1: ci siamo abbracciati. Sì. È stato un momento unico. Li saluto tutti, ragazzi.
0: Viviana e la sua gang.

0: Lasciamo Covigliano e la sua gang.
1: Le 9 in punto, ciao amici.
0: Ciao.
2: Radio Company, ciao, Time.
3: Breaking news. Oggi l'udienza per Salim El Kudri, 31 anni, che sabato ha travolto i passanti in centro a Modena. 4 feriti restano gravi. È accusato di strage e lesioni aggravate. El Kudri ha detto agli inquirenti di essere confuso e non in grado di parlare e si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il ministro Piantedosi esclude il terrorismo e parla di disturbo psichiatrico già noto. Ieri Mattarella e Meloni hanno visitato i feriti e incontrato Luca Signorelli, il cittadino che ha fermato l'aggressore, mentre migliaia di persone si sono radunate in Piazza Grande contro l'odio. Sciopero nazionale di 24 ore indetto da USB e sigle autonome, coinvolti trasporti, scuole e sanità. Nel ferroviario lo stop è iniziato ieri alle 21 e riguarda Ferrovie dello Stato, Trenitalia e Trenord. Oggi si ferma anche il trasporto locale. Yannick Sinner vince l'Internazionale d'Italia battendo Casper Ruud 6-4, 6-4 davanti a Mattarella e Panatta, riportando il trofeo in Italia dopo 50 anni. Storico successo anche nel doppio. Bolelli-Vavassori conquistano il titolo, prima coppia interamente italiana a riuscirci. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Company. Spot.
6: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
7: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
8: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
7: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
8: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
9: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
10: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 13 03. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
11: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola, tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
6: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Radio Company, 80 italiano. Radio Company, 80 italiano.

0: mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
1: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.

0: Williams, Mr. Know It All su Radio Company. Mamma mia, è proprio lunedì, io mi sento bella rimbambita. Sarà che era tanto che non facevo il tifo per la mia squadra guardando la partita, in particolare il derby. No, mi prendono in giro, Ale De Biasi mi prende in giro perché io ho questi hobby momentanei, tipo una volta finisco la lezione di danza classica e la faccio anche se volevo fare danza moderna, oppure ballo sui tacchi, a un certo punto me ne ero uscita con Hills, adesso sono tornata ad essere un ultra, così debotto, senza senso. Allora sentiamo il vostro weekend, com'è andato?
1: Buongiorno.
0: Ciao,
1: compagno.
0: Buongiorno.
1: Allora, questo weekend non mi sono venuto a far mancare niente. Sabato è cominciato con mal di gola, un po' di febbricciolo,
0: no,
1: malessere.
0: Perché?
1: Ieri mi guardo, placca in gola, via guardia medica, antibiotico e vai.
0: Ma no, dai, ma come? Vabbè, è vero che il tempo è stato un po' pazzerello, perché fino a sabato pioggia e poi da ieri sole, incredibile, caldo di nuovo, quindi vabbè, ci può stare, dai. Tieni duro, speriamo che tu riesca a riprenderti al più presto. Sentiamo un altro matto del mattino.
2: Buongiorno,
0: company. Buongiorno.
2: Weekend devastante per le gambe, soprattutto perché ho giocato a calcetto tipo dopo 10 anni che non giocavo.
0: Addirittura 10 anni.
2: Mi pento amaramente. E poi un po' di festina e un getto in moto. I'm playing.
0: Dai, fantastico. Lo sai che anch'io da piccola giocavo a calcetto con mio fratello. Eh sì, ho avuto anche quel momento lì, per fortuna accantonato. Ma non si può mai sapere. Scusate, matti del mattino, anche voi avete degli hobby momentanei? Adesso, cosa vi piace fare quando

0: Già 25 anni sono passati dall'uscita di Perdono, il singolo che ha fatto diventare famoso in tutta Italia Tiziano Ferro, insieme a Lazza, in questo caso nel remake, appena ascoltato su Radio Company. Dai che è lunedì, come è andato il vostro weekend? Sentiamo un altro matto del matinè. Vai.
1: Buongiorno. Ciao. Rihanna, buongiorno a Company. Il mio weekend è sicuramente alternativo, nel senso, sono andato a Venezia con il mio compagno della Biennale.
0: Bello.
1: E effettivamente, cioè, bellissima giornata, un po' che mancavo, ma molto forte, soprattutto se hai visto il reel di quell'artista che va nuda sulla campana.
0: Sì.
1: E fa praticamente ding dong per 5 minuti ogni ora. Diciamo che è un pochettino così, rimani un po' basito di tante cose, però comunque sembra una bella esperienza.
0: Ciao. Infatti voglio andare anch'io, perché sono andata da quelle parti proprio il giorno dell'apertura a Venezia, fronte biennale, ma a scroccare aperitivi, quindi non sono riuscita ancora a vedere tutti i padiglioni, perché è vero che i paesi del mondo si sono sfidati all'Eurovision con la vittoria della Bulgaria, l'Austria, padroni di casa, invece sono arrivati penultimi, ma si sfidano anche alla biennale, nel senso che abbiamo la possibilità di vedere installazioni di 99 paesi del mondo, tra cui appunto quello austriaco, che è proprio la donna campana, nel senso che non arriva dalla Campania ma arriva dall'Austria, ma diventa una campana umana, che è l'installazione più instagrammata, quindi la si vede molto nei reel, nei video. In effetti lei, mamma mia, dopo tutte queste testate che dà, poverina, ce la fa a farlo tutti i giorni. Impegnativo, il padiglione austriaco, ma non è l'unico. Spero di vederlo al più presto. Continuate, se vi va, a dirci, Matti del mattino, come è andato il vostro weekend, cosa avete fatto di speciale, di particolare, di divertente. Magari avete oziato e non avete fatto nulla, però anche quello può essere qualcosa di strano dopo aver lavorato tutta la settimana. Messaggi vocali 3332688688.
2: Oggi l'udienza per Salim El Kudri, 31 anni, che sabato ha travolto i passanti in centro a Modena. 4 feriti restano gravi. È accusato di strage e lesioni aggravate. El Kudri ha detto agli inquirenti di essere confuso e non in grado di parlare e si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il ministro Piantedosi esclude il terrorismo e parla di disturbo psichiatrico già noto. Ieri Mattarella e Meloni hanno visitato i feriti e incontrato Luca Signorelli, il cittadino che ha fermato l'aggressore, mentre migliaia di persone si sono radunate in Piazza Grande contro l'odio. Sciopero nazionale di 24 ore indetto da USB e sigle autonome, coinvolti trasporti, scuole e sanità. Nel ferroviario lo stop è iniziato ieri alle 21 e riguarda Ferrovie dello Stato, Trenitalia e Trenord. Oggi si ferma anche il trasporto locale. Yannick Sinner vince l'Internazionale d'Italia battendo Casper Ruud 6-4-6-4 davanti a Mattarella e Panatta, riportando il trofeo in Italia dopo 50 anni. Storico successo anche nel doppio. Bolelli-Vavassori conquistano il titolo, prima coppia interamente italiana a riuscirci. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
4: Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
5: Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella. Al resto ci pensiamo noi. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
6: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Joel Corry e Ra, Devotion, Sweetest Emotion.
1: Era il nostro company disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: www.forpen.it.
1: Eh sì, questo lunedì porta una bellissima novità per voi matti del mattino. È arrivato infatti il momento di giocare insieme a 4Pen. Da oggi puoi vincere un buono sconto del 50% da utilizzare nello shop online 4Pen.it, dove troverai tutta la nuova collezione della primavera-estate per uomo e donna e i look più hot, più fighi della nuova stagione. Quindi entra nello shop online 4Pen.it e crea il tuo look. Per vincere dovete fare proprio questo: andate sul sito di 4Pen, quindi 4Pen.it, scegliete un capo, un abito, un accessorio che vi piacerebbe acquistare, fotografatelo e mandateci la foto al 333-2688-688. Noi selezioniamo uno di voi che avrà proprio uno sconto del 50% su tutto il carrello. Quindi adesso l'importante è mandare la foto di un prodotto scelto dal sito e mandarcela appunto al nostro numero 333-2688-688 per vincere da ora.
0: Powered by 4Pen, i tuoi look ed il tuo stile negli store e nello shop online 4Pen.it.

0: to Me su Radio Company. Noi stiamo giocando con 4Pen e avete mandato un sacco di foto, devo dire, di capi molto belli. Vi rubo pure qualche idea, ve lo dico. Soprattutto donne, anche gli uomini possono giocare, ve lo ricordo, però è chiaro che noi abbiamo il senso dello stile, c'è poco da fare. Oggi, tra tutti i matti e le matte del matinè, a vincere lo sconto del 50% da utilizzare nello shop online 4pen.it su tutto il carrello è Eva.
1: Ho vinto, grazie, ciao, grazie 4pen, sono Eva di Curterolo.
0: Ciao Eva, oggi hai vinto tu, sei stata la più veloce, ci hai mandato veramente un bellissimo abito che quindi a questo punto puoi comprare con il buono che ti regaliamo noi e 4pen del 50%, questo, e puoi aggiungere anche altri capi, e il 50% vi ricordo che è su tutto il carrello. Se non avete vinto oggi non vi preoccupate, giocheremo anche domani e per tutta la settimana, avete questa grande opportunità, quindi rimanete sempre con noi.
2: Powered by 4pen, i tuoi look ed il tuo stile negli store e nello shop online 4pen.it.

Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.

0: attività. Informati subito. Chiamalo 0824 43 732. Radio Company On Air. Radio Company On Air. E il protagonista sei tu. 0824 43 732. E ricorda, se il tuo evento conta, è in diretta su Radio Company.
1: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Ehi Paola!
4: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
3: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
4: Ah sì?
3: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
5: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.

0: ragazzi del pop che ci stanno ascoltando. Ciao amici, nel weekend io conosco persone Radio Company, che bello, l'ascolto sempre, quindi poi li devo salutare. Bruno Mars, AJ Smith, il nostro successo del presente, dal passato Bee Gees con Stayin' Alive, e noi siamo live in questo momento, qualche minuto dopo le 10.
1: Radio Company Time.
2: Dunque, come fare per descrivere in un promo un programma che ogni giorno dalle 18 alle 20, dal lunedì al venerdì, con Stefano Conte e Gianluca Pacini, con quattro appuntamenti fissi quotidiani, lancia un argomento che chiama in causa gli ascoltatori e quindi sono loro i protagonisti e non noi? È impossibile. Non esiste un promo così core che possa... è impossibile da fare.
3: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company.

0: con voi proprio di hobby, no? Abbiamo iniziato elencando i miei altri da una settimana all'altra, e prima il tennis, comunque ho fatto anche la hostess agli internazionali tanti anni fa, quindi mi ero appassionata molto anche a questo sport, che poi ho un po' lasciato, un po' ripreso, poi è arrivato il padel che ci ha confuso un po' le idee, però quello io non ho mai giocato, mentre a tennis sì. Adesso è il momento della tifosa di calcio dopo il derby, poi c'è stato il momento ballo, ma io vorrei sapere quali sono i vostri hobby, cosa fate nel tempo libero, una cosa che vi piace particolarmente, perché a quanto pare ce ne sono alcuni migliori di altri per quanto riguarda il ridurre lo stress, per quanto riguarda l'aumentare il nostro senso di gratificazione, il nostro benessere mentale, la produttività quotidiana. Quindi voglio sapere se nella lista che ho io davanti a me ce l'avete uno di questi hobby che a quanto pare migliorano anche il nostro stato di salute e la nostra vita quotidiana. Il vostro hobby in particolare, se ne avete uno o più di uno, qual è? Messaggi vocali 333-2688-688.
1: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Veste lui!
3: Veste lei!
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro! Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Senniti, a Benevento.
4: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
4: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
6: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
8: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
9: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
10: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
11: Per questa pubblicità 0824 43 732.
12: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

amoroso con Notti Blu su Radio Company. Dai che lunedì inizia una nuova settimana, la seconda metà di maggio, quindi abbiamo scavallato, dai che ci avviciniamo sempre di più all'estate. Quali sono i nostri hobby, in particolare i vostri, quelli dei matti del mattinè? Voglio cercare di capire se sono nella lista di quelli che a quanto pare sarebbero degli hobby che ci fanno stare meglio, secondo neuroscienziati, coach della produttività. Sì, sono hobby che ci fanno rendere anche meglio sul lavoro, addirittura. Allora, sentiamo un matto del mattinè che ci scrive: ciao ragazzi, io nel tempo libero faccio sport, nuoto e ciclismo, mi piace anche fare dei giri in moto, tutte cose che mi fanno scaricare la tensione e liberare la mente. Beh, direi, dai, lo sport ci fa proprio stare meglio, magari siamo arrabbiati, riusciamo proprio a scaricarci, però non è nella lista, almeno questi tipi di sport. Incredibile, vero? Ola, io leggo un sacco e poi con la famiglia e amici faccio anche cosplay, cioè si vestono da manga, da anime. Non ci limitiamo a comprare i vestiti, ma li facciamo addirittura, ve li create voi, bravissimi. Cerchiamo di comprare solo l'indispensabile, tipo le parrucche. Ancora non c'è nessun esperto di parrucche, non è facile fare una parrucca, e quindi quelle le compriamo, poi insieme si va a fiere, feste, eventi vari, a volte ci vestiamo così e andiamo in giro per il centro città per fare un pomeriggio diverso dal solito. Grande gioia, vedi, loro non si vergognano, ma che gliene frega, si divertono anzi magari a vedere anche le reazioni della gente, delle persone che li vede così mascherati, travestiti. Allora, tra gli hobby consigliati dai coach della produttività, cioè quegli hobby che allenano il cervello, riducono lo stress, aumentano la concentrazione, la memoria, capacità decisionali, quindi ci possono aiutare anche sul lavoro, sono il giardinaggio. Ce l'ho, ce l'avevo, ce l'hai passato anche quello. Rilassa la mente, riduce lo stress, aumenta il senso di gratificazione. Camminata, ce l'ho, ma dai, camminata migliora la memoria, concentrazione, benessere generale, soprattutto se fatta in compagnia. Io preferisco camminare da sola, vedi, però in compagnia a quanto pare è meglio. Lavoro a maglia e cucito, no, questo giuro non ce l'ho. Questo mia madre, io no, non so voi, aiutano a stare nel presente e a staccare dagli schermi, quindi non guardare il cellulare, fa molto bene lavorare a maglia, vedi, dovrei imparare. La lettura, ce l'ho a tratti, rafforza la memoria, il linguaggio e l'attenzione. Volontariato? Quello con gli uomini vale? No, non vale, è simpatica. Stimola il cervello attraverso nuove esperienze e relazioni sociali. Cucinare? Beh, quando io avevo una cucina ce l'avevo, adesso non più, ma magari molti matti del mattino sì. Cucinare sviluppa l'organizzazione, la creatività e la pianificazione. Il journaling, che sarebbe mettere nero su bianco i nostri pensieri, quindi scrivere quello che pensiamo, aiuta a fare chiarezza mentale, a gestire meglio le emozioni. Io non lo faccio mai. Yoga e pratiche simili, no, non frequentiamo, però migliora l'attenzione, calma e gestione dello stress, aiuta tantissimo. Suonare uno strumento, ragazzi, allena la memoria, la coordinazione, il problem solving, e riposo e momenti di pausa. Pure non fare niente, il dolce far nulla permette al cervello di recuperare energie e trovare nuove idee. Ce l'hanno detto i coach, eh?

0: Million Dollar Baby su Radio Company. Allora, una matta del mattinè ci scrive: per quanto riguarda i vostri hobby, la mia passione più grande di questi tempi è il trekking. Bello, che è un mix tra camminata e arrampicata. Io l'ho fatto una sola volta e è stato stupendo, in Sardegna, una cosa pazzesca, molto faticoso per chi non è allenato tipo me, perché ci abbiamo messo 2 ore per arrivare sulla spiaggia che volevamo all'andata e altre 2 ore al ritorno, però è veramente una bellissima esperienza. Quando posso, bastoncini, scarpe e scappo. Peccato che devo stare ferma per 2 mesi dopo un infortunio sugli sci. Altro sport meraviglioso, io slalom speciale, ragazzi, secondo me potevo essere un po' la Lindsay Vonn esagerando, peccato essere nata a Roma, è stato questo il problema, capito? Vabbè, puoi rimettere la musica, anche perché tra poco, a proposito di hobby, se siete dei grandi amanti della musica, dei concerti, abbiamo un regalo per voi. Allora dovete rimanere qui per giocare e vincere. State qua.
1: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy, 9000 e 12000 BTU, classe A++, a 599 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronic Stufano, un mondo più avanti.
2: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Zhou. Borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 0855.
5: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
6: Sono Cristina Dori e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
7: Io Scelgo Campania, sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
5: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
8: C come Company, C come C Radio.

0: Amelia Dean, So Easy su Radio Company. È il momento della novità del lunedì. Sono tornati i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

Esatto, pinguini tattici nucleari, la novità, sorry, scusa, lo sento su Radio Company. Siete pronti per un super regalo? Arriva per voi, matti del matinè. Quest'estate il Milano Summer Festival 2026 festeggia i suoi 20 anni. Dal 26 giugno al 18 luglio grandi concerti, spettacoli, food area, divertimento per tutti a Milano in zona impianti sportivi. Giovedì 9 luglio cosa succede? Appuntamento imperdibile con il concerto dei Symphonic on the Rock, unica data estiva in Veneto, il rock più epico in versione sinfonica, ma senti qua che pezzo. Biglietti disponibili su Ticket One. Vivi l'energia dell'estate, vivi il Milano Summer Festival, dove l'estate incontra la musica. Cosa volete fare? Volete andarci gratis? Ma direi proprio di sì. E allora dovete mandare un messaggio o un vocale al 333-2688-688 scrivendo Sinfonica on the Rock oppure urlando Sinfonica on the Rock a partire da ora.

0: Leroy Call It su Radio Company. Stiamo giocando con il Milano Summer Festival, di cui noi di Radio Company siamo anche quest'anno media partner. E allora il 9 luglio cosa succede? C'è un appuntamento imperdibile con il concerto dei Sinfonica On The Rock, tutta la musica rock più bella rivisitata da questo gruppo pazzesco, che farà proprio l'unica data estiva in Veneto al Milano Summer Festival. Volete andarci gratis? E beh, direi proprio di sì. E infatti sentiamo le voci dei matti del mattinè.
1: Senti, Bubu, andiamo a Sinfonica On The Rock.
0: La scenetta.
2: Va bene, Yogi. Andiamo.
3: Sinfonica Bravo. On The Rock.
0: Sì.
4: Sinfonica The Rock.
0: Vai, The Rock.
5: Sinfonica On The Rock.
0: Yes.
4: Sinfonica On The Rock.
6: Sinfonica On The Rock.
7: Sinfonica On The Rock.
0: Stai calmo.
7: I biglietti, dai, un piacere.
8: Sinfonica On The Rock.
0: Che bravi, che veramente urlate a squarciagola, avete mandato un sacco di messaggi, anche scritti. Oggi a vincere è Amos, e beccati sti biglietti.
6: Ho vinto.
0: Hai vinto proprio tu, quindi due biglietti per te, puoi andare con chi vuoi. Il 9 luglio è un giovedì, divertiti, canta squarciagola le canzoni rock che conosci, e poi però fai anche stories e tagga Radio Company, perché ci vai anche grazie a noi. Quindi ricordatelo, noi abbiamo finito la nostra scoppiettante trasmissione di questo lunedì. Scoppiettante grazie a voi, matti del mattinè. Tra poco un successo del presente, uno del passato, e poi tante sorprese nella programmazione di Radio Company. State con noi.

0: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
2: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
3: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
4: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
0: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Cosa sei? Cosa sei? Quante fan anche tra le matte del mattino. You and Me, il nostro successo del presente e dal passato. Glenn Frey con You Belong to the City. Noi ci salutiamo, ma ci ritroviamo domani dalle 9 alle 11, sempre più matti. Tra poco snack, subito le Company News con Vittorio Ferro. Ciao! Su Radio Company le 11 e qualche minuto.
1: Radio Ciao. Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 11 di Company News. Proseguono le indagini sulla tragedia avvenuta a Modena, dove un 31enne ha travolto alcuni pedoni lanciandosi con l'auto a circa 100 km all'ora. L'uomo è accusato di strage e davanti ai PM si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il ministro dell'Interno Piantedosi ha parlato di un fatto collocabile in una situazione di disagio psicologico. Il presidente Mattarella e la premier Meloni hanno visitato in ospedale i feriti. Riprendono alle Maldive le operazioni di recupero dei 4 sub italiani morti durante un'immersione in una grotta nell'atollo di Vavu. A intervenire sarà un team di 3 sub speleologi finlandesi specializzati in immersioni tecniche profonde. Venerdì era già stato recuperato il corpo della 5ª vittima. L'IDF ha preso il controllo delle imbarcazioni della Global Sumud Flottiglia al largo delle coste di Cipro. Le immagini diffuse online mostrano il comando della Marina israeliana durante l'abbordaggio delle navi. Intanto torna alta la tensione internazionale dopo un nuovo messaggio social del presidente Trump rivolto all'Iran. Accetti l'accordo o sparirà, dice. Giornata di sciopero proclamata da Unione Sindacale di Base con possibili disagi in tutta Italia per trasporti, servizi pubblici, uffici, scuola e sanità non d'emergenza. L'agitazione dura 24 ore nei trasporti e iniziata già dalle 21 di ieri sera nel rispetto delle fasce di garanzia. Possibili cancellazioni e ritardi per treni, autobus e servizi locali mentre restano garantite le prestazioni sanitarie urgenti. Festa scudetto per l'Inter con migliaia di tifosi nerazzurri che hanno invaso le strade di Milano ieri. Il pullman scoperto della squadra ha attraversato la città fino a Piazza Duomo, dove oltre 50.000 persone hanno accolto giocatori e staff tra cori, bandiere e fuochi d'artificio. Durante i festeggiamenti un piccolo incendio, forse causato appunto da petardi, è scoppiato vicino al Duomo, rapido l'intervento dei vigili del fuoco. Sinner trionfa a Roma 50 anni dopo Panatta sotto gli occhi del grande tennista in tribuna ad applaudirlo, così come il presidente Mattarella. Nella storia anche il doppio Bolelli-Vavassori. Calcio tonfo Juve in casa con la Fiorentina mentre vincono Roma e Milan e ora la lotta per un posto in Champions si decide nei prossimi 90 minuti. Giro d'Italia, Vingegaard vince la 9ª tappa, Eulalio resta in rosa oggi, giornata di riposo. MotoGP di Gian Antonio trionfa nella gara di Barcellona segnata da 1000 cadute. È tutto, grazie per l'ascolto, per restare aggiornato stream.it o scarica l'app.
1: Radio Company News.
3: Tra poco snack con Leo e Giulie Pego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

0: musica per questo lunedì mattina. Jason Mraz con I'm Yours qui su Radio Company.
1: Bellissimo sapere anche chi ti fa la dedica, è fantastico.
0: Non importa.
1: Si chiama così, non possiamo farci niente.
0: È Jason Mraz, che fai? Che fai? Lo rifiuti? Mraz, non solo perché si chiama Mraz.
1: Uno si chiama Jason.
0: Appunto, Jason Mraz. A me non piace.
1: Chi è il tuo fidanzato?
0: Jason. E di cognome?
1: Mraz, l'idolo del caffè delle 10 al bar del paese.
0: Amici, buongiorno.

0: tardissimo, amici, le 11:11. Esprimete un desiderio. La radio spenta, no, improvvisamente.
1: No, non fatelo.
0: Esprimete un desiderio, noi due muti.
1: Io voglio sapere quanti Jason ci sono all'ascolto.
0: Jason,
1: ci
0: scrivici,
1: sarà qualche Jason.
0: Jason, scrivici al 333-2688-688. Siamo qua per te, siamo qua per voi. Cominciamo subito, che è meglio, lo facciamo con Mick Fabulous.

0: questa è la voce di Mick, bellissima.
1: C'è Martino che sta confabulando qualcosa.
0: Cos'è?
1: Non lo so. Jason, come and get me! Ma chi è? Che film è?
0: Jason! Mamma mia, come.
1: Tra l'altro, abbiamo un Jason alla scuola. Ciao Jason.
0: Va bene, non è che io abbia chiesto qualcuno che si chiama Gianni. Ma voglio dire, ce n'erano moltissimi.
1: Scriveteci come vi chiamate al 333-2688-688. Che palle. Invece, amici, parleremo di cose più interessanti, speriamo. Tra pochissimo si parlerà di nonni.
0: Nonni nipoti, facciamo così, nonni, rapporto nonni nipoti.
1: Va bene, tra pochissimo approfondiamo insieme.
2: Radio Company, snack. Radio Company. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
3: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
2: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-el.it.

0: con Artel. Il tuo successo è la nostra missione.
1: Svuota tutto!
2: Svuota tutto!
1: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
2: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
1: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
2: Globo, svuota tutto!
0: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
5: Ma è fantastico!
4: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
6: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sagno Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
7: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
8: C come Company, C come C Radio.

0: Your husband is coming.
1: Raye con Where is my husband? Leo, devi parlare tu.
2: Perché sono... sta succedendo? Ti sta partendo la dentiera, è uscita l'adesivo sbagliato. Come ti sei? Ti sei semini magnata, mamma mia. Pura. Allora, buongiorno. Che schifo.
1: Mamma ti è arrivato in faccia?
2: No, okay. Per fortuna mi muovo sbagliato. Velocemente.
1: Ho sbagliato mira. Le 11.25, buongiorno amici. State ascoltando Snack, Giulia Pego, Leo e DJM. Un buonissimo lunedì. Vi abbiamo anticipato poco fa che oggi si sarebbe parlato di rapporto nipote-nonni.
2: Sì, assolutamente, okay. Sì, anche perché è partito questo trend in Australia. A quanto pare sembra che i ragazzi giovani, più per andare a vivere da soli o comunque avere una certa indipendenza dai genitori e non spendere dei soldi, decidono di andare a vivere dai nonni.
1: Quindi non è andare a vivere da soli.
2: Non è andare a vivere da soli, però sai, i nonni alla fine ti giustificano sempre. Ma
1: appunto,
2: sì, è giusto che tu faccia la tua vita, però ti preparano i panzerotti.
1: Appunto, è ancora peggio che restare a casa con i genitori, perché il nonno è proprio quello che ti coccola, che ti straccoccola e ti fa trovare da mangiare,
2: ma è quello il fatto.
1: Fa trovare da bere.
2: Cioè, i giovani vogliono risparmiare, però avere una sorta di indipendenza senza dover motivare i genitori, che ovviamente sono
1: più
2: i carabinieri,
1: certo,
2: della situazione,
1: certo.
2: E ti vogliono educare.
1: Vabbè, questa è anche una tendenza che ormai si ha sempre di più. Ne hanno parlato anche, credo, Sisma insieme a Chicco sabato, stavo ascoltando, del fatto che sempre più giovani, l'età dei ragazzi che escono fuori di casa è sempre più alta.
2: Sì, è vero.
1: Quindi c'è una tendenza, ovviamente, per l'economia e per il lavoro, per le cose. Fatto sta che in Australia decidono: sì, va bene, vado fuori di casa, così i genitori non me li sento più, vado dai nonni.
2: Dai, no, ma anche perché c'è una mentalità un po' più anglosassone della serie: i genitori ti sbattono fuori di casa, ti devi arrangiare. Però, insomma, avere i nonni hanno un'altra mentalità rispetto magari a quelli italiani.
1: Quello sicuramente. Il problema è che molto spesso i nonni, quando non ti coccolano, diventano ancora più rompiballe.
2: Perfidi, perché se rientrano nel ruolo del genitore per la seconda volta, lì non hanno più freni. Cioè, tipo,
1: vero.
2: Se ti devono prendere a ceffoni di fronte a tutti, lo fanno!
1: Sì,
2: se ti devono
1: goduria.
2: Umiliare, lo fanno!
1: Però con la stessa forza ti difendono, sì, in pubblico. Allora... mia nonna schiaffeggiava le persone quando mi umiliavano alle medie.
2: Sì?
1: Le schiaffeggiava davanti a tutti.
2: Allora, che goduria. Tra poco vi racconteremo la storia di una nonna del Vietnam.
1: Sì.
2: Tutto questo l'ha fatto. Però se al 333-2688-688 volete raccontarci il vostro rapporto con i nonni,
1: sì,
2: se i nonni erano tutti buoni, coccolosi, oppure se vi mettevano in imbarazzo in giro, insomma,
1: dai,
2: così fatelo.
1: Dai, che è lunedì, tiriamoci su con qualche bel ricordo o brutto, dipende da voi, al 333-2688-688.

0: Whitney Houston con Million Dollar Bill qui a Company Snack, rapporti con i nonni.
1: Abbiamo una testimonianza di chi è stata mamma e adesso è nonna, ci conferma qualcosa.
2: Ciao raga, allora io avevo un buon rapporto con i nonni, adesso sono nonna e posso dire che è tutta un'altra cosa, cioè i nipoti è vero, si viziano con i figli, no questo, no quello, no, attento, i nipoti, sì, va. Una cosa meravigliosa, non pensavo.
1: Perché tanto non li devi educare tu,
0: no,
1: cioè tu te li godi e basta. Finalmente. Li coccoli, li vizi, li ingrassi, li fai tutto, tanto poi ci pensa qualcun altro.
0: Cioè finalmente tutte le colpe che ti hanno addossato in quanto genitore, no? Della serie, ma l'hai tirato su male, davi troppo da mangiare, adesso sono problemi altrui.
3: Prenditi una pausa, Snack ritorna tra poco su Radio Company. Radio Company.
4: Spot. Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
5: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
4: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
6: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
7: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
8: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
9: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
10: Per questa pubblicità 0824 43 732.
11: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: che Khalid con Dive Into Me, oh sì, immergiti dentro di me.
1: Ah, bello, che immagine poetica nell'animo.
0: Gli ultimi romantici.
1: Bellissimo.
0: Sì. Buongiorno amici, se vi siete appena collegati, questa è Radio Company Snack, Giulio Pego, Leo e Martino in regia. Si parla di nonni, sia del rapporto magari che si crea tra nonno e nipote, sia di magari un ricordo nello specifico, ok?
1: Ecco, infatti abbiamo dei ricordi che un po' ci ricongiungono a quello che tra poco vi raccontiamo.
0: Sì, guarda, te ne leggo un paio nel marasma di nonni buoni, cattivi, quello che è. Lui dice, ho un ricordo di mio nonno. Io e i miei cugini durante la sagra del paese siamo andati a giocare nel recinto delle mucche lasciando aperto il cancello.
1: Bravi!
0: Uguale, mucche che uscivano e andavano nei pascoli degli altri e per strada. Mio nonno, che era al chiosco degli alpini che spinava birra, l'hanno avvertito del fatto, è corso a casa. Quando ci ha presi alla sera ci sono volati di quegli schiaffi che sento ancora oggi bruciare. Perché sì, questa cosa si collega a quello che dicevamo prima, che il nonno è tanto buono, tanto coccoloso, tanto che ti vuole viziare, quanto maligno e cattivo quando deve esserlo, è ancora di più dei genitori.
1: Ritorno ai genitori all'ennesima potenza. C'è chi ha scritto: come reliquia ho ottenuto il battipanni con cui mi rincorreva attorno alla tavola della cucina. Una foto bellissima con la nonna,
0: con un bel cuore, perché ora che la nonna, pace all'anima sua Stella, non c'è più, la ricorda con gioia e amore, ma prima è col battipanni sul le chiappe.
1: E infatti questa è la storia di questa nonnina vietnamita che praticamente aveva il nipote probabilmente a collo, e il nipote era scappato di casa per andare a giocare ai videogiochi, cosa che la nonna gli aveva proibito.
0: Giustamente.
1: A un certo punto lei ha preso borsetta, armi e bagagli, è andata nell'internet caffè dove lui stava giocando. Probabilmente aveva una maglietta simile. Da dietro, con la sedia da gamer, lei non ha guardato chi fosse. Ha preso, si è attaccata alle orecchie e ha cominciato a tirare dagli sberloni da dietro. Così, finché questo poretto non sapeva cosa succedesse, si è sporta per dire: allora hai visto? Era un altro.
0: Ma ti dirò.
1: E allora ha cominciato a dargli i baci, capisci? Ah, ma c'è
0: Stella
1: anche
0: mia, scusami, aspetta che ti bacio. No, era quell'altro che devo mangiare. Però posso dire che mia nonna avrebbe risposto: tu non lo sai, ma per qualcosa ste sberle sono.

0: Elisa con Amore è qui a Radio Company, Snack, Giulio Pegoleo e DJ M. Che bello!
1: Che dolce quest'ultimo singolo.
0: Ma voi vi ricordate le strisce, quelle Love Is con i due bambini, due ragazzini, due vignettine, tipo lei lentiginosa, bionda, lui moro?
1: No, io non me lo ricordavo.
0: Però quelle strisce come si trovavano ormai in tutte le riviste e tutto quanto, ma hanno un'origine meravigliosa. E furono disegnate da Kim Casali, lei è l'autrice proprio. Praticamente loro due erano dei bigliettini che lei mandava al suo futuro marito, che ovviamente insomma loro si trovavano tutto quanto, lei si era identificata nella bambina lentiginosa, lui era l'altro, e quindi glieli lasciava ovunque,
1: quindi lasciava in giro per la città questi bigliettini con scritto l'amore è, cioè love is, e un disegnino di loro due, magari in una situazione carina,
0: una scena della loro vita quotidiana,
1: che
0: quello
1: bello
0: che facevano insieme, tipo lo lasciava sul parabrezza della macchina.
1: Senti,
0: sulla panchina
1: ma io
0: del parco,
1: ma io così mi emoziono,
0: in casa, cose varie, finché a un certo punto hanno deciso di pubblicarli così e poi divennero
1: hanno
0: famosissimi.
1: Hanno fatto il botto, ecco, non me li ricordavo, grazie per questo bel ricordo, perché stiamo parlando proprio un pochino di questo oggi nella nostra prima ora insieme, di amore alla fine, se vogliamo farla proprio spicciola, perché si è parlato nello specifico di nonni, ma sono tantissimi i ricordi belli che ci sono arrivati proprio legati a un profondissimissimo amore. Allora io voglio fare una cosa.
0: Eccola.
1: Io voglio fare una cosa romantica.
0: Sì.
1: Al 333-2688-688, visto che abbiamo raccontato questa cosa delle vignette che si chiamano Love Is, amore è, e abbiamo ascoltato l'ultimo singolo di Elisa che si chiama proprio Amore è, io vorrei, come va, mi viene la lacrimuccia solo a dirlo, completare la frase.
0: Sì.
1: L'amore è
0: puntini.
1: Per voi che cos'è? Oh,
0: dai, bellissimo, messaggio scritto vocale un lunedì romantico.
1: Martino ci sta guardando schifato.
0: Completate la frase.
1: Vabbè.
0: L'amore è puntini.
2: Radio Company, Snack Radio Company. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
3: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
4: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro, 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronic Stufano, un mondo più avanti.
3: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.
6: È tempo di pensare all'estate.

0: Ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: C'Company, C'Radio.

0: Sara Keisa con I Can Wait, il nostro successo del presente, dal passato a Jimmy Somerville con You Make Me Feel. Tu mi fai sentire come?
1: Come? In base all'amore, perché l'amore è... Allora, i vostri messaggi, partiamo tipo da Jessica. L'amore è una rosa con le spine.
0: Oh, Jessica. Poi l'amore...
1: Jessica e Jason potrebbero
0: stare insieme. Jessica è il corrispettivo femminile di Jason. Jessica e Jason. Poi l'amore è viversi ogni giorno.
1: Che bello. Che
0: l'amore
1: bello.
0: È far tutto ciò che posso per far star bene chi amo senza sentirne il peso.
1: Che bella questa cosa. Sentiamo altra poesia.
2: L'amore è farsi un bidet.
0: Che ti dirò? È amore nei confronti della persona con cui stai andando a cuccare.
1: Ma no, ma anche comunque a vivere insieme.
0: Ecco,
1: perché...
0: fatevi sempre il bidet, amici. Questo il messaggio in conclusione della nostra prima ora insieme. A tra poco.
3: Radio Company Time.

0: musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
3: Tra olivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
4: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento, info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
2: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 7080.
3: Pronto?
4: Ciao Romina!
3: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
4: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
3: Sempre al verde?
4: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
3: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
5: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
6: Su Radio Company.
2: Disco Doc 7080. Boys.

0: Radio Company. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action, un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Pronto?
2: Ciao Romina!
1: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
2: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
1: Sempre al verde?
2: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
1: Possibile che ancora ti ostini?

Gatto del Contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: colazione.
1: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
4: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
6: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Adele con Rolling in the Deep, che qui a Company's Day, che vabbè, è il pezzo di Adele, sì, sì, secondo sì. me, questo è il pezzo.
1: Mi stavo anche soffermando sul testo, che finisce con ciupeni, ciupeni, ciupeni. Messaggio profondo, messaggio di grande profondità.
0: Grazie, prego. Grazie alla nostra esperta, però continuiamo a parlare d'amore.
1: Amore è, puntini puntini, vi abbiamo chiesto di completare la frase. Leggiamo ancora un paio di messaggi tra quelli più carini e romantici. Tipo, l'amore è dirsi arrivo subito, poi metterci comunque 25 minuti, ma aspettarsi lo stesso senza arrabbiarsi.
0: Oh, che bello! Oh, solo che omicidio, sì. Senza arrabbiarsi. Così.
1: Sì, sì, senza nessun rancore e nessuna rabbia. L'amore è quando guardate una serie TV insieme e nessuno dei due va avanti da solo.
0: È vero, è
1: grande
0: vero.
1: Cosa,
0: nonostante
1: questa.
0: La trovate in bagno, cose varie.
1: No, allora, si aspetta.
0: C'è invece chi scrive: ciao Snecchini,
1: ciao.
0: Io scopro dai vostri messaggi che amo ancora mio marito.
1: Ecco.
0: Nonostante avrei voglia di strozzarlo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.
1: Vedi, siamo qui a disposizione. Terapia di coppia gratuita.
0: Invece, a proposito del tenere il piedino, no? Cercare il partner, la scienza ha trovato un significato.
1: Quale university?
0: non si firma neanche.
1: Pensa come stanno messi.
0: Sì, praticamente questo gesto è come se dicesse: sei qui, resto vicino. Queste okay. cose qua. Tipo, quindi, sei qui e ti ho trovato.
1: No. Quindi il contatto fisico durante la notte, scienza dice che non è tanto solo, vabbè, sì, perché ci vogliamo bene, perché ci amiamo, è proprio perché ci fa stare bene.
0: Sì, è una presenza. Io
1: anche
0: resto
1: se il piedino
0: qui,
1: è freddo,
0: no?
1: Sto è
0: bene, vabbè, sto bene con te. Quindi danno tutto il merito all'ossitocina, all'ormone del legame, della vicinanza, e quindi
1: contatto l'intimità. Quindi contatto fisico anche durante la notte.
0: Sì, è un modo per dire, anche se hai la fiata orrenda, che dice sono qua senza dirgli ciao.
1: Sì. I primi 5 minuti, comunque.
0: Poi basta.
1: Poi uno si gira da una parte. Amore, farsi le coccoline per addormentarsi 3 minuti e 45 secondi, poi uno da una parte, uno dall'altra e amarsi comunque.

0: Luigi Della Rosa e Lazza con Ferrari, ovviamente il remix. Un paio di messaggi volantissimi, perché poi c'è una cosa importante da fare.
1: Sì.
0: Mio marito mi sta sempre appiccicato di notte, lo sposto e russa fortissimo. Stanotte l'ho minacciato di tappargli bocca e naso e di farlo respirare dall'altro buco.
2: No!
0: Ero arrabbiatissima, ma gli voglio bene lo stesso.
2: Attenzione che proverbialmente dall'altra parte altri rumori escono, quindi vuol dire non avresti ottima.
0: È che non entrano, escono e basta. È buco d'uscita.
2: Insomma,
0: di
2: allenalo.
0: Amore è, chiudiamo con questo. Amore è quando ancora adesso, dopo tanti anni, nel momento del bisogno, tu ci sei e mi porti la carta igienica che è finita.
2: Oh, beh, quello sì, quella è l'intimità per eccellenza.
0: Finita la carta! Allora, e senti le gambette che arrivano.
2: Che te pareva sempre tu quanta ne usi. Allora, ecco, è arrivato il momento invece di dirvi che tra poco giocheremo e quindi tra poco ci sarà la possibilità di portarsi a casa il buono spesa del valore di 50 euro.
3: Radio Company, snack. Radio Company.
4: Giallo nel napoletano, i carabinieri dopo una segnalazione hanno rinvenuto nella notte due donne senza vita all'interno di un cantiere edile a Pollena Trocchia. Secondo una prima ricostruzione, le donne non ancora identificate sarebbero precipitate da due diversi piani. Fissata per oggi l'udienza di convalida del fermo per Salim El Kudri, il 31enne che sabato con la sua auto ha seminato il terrore in pieno centro a Modena. Quattro feriti restano in gravi condizioni. Il terrorismo non c'entra, il fatto è collocabile nel disagio psichiatrico, ha chiarito il ministro dell'Interno Piantedosi al termine di un vertice in prefettura. Ieri a Modena la visita ai feriti di Mattarella e Meloni, mentre migliaia di persone si sono ritrovate in Piazza Grande per dire no all'odio. Medio Oriente, nuovo ultimatum di Trump a Teheran. L'Iran accetti l'accordo o sparirà. Per domani è prevista una riunione della Situation Room. Intanto si aggrava la situazione in Libano. Nonostante il cessate il fuoco in vigore dal 16 aprile, nuovi raid israeliani, 18 vittime nelle ultime ore, quasi 2000 in tutto dall'inizio del conflitto. Ed è tutto da Nicola De Muro.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
5: Spot. Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Joe, borse e abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 0855.
6: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme in equilibrio.

0: Joel Corry e Ra, Devotion, Sweetest Emotion.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso, un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: Planet Funk con Chase the Sun. Allora, è arrivato il momento di giocare.
1: Sì, baby. E sì, quindi... amigos. Sì, amigas. Dai che si gioca.
2: Snackpot. Yeah. Che buono.
1: In palio per voi amici e amiche, come ogni giorno, 50 euro di buono spesa da spendere in tutti i supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e SuperV.
0: Il progetto è Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, ovviamente il progetto che sta a fondo di tutto questo gioco. Andate sul sito di riferimento e scoprite di cosa si tratta, mentre noi vi metteremo alla prova con una domanda.
1: Allora, le istruzioni sono semplici, semplici, semplici. È una domanda ogni giorno, una domanda a risposta multipla, quindi dovrete mandarci un messaggio al 333-2688-688. Ripeto, 333-2688-688, siccome ci sono sempre ogni giorno tanti nuovi ascoltatori, con il vostro nome, la vostra provincia di provenienza e la risposta corretta alla domanda che tra pochissimo Leo vi farà. Regia?
0: Vai. È passato il
1: non si dice vai, si dice
0: regia.
1: Suspense. Ok.
0: Vai. Allora, la domanda è questa. La bottarga è prodotta a partire da A. interiora di tonno, B. uova di pesce essiccate, C. alghe fermentate, D. crostacei salati.

0: Niall Horan con Drive Safe qui su Radio Company, quando negli nostri ultimi 10 minuti da passare insieme possiamo finalmente premiare uno di voi o una di voi.
1: Allora, facciamo la verifica. Ovviamente la domanda riguardava la bottarga, è prodotta a partire da interiora di tonno, uova di pesce essiccate, alghe fermentate o crostacei salati. La risposta corretta era la B, uova di pesce essiccate.
0: Che impressione,
1: buonissima la bottarga.
0: Che impressione, però buonissima. Siete stati in tanti a dare la risposta corretta, ma una sola di voi è stata la fortunata di oggi. Amici e amiche, 50 euro vanno a
1: Lorella
0: di Belluno. Bravissima.
1: Sì. Lorella, ti è arrivato adesso il messaggio e quindi sarà richiamata dal centralone per avere i dati della spedizione.
0: Tutti gli altri, non vi preoccupate, rigiochiamo domani come ogni giorno, dal lunedì al venerdì.
2: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia
3: Caseificio Tomasoni. Tomasoni, buoni da generazioni. Pasta Zara, nata per passione. Bauli free, senza glutine, senza lattosio o senza zuccheri aggiunti.
1: Arrivano anche i titoli principali di Company News grazie a Vittorio Ferro. Vittorio, in primo piano abbiamo le Maldive.
4: E in effetti si riparte da lì tra poco, perché sono stati individuati i corpi dei sub italiani. Ora si sta procedendo al recupero di questi. Poi l'auto sulla folla Modena, oggi con valida di fermo per El Kudri. A Napoli, due donne trovate senza vita in un cantiere edile, è stato fermato un uomo. Poi oggi sciopero generale di 24 ore, trasporti a rischio. Molta cronaca allo sport del lunedì, tra poco su Company News.
3: Radio Company. Spot.
2: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
5: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
6: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
7: Sì!
6: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi, tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
8: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 2320 593. 680 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
7: Euronics Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED 4K 65 pollici con 6 mesi di DAZN full inclusi a 399 euro, 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy 9000 e 12000 BTU classe A++ a 599 euro, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronics Stufano, un mondo più avanti.
8: A Benevento presso il centro commerciale i Sanniti.
9: Euronics, un mondo più avanti.

0: Sono del presente insieme a concludere Snack anche oggi, per il passato Break Machine con Street Dance, per il presente Samurai J con Ossessione.
1: E noi che ve lo diciamo a fare, puntuali come orologi svizzeri, quasi le 13, siamo arrivati in conclusione di Snack, amici, la nostra puntata del lunedì. Ci risentiamo domani, ovviamente, Giulie Pego, Leo e DJM, grazie della compagnia.
0: Adesso la parola va all'informazione, Gidio Ferrante e Vittorio Ferro per Company News. Ciao a tutti!
1: Fate i bravi, ciao!
2: Snack con Leo e Giulie Pego.
3: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
0: Eh sì, sono proprio le 13 in punto. Ciao a tutti, a domani.
4: Radio Company Time. Radio Company News.
5: Buongiorno da Gidio Ferrante e Vittorio Ferro, edizione delle 13 di Company News. Attesa in queste ore a Modena l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate dopo essersi lanciato in auto contro la folla ferendo 8 persone. L'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti ai magistrati. Gli investigatori, dopo controlli su telefoni e computer, escluderebbero al momento le piste terroristiche. Al ministro dell'interno Piantedosi ha parlato di un episodio legato a disagio psichiatrico. Emergono però vecchie email offensive inviate anni fa all'Università di Modena.
6: Riprendono alle Maldive le operazioni per recuperare i corpi dei 4 sub italiani morti durante un'immersione. In azione 3 sub speleologi finlandesi dotati di attrezzature tecniche specializzate. Secondo le prime ricostruzioni, i corpi si troverebbero in un cunicolo all'interno della cavità sottomarina distante dall'ingresso. Il corpo di una quinta vittima era già stato recuperato nei giorni scorsi. Le operazioni erano state sospese dopo la morte di un militare maldiviano impegnato nelle ricerche. Aperta anche un'inchiesta sul possibile superamento del limite di profondità dei 30 metri.
5: L'IDF hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Sumud Flottiglia al largo delle acque di Cipro. La portavoce italiana ha definito l'operazione illegale, sostenendo che sia avvenuta in acque internazionali, riferendo di contatti persi con una delle navi. Poco prima dell'abbordaggio, Israele aveva intimato alla flottiglia di tornare indietro, definendo l'iniziativa una provocazione. Secondo il Ministero degli Esteri israeliano, da ottobre 2025 sarebbero entrate a Gaza quasi 1,6 milioni di tonnellate di aiuti.
6: Napoli giallo a Pollena-Trocchia, dove i corpi di 2 donne sono stati trovati all'interno di un edificio abbandonato. Un uomo è stato ascoltato in caserma e potrebbe essere accusato di duplice omicidio. Secondo le prime ricostruzioni, le vittime sarebbero precipitate da 2 diversi piani dello stabile fino al seminterrato. Il palazzo, incompiuto e da tempo inutilizzato, sarebbe frequentato da persone in cerca di riparo.
5: Operazione dei carabinieri coordinata dalla DDA di Potenza contro una rete criminale accusata di sfruttare i cosiddetti decreti flussi per ridurre in schiavitù numerosi braccianti agricoli. 12 persone sono state arrestate con accuse che vanno dall'associazione per delinquere alla tratta di esseri umani fino all'intermediazione illecita e allo sfruttamento lavorativo. Il blitz ha coinvolto le province di Potenza, Matera, Salerno, Piacenza e Lecco.
6: Tragedia questa mattina a Trieste, dove una donna di 77 anni ha perso la vita in un incendio divampato in un appartamento al quinto piano di una palazzina. L'allarme poco prima delle 8, alcuni residenti del condominio sono stati evacuati e sottoposti ad accertamenti sanitari.
5: Giornata di sciopero oggi proclamata da Unione Sindacale di Base, con possibili disagi in tutta Italia per trasporti, servizi pubblici, uffici, scuola e sanità non d'emergenza. L'agitazione dura 24 ore e nei trasporti è iniziata già alle 21 di ieri sera, nel rispetto delle fasce di garanzia. Possibili cancellazioni e ritardi per treni, autobus e servizi locali, mentre restano garantite le prestazioni sanitarie urgenti. Cambiamo argomento: ambiente, bandiera blu 26, le migliori spiagge d'Italia, premiati 257 comuni, sono 11 in più rispetto allo scorso anno, 14 i nuovi ingressi, 3 i comuni non confermati. Le bandiere blu sui laghi salgono a 23 con l'ingresso di un nuovo comune lacustre. Ma sentiamo Claudio Mazza di FEI Italia che assegna i riconoscimenti.
7: Il trend anche quest'anno è positivo, sono entrate 14 nuove località, complessivamente in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, anche se si riconferma, diciamo, questo trend positivo per il sud Italia. Complessivamente nel panorama mondiale rappresentano l'11,6% delle spiagge premiate a livello mondiale.
5: E c'è molta attesa quest'anno in particolare perché si presume che i turisti italiani restino in Italia. C'è da dire che la Liguria è sempre al top secondo la FEI International.
7: Sì, la Liguria si riconferma con 35 località, è cresciuta anche di 2 nuovi comuni, Rivieraschi, è seguita dalla Puglia e dalla Calabria, entrambe con 27 località, successivamente a Campania, le Marche. È fuori dubbio che ormai il mercato del turismo richieda sostenibilità.
6: Lo sport, tennis, Sinner trionfa a Roma 50 anni dopo Panatta, sotto gli occhi del grande tennista in tribuna ad applaudirlo come il presidente Sergio Mattarella. Nella storia anche il doppio Bolelli e Vavassori. Per il calcio, tonfo Juve in casa con la Fiorentina mentre vincono Roma e Milan. Ora la lotta per un posto in Champions si deciderà nei prossimi 90 minuti. Per il Giro d'Italia, Vingegaard vince la nona tappa e Eulalio resta in rosa. Oggi riposo. Per la MotoGP di Gian Antonio trionfa nella gara di Barcellona, segnata da 1000 cadute.
5: Il meteo nel pomeriggio: nubi in aumento in gran parte del nord, regioni centrali adriatiche e zone interne del sud e Sicilia, isolati rovesci e temporali su Alpi, Piemonte, pianura Lombardo-Veneta, Marche, zone interne di Abruzzo e Molise, Appennino, Calabro, Lucano. Temperature massime in crescita al sud, con poche variazioni altrove.
6: È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stremo.it, scarica l'app.
4: Radio Company News.
3: Su Radio Company, il Belli Conte.

0: Gli Empire aprono il nostro impero, ovvero l'impero del Belli Conte 4.0. Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
0: Ah, è ora?
1: Ha visto?
0: 18 maggio.
1: Andiamo.
0: Giorno della liberazione.
1: Che ci vuoi fare?
0: Potrebbe essere così. Detto sì, questo, ragazzi, sigla.
1: Miglioriamo anche oggi.
0: Come, prego? Buongiorno a tutti.
2: Company, Radio Company. Belli Conte Show 4.0.
0: E anche per questa settimana il nostro editore finanzia questo meraviglioso programma.
1: Sì.
0: Di cultura profonda, di approfondimento, di storia della vita, di storia del mondo.
1: Hai visto quanta gente c'era sul palco ieri per festeggiare la vittoria di Sinner?
0: Hai visto che roba? Chiunque, la qualunque.
1: Hai visto che Rudde ci ha perculato ancora una volta, ma giustamente.
0: Beh, vai, giustamente. Vuoi spiegarla meglio tu la cosa sulla Norvegia?
1: Siccome la Norvegia, ricordiamo che alle qualificazioni mondiali ci ha dato una bella ripassata come nazionale di calcio, lui ha fatto una battuta che è stata ripresa anche da diverse agenzie dicendo beh, ma che di cattivo gusto. No, in realtà Rudda ha ammesso la sua sconfitta sul piano tennistico, visto che in questo momento dominiamo, e ha semplicemente detto che noi effettivamente poi sul calcio vi abbiamo un po' preso in giro perché non è andata benissimo per voi, vi abbiamo battuto.
0: Esatto.
1: E da lì ma non c'era niente di e subito si sono alzati, dice ecco, ma poteva evitare la ma che
0: ha
1: fatto una battuta,
0: stato simpatico,
1: è stato
0: tanto anche,
1: perché
0: poi comunque lui aveva perso, ha perso contro Sinner e
1: poi non... è vero, cioè meritiamo di essere perculati.
0: Sì, esatto. Guarda, siamo bravi in tutti gli sport in questo momento, perché siamo bravi nella Formula 1, siamo bravi nel tennis. Cosa, scusa, di Genegalo?
3: Il tennis non è
0: il tennis,
1: non
0: ho
1: capito, però no, non c'era mai stato un campione italiano.
0: Allora, Jannik Sinner in realtà è membro della FIT,
1: sì, e quindi Federazione Italiana
0: Tennis, quindi sì, è azzurro.
1: E comunque
0: nonostante l'accendo sia un pochettino così, vero ragazzi?
1: E comunque non si è mai toccato delle vette col tennis.
0: Sì,
1: vabbè,
0: sì.
1: Dobbiamo correre.
0: Dobbiamo, ma perché?
1: Perché sì, dobbiamo
0: nella corsa, insomma, stiamo un po' peggiorando, eravamo più bravi una volta. Ah, che bello. Comunque, tennis.
2: Dolce.
0: Moto mondiale e Formula 1 e
1: pallavolo.
0: Poi altro?
1: Cioè, ce ne sarebbero tanti altri.
0: Abbiamo fatto una
1: adesso.
0: Bella lista.
1: Anche
0: dai,
1: il rugby, bello. Ragazzi. Anche il rugby con l'Inghilterra abbiamo giocato.
0: Passi la busta, gentilmente.
1: Sì, certo.
0: Ecco, il dolce. Ale. Allora, vediamo un po'. Oggi abbiamo una puntata, diciamo così, che
1: barrettosa.
0: Potremmo definire sì nostalgica. È che noi abbiamo i nostri hashtag.
1: Sì.
0: L'hashtag di oggi è nostalgia.
1: Mm.
0: Allora, quando si ha tipo 16, 17, 18, 19, 20 si comincia a frequentare un baretto.
1: Ok.
0: Più una volta che adesso. Adesso le giovani generazioni magari hanno meno il baretto, hanno più altre cose. Quindi sicuramente frequentavate un baretto, io me lo ricordo,
1: benissimo.
0: Il baretto che frequentavo. Insomma, vi ricordate un po' com'era? Che giochi c'erano? Perché poi c'erano i cabinati, c'era magari il calcetto, c'era magari il biliardo, insomma, c'erano tutta una serie di cose.
1: C'era una particolarità anche sul baretto.
0: In alcuni.
1: C'erano soprattutto se abitavi in una città abbastanza grande come la mia, c'era la particolarità che tu sapevi
0: sempre.
1: Che se andavi, perché non c'erano i cellulari, se andavi al bar a quell'ora
0: qualcuno
1: sapevi
0: c'era.
1: Che c'erano i tuoi amici.
0: Esatto, quindi non è che
1: allora
0: ci si programmava.
1: No.
0: Allora
1: una cosa
0: poi...
1: impensabile adesso, impensabile.
0: Sì, esatto.
1: Però una volta si andava al bar per trovare gli amici, perché sapevi che li trovavi là.
0: Esatto, quindi noi vogliamo sapere un po' com'era il vostro baretto, vi ricordate com'era, che giochi c'erano, con chi vi ritrovavate e insomma se vi ricapita ancora di andarci. Io credo che il baretto dove andavo io quando ero insomma ventenne, diciottenne così, deve essere ancora là e mi piacerebbe ritornarci effettivamente.
1: E c'è la tua immagine con scritto lui è stato qui.

0: Amici del baretto, magari
1: eravamo quattro amici al bar.
0: Questa canzone nasce proprio così, sulla filosofia del baretto. Quattro amici al bar.
1: Ve lo ricordate il bar dove andavate? Com'era fatto? Che cosa aveva di particolare? C'è ancora? Esiste ancora?
0: Eh? Fatelo dire, sei uno stupratore.
1: Certo, sempre fatto.
0: 333-2688-688.
1: Io non lo lascio, dai. Andiamo, dai, via! Andiamo!

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto. Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
2: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
4: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola, tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
5: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
6: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
7: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.

0: Sal di Globo. Fuori da ogni dimensione.
1: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
2: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
3: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Oggi per il Belli Conte Show 4.0 vi stiamo chiedendo: c'era un bar che vi ricordate ancora adesso? Era il vostro bar di riferimento?
1: Occhio al polemicone che è già in arrivo espresso. Attenzione.
0: Cosa è successo?
1: Abbiamo un'amica che dice: ragazzi, noi ragazzi andavamo poco al baretto, però avevamo i fidanzati che praticamente traslocavano lì. Quindi possiamo aprire il discorso anche alle fanciulle che magari avevano dei fidanzati. Hanno tuttora dei mariti che frequentano il baretto.
0: Beh, sapevano dove trovarlo.
1: Sì, più o meno.
0: In effetti c'era il bar sport che era quello di diverse città.
1: Se ti ricordi nei Simpson c'era Bart che telefonava al baretto da Bo e faceva sempre lo scherzo, no?
0: Non me lo ricordo.
1: Quello che diceva
0: un nome. Sono un'infanzia che non ho visto. Cioè, ti rovino subito la cosa. Io ricordo di aver avuto intanto un'amica.
1: Manco i Simpson hai visto.
0: C'è Lisa che ci scrive: io mi ricordo che quando andavo in vacanza ci ritrovavamo tutti quanti al Tenda Bar di Lignano Pineta.
1: Oh,
0: è diventato un luogo di ritrovo.
1: È vero, anche il mare diventa sicuramente una location interessante. C'è il bar di fiducia.
0: Appartenevo anch'io a quelle compagnie che si ritrovavano là, anche perché era pratico per parcheggiare l'automobile, te lo dico.
1: Quindi arrivavi là, che
0: mettevi la macchina
1: sotto
0: era comodissimo.
1: Coso, sì. Bello.
0: E c'è una... Chi è?
2: È la taverna di Bo. Chi parla?
3: Sì, buonasera. Sto cercando il signor Sellone, di nome Facempi.
2: Sellone Cempi? C'è per caso Sellone Cempi qui? Cempi Sellone in questa taverna che lo stanno cercando? Allora, Cempi Sellone...
1: Cempi Sellone, hai capito?
0: Ah, capito. Faceva questo tipo di scherzi.
1: Sì, qua. Era questo. Bravo il DJ Megalo che l'ha ripescato velocemente.
0: Vabbè.
1: Allora... Se vuoi sentiamo chi c'è al citofono.
0: Sentiamo chi c'è al citofono.
1: Oh, che bello, siamo finiti in attesa col nostro ristorante preferito dove non avevo preventivato di prenotare, però magari si può passare per una diretta.
0: Sì, mio piccolo pampino.
1: Buongiorno.
0: Tedesco, come andate?
1: Molto bene, grazie.
0: Tutto bene,
1: sì.
0: Voi che arrivate dall'estero, mentre noi che siamo in Italia ricordiamo grande bandiera italiana. Nera, rossa e cialla.
1: Certo. Segui il tennis?
0: Seguo moltissimo ultimamente il tennis, però non stiamo tanto bene con Zverev, devo dire la verità. Mi piace molto, ma non andiamo. Noi italiani seguiamo Zverev, ovviamente.
1: Ovviamente, perché seguire Sinner?
0: Ma quello là è tedesco.
1: Ah, giusto. Perfetto, ottimo. Vabbè, nell'attesa una birretta.
0: Nell'attesa una birretta per volentieri. Letuilla! Inizia a spillare, vai.
1: Spilla? Sta spillando?
0: Un'oretta e siamo pronti.
1: Ah beh, veloce. C'è posto per venire a pranzo invece?
0: No,
1: magari.
0: Per venire a pranzo no.
1: Ma per bere una cosa dopo?
0: Abbiamo lo Stammtisch a
1: sua disposizione. Cos'è che avete?
0: Lo Stammtisch, classico posto riservato alle persone che arrivano molto ma molto spesso dentro.
1: Ah, quindi ci sono la clientela
0: abituale. La prima è finito. No, ci vuole un po' per riuscire a spillare circa una botte di birra prima di servire.
1: Sì, guardi, glielo dico. Noi non è
0: quella
1: che abbiamo...
0: è la tosse minima, glielo dico. Tosse... Per noi italiani quella è la tosse minima.
1: Ho capito. Ma non abbiamo tutto questo tempo noi.
0: Non ha tutto questo tempo. No. Allora mi dispiace. Però io il barman lo faccio così. Ah. Con i tempi classici che ci servono.
1: Tutta la notte al baretto.
0: Si passa tutta la notte. Bello. Sa quante risate, quanto divertimento mangiando un lebachese, mangiando l'agnello.
1: Che?
0: L'agnello. Letuilla, come siamo? Ancora 3/4 d'ora, ce li ha a disposizione.
1: Guardi, no, magari ripasso domani. Va bene.
0: Arrivederci, piccolo pampino.
1: Grazie.

0: Allora. Effettivamente ne esistono di bar di fiducia, okay, per quanto riguarda i nostri amici, e devo dire che ci sono delle segnalazioni che fondamentalmente riguardano anche l'attualità. Cioè molti frequentano ancora il baretto oggi.
1: Ciao, allora io frequentavo il bar Caffè Re d'Italia a Milano, ci sono andato per anni. Era, si ritrovava evidentemente con la compagnia. Poi c'è qualcuno, sì, che scrive: ciao, parliamo di 50 anni fa. La mattina al bar Riviera, di fianco al Tito Livio, il pomeriggio al Milk Bar, dietro Giurisprudenza a Padova. Che bei tempi.
0: Interessante. Il Milk Bar c'è ancora, se c'è non ancora, sbaglio. C'è ancora.
1: Sì, perché certi poi magari negli anni hanno chiuso. Mm-mm. Io ricordo che quando, diciamo, qualche annetto fa andavo in centro a Trieste.
0: Sì.
1: C'era Viale 20 Settembre e ce n'erano diversi. Un paio mi ricordo perché avevano i videogame, che era una cosa fondamentale. Sì. Fondamentale alla nostra infanzia, per potersi fermare, cioè quelli che avevano i 3-4 videogame che ti interessavano, tipo Ghost and Goblins, cioè, ne cito uno, allora, sì, ti fermavi perché dicevi, ed erano su Viale 20 Settembre, ce n'erano 3 o 4.
0: Guarda, Trevigianità ci dice, cioè un po' di amici di Treviso ci dicono: bruciare la mattina da scuola ed andare a giocare a biliardo in Riviera Santa Margherita. E poi ce n'è un altro, Mozza e Cedro dalla Gigia, imperdibile. Quindi lì però era più un punto di passaggio, nel, sì, senso, però ci si poteva effettivamente ritrovare lì. Anch'io ho dei ricordi molto molto interessanti. 333-2688-688, quindi il baretto che frequentavate e che magari frequentate tuttora.

0: Un po' di nostalgia anche perché si va a tentare di ricordare anche magari il nome del bar, però quello che avete frequentato, che so, dai 10, no, un po' di più, dai 17 fino ai 20, che
1: poi magari
0: il bar di riferimento.
1: Ce n'è uno che frequentate tuttora, per cui mettiamo insieme un po' tutte e due le cose. 3332688688, quindi il bar che avete frequentato quando avevate o quando magari ce l'avete adesso.
0: Che caratteristiche aveva?
1: Che caratteristiche aveva? Qual era? Com'era? 3332688688.
2: Ciao poveri!
3: Company, Company. Radio Company. Belli Conte Show 4.0. Spot. Euronics Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronics Stufano, un mondo più avanti.
4: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.
6: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
7: C come Company, C come C Radio.

0: invidiabile, interessante. Questo te lo leggo io, Mogliano Veneto, la filovia. Così.
1: Ah, da
0: Tramezzini, molto interessante.
1: Allora, credo, non so se il nome fosse quello ufficiale, perché è da Onta.
0: Che non è proprio invitante.
1: Però c'era, c'era anche, ti dico, ce n'erano altri, perché io mi ricordo.
0: C'era anche la canzone.
1: No,
0: Onta,
1: da, no, è un'altra cosa. Da Onta all'Ozzo a Tesino era vecchio, ma c'era il calcetto Balilla.
0: Quello è un grande classico, eh. Calcetto perché. Balilla, grandi tornei.
1: Buongiorno, company. C'è un bar del mio paese in cui vado da quando sono nata. Mm-hmm. Mi sento a casa. La mia cosa preferita sono i tramezzini pazzeschi che fanno. Si chiama Albi Caffè. Un saluto, Martina da Abano Terme.
0: Salutiamo gli amici dell'Albi Caffè.
1: Sì, perché poi diventa
0: anche. Magari ci ascolta, non lo so.
1: Hai capito? Però dalla Onta c'era il calcetto Balilla.
0: Il calcetto Balilla è stato un po' l'antesignano di tutto. Andava a braccetto se avevi lo spazio col biliardo.
1: Esatto, perché c'erano anche i bar con il biliardo e uno, di solito quando faceva sega, esatto. Andava al bar col biliardo.
0: Come te la cavavi tu a biliardo?
1: Molto bene.
0: Io proprio un disastro totale.
1: Questo fa capire quanto frequentassi.
0: No, frequentavo poco, effettivamente.
1: Anzi, non è da dire, non è da dire.
0: Ti dirò di più, ignoravo totalmente.
1: Bravo.
0: Eccolo qua, ignorantissimità. Palesata
2: Radio
0: davanti
2: Company,
0: a tutti.
2: Il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
1: Solo risposte sbagliate. Per entrare nel club degli ignoranti è difficile, lo so, però ce la potete fare anche oggi. Se lavorate di fantasia, vi inventate la parola e ci dite appunto qual è
0: il significato creato da voi. Attenzione, se la parola fosse. Se la parola fosse. Frequento il bar da Momi a Borbiago di Mira da anni. Federica, beh, tutte donne improvvisamente.
1: Bravo,
0: dopo che mi hanno detto che le donne. Vabbè,
1: bravo.
0: Torniamo a noi.
1: Si hanno sdoganato negli anni 2000.
0: Sì. Allora, torniamo a noi. Se la parola fosse solito, che cos'è lo solito, la solito, le solito, il solito?
1: Il solito.
0: 3332688688. Possiamo cambiare anche l'accento. Quindi può essere solito, ma anche solito o solito.
1: Certo.
0: Perché è carino anche solito. L'accento va dove vi pare, però non potete spezzare la parola, ma questo è poco spezzabile, e non potete creare parole composte sulla base di solito, ok? Detto questo, in palio c'è sempre la tessera del club degli ignoranti, vi ripeto il numero 3332688688, ricreate il significato della parola di oggi che è proprio solito.
2: Company.

0: devi dire qua, lo devi dire, lo devi
1: allora
0: dire.
1: Attenzione, molti lo pronunciano in maniera inglese, ma è sbagliato, perché è l'unico caso dove mantieni il latino. Molti per fare il figo per anni gli hanno pronunciato incognito, in realtà si chiamano incognito. Don't you worry about it.
0: Incognito?
1: No, non va bene.
0: Tutte
1: la
0: le
1: devi pronunciare in italiano, cioè,
0: sei,
1: è l'unico, caso. Allora, quando sali in un muletto, sono solito nel carrello.
0: Ah, giustamente.
1: Ignorante 233. Lui è solito nel carrello, perché non è. È un nuovo stato della materia appena scoperto. C'è il gassoso, c'è il liquido, c'è il solido, c'è anche lo stato solito.
0: Lo stato solito, che è una via di mezzo.
1: Sì.
0: Non ho capito tra quali, però.
1: Non chiedere. Se un cibo ha tanto sale, è salato. Se invece ha tanto olio, è solito.
0: Hai capito? Ah, interessante.
1: Hai capito? Saluti da Andrea Tessera 185.
0: Sentiamo chi c'è al citofono.
2: Dopo giorni di pioggia finalmente è uscito il sole e io sono uscita ma senza cappello e adesso mi sono presa un solito.
3: Ciao company, il solito è molto simile al zitto, è un formato di pasta della Barilla.
0: Ah, il solito.
1: Ah.
0: Tu vai al supermercato e prendi un pacco di solito.
1: Certo.
0: O di soliti.
1: Boh, non lo so.
0: Cioè, c'è lo spaghetto e gli spaghetti, quindi c'è il solito e i soliti, immagino. Vabbè. Così mi viene da dire. 3332688688, club degli ignoranti di oggi. La parola di cui dovete ricreare il significato è solito, solito o solito.

0: Variete.
1: Ci sono molti soliti, molto solito,
0: sono Variete,
1: e molto
0: però
1: solito.
0: Bisogna capire di che marca è, perché c'è il solito che sì. Anzi solito limite edizione estate 2026 del gelato Magnum variegato mango con copertura di cioccolato giallo. Boris da Gorizia, cioè
1: preciso,
0: proprio lui sa che
1: preciso.
0: Solito gelato spagnolo al gusto di anguria invece qua. Quindi decidiamo quale. Solito fenomeno astronomico raro in cui il sole sale troppo velocemente e ti sveglia male. Madonna che solito stamattina alle 6 sembrava mezzogiorno. Questa dicitura
1: mi piace.
0: Nome dell'ombra che si riserva al cliente affezionato, il solito. Ma in quel caso è
1: nome dell'ombra nel senso da bere?
0: Sì. Glielo possiamo dare o come la vedete?
1: L'ombra che si...
0: Dammi solito un nome solito. Dell'ombra che si riserva al cliente affezionato. È l'ombra,
1: ma in realtà non
0: se
1: c'è.
0: Se l'ombra è intesa come ombra di vino,
1: però
0: no.
1: Cioè, nel
0: se
1: senso,
0: l'ombra invece
1: è molto borderline, secondo me.
0: Vabbè.
1: Perché tu entri dentro, dammi un solito.
0: Okay.
1: E lui ti dà un bicchiere di vino rosso.
0: Però se dammi il solito.
1: Ma non è il solito nel senso del solito. Cioè, è proprio molto.
0: Borderline, vabbè.
1: Sì, vabbè, dai, sentiamo. Ecco. Io gliela passerei perché è lunedì oggi, okay. Dai. Sentiamo chi c'è al citofono.
2: Ciao, Radio Company. Il solito è una persona che ha aiutato una persona sospettata nel commettere un reato o un crimine.
3: Ciao, il solito è chiaramente un riferimento al tempo, cioè non c'è troppo sole, non è assolato, c'è un po' di solito.
2: Certo, solito, giusto. La soletta per il dito, quando non ti basta quella per il piede?
4: Ciao coglione! Il solito è il nuovo gelato estivo dell'Algida.
1: Bello, bello, mi piace. Va bene ragazzi, c'è altro?
0: Volevi leggerne un altro?
1: Non so, chiedo, c'è altro?
0: Non mi sembra, c'è un solito, è un terrazzino semicoperto sopra il tetto, ovviamente da utilizzare solo d'estate.
1: Bene, 3332688688, stop. Quindi tra poco ritorniamo e vi diremo chi è il vincitore di oggi della tessera.

Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.

0: novità. Informati subito. Chiamalo 0824 43 732. Radio Company On Air. Radio Company On Air. E il protagonista sei tu. 0824 43 732. E ricorda, se il tuo evento conta, è in diretta su Radio Company.
1: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati, per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
0: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Per questa pubblicità 0824 43 732.
3: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
2: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
0: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Erba del Diablo, Datura, per chiudere questa puntata di oggi, il Belli Conte 4.0. Momento Luna Park prima, adesso momento premiazione Club degli Ignoranti.
1: Giulia hai vinto.
2: Dopo giorni di pioggia finalmente è uscito il sole e io sono uscita ma senza cappello e adesso mi sono presa un solito.
0: Poverina, si è presa il solito. Il cacca di oggi è per te, Giulia. Bene, cara Giulia, ti auguriamo ovviamente una buona settimana, ma lo auguriamo un po' a tutti. Oggi è lunedì, insomma, tiriamo fino a venerdì alla grande. Da Daniele Belli, Stefano Conte, DJ Megaloman è tutto. Appuntamento a domani.
1: Ciao.
0: Le 2:02. Grazie.
3: Radio Company Time.
4: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.

0: Serena Brancale, Levante, Delia,
1: la
0: mio
1: nostra
0: paese.
1: Canzone, oh, la nostra che canzone, bello. Che bello. Ah, vedi, tu arrivi dal tuo paese. A me piacerebbe ogni tanto tornarci al mio paese. Ah. Ho visto che ci sono delle promozioni per quanto riguarda adesso prendere l'aereo. Assurde.
0: Manda giù tuo padre.
1: Tipo,
0: dai.
1: No, vuoi andare a Londra? 14,99 euro si va a Londra.
0: Ok,
1: con
0: Mauro,
1: Ryanair.
0: Prendiamo ferie tutti e due.
1: 14,99 euro, due biglietti subito.
0: Va bene.

0: Questi sono i piscagli di Radio Company. Powered by 4Pen. I tuoi look ed il tuo stile negli store e nello shop online 4pen.it.
1: Hanno deciso finalmente di investire in questo programma, amici miei. Va bene, dai, allora buon pomeriggio a tutti. Noi siamo i Piscelli, prima puntata della settimana in questo lunedì 18 di maggio con Chicco. Ciao Chicco.
2: Ciao Gio, buongiorno.
1: E buon pomeriggio ovviamente anche a tutti voi. Come avete sentito dalla sigla, gli amici di 4Pen hanno scelto noi, il nostro programma, per fare degli incredibili regali che vi faremo nel corso di questa ora. Quindi mi raccomando, ricordatevi il nostro numero 333-2688-688, ma tra poco
2: come
1: vi
2: sempre
1: spiegheremo le regole
2: vi regaliamo
1: del gioco.
2: Cose e poi sui nostri social vedrete cose di noi vestiti quasi eleganti.
1: Esatto, diciamo quasi. Che ci siamo impegnati giustamente, ma tra l'altro 4Pen ha anche delle robe incredibili, le abbiamo messe con piacere, abbiamo anche comprato,
2: l'abbiamo
1: alla
2: prese
1: fine.
2: Sì,
1: abbiamo comprato perché ho detto metti caso non fossero contenti del nostro lavoro, almeno abbiamo comprato che così ci siamo messi l'anima in pace, chi se ne frega.
2: Allora insieme fino alle 16 anche oggi in questo lunedì. So che ti è arrivata una foto maledetta questo
1: un
2: weekend.
1: Un video. Più di un video. Salutiamo mamma Antonella. Ciao. Ciao mamma di Chicco.
2: Allora
1: che,
2: mi sono inventato domenica pomeriggio, non sapevo che cosa fare.
1: Beh,
2: volevo
1: guarda,
2: fare un portacuffie da muro.
1: Certo.
2: E quindi ho preso una tavola di legno che era tutta rovinata e con quella che gratta,
1: la smerigliatrice.
2: Ho smerigliato il legno togliendo tutte le imperfezioni,
1: bravo.
2: Ho inserito le varie cose e l'ho appesa al muro.
1: Bravo,
2: molto
1: io
2: bello.
1: Ho fatto qualcosa di molto più semplice, cioè riposarmi e posso dire, cioè, a differenza tua, e ho recuperato finalmente con molto ritardo il film di Michael Jackson, molto molto bello, poi
2: ci sta,
1: molti di voi sicuramente l'avranno visto e ognuno si sarà fatto una propria idea. Va bene, allora, fino alle 16 insieme in questo lunedì 18 di maggio, siamo pronti a partire, lo facciamo con che cosa?
2: Con Camera della sua Be Mine.

0: Mine su Radio Company, amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Allora, 333-2688-688, mi raccomando, numero fondamentale nel corso di queste due ore, come dicevamo poco fa. Tra poco, siate in tanti, mi raccomando, tra poco avrete la possibilità di portarvi a casa un incredibile regalo che appunto potrebbe essere utile per comprarsi delle cose, ecco, quindi mi raccomando.
1: Quindi tenete a portata di mano sia il telefono munito di connessione a internet,
0: bravo,
1: di tabelle veloci, perché tra poco giocheremo con 4Panda.
0: Allora, se possiamo dare un indizio, secondo me lo possiamo fare tranquillamente, certo. Andate innanzitutto sul sito di 4Pen.it, quindi www.4Pen.it, ok?
1: Esatto.
0: E cercate qualcosa nel sito, qualcosa che magari potrebbe interessarvi, così intanto date un'occhiata.
1: Entrate sul sito, date un occhio, perché forse vi chiederemo di fare delle cose legate al sito.
0: Secondo me entrate dentro, prendete qualcosa, date un'occhiata di qualche capo, qualche cosa che potrebbe insomma piacervi, tenetelo lì da parte, perché forse potrebbe essere vostro e magari anche con qualche super sconto, mi raccomando.
1: Super iper sconto pischelliano.
0: Dai, 333-2688-688, piccola pausa, ritorniamo tra poco.
2: Ora ci sono i Pischelli di Radio Company. Pischelli di Radio Company. Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: climatizzatore Dual Comfy 9.000 e 12.000 BTU classe A++ a 599 euro, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
1: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
2: Euronics, un mondo più avanti.
3: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: Jungkook, Freddy su Radio Company, l'ultima del Millennium Mix, il primo della settimana, poco prima Doja Cat con Woman e siamo partiti con il grande Gali, la sua Good Times.
1: Ancora buon pomeriggio amici dai Pischelli, si apre ufficialmente il nostro momento prefe in assoluto, ovvero il companiversario, il momento preferito che ci portiamo dietro come una croce, ma va
0: ogni
1: bene
0: tanto
1: lo stesso.
0: È meglio una colonscopia, però va bene.
1: Ma parla per te, parla per te. Comunque, in ogni caso, allora amici, companiversario, una chiamata già bella che è prenotata, ma vi ricordiamo che sono due le telefonate, quindi un posto è libero.
0: Esatto, quindi 333-2688-688, ci mandate in velocità tutti i dati della persona da chiamare, yes. Quindi nome, numero di telefono, ricorrenza e un mini messaggio.
1: Yes sir.
0: Per pochi questo va bene. Ce lo mandate in velocità così noi chiamiamo direttamente il festeggiato e lo mandiamo in onda tra due telefonate.
1: Esatto amici, vi ricordiamo quindi appunto il sito www.radiocompany.com con il form da compilare oppure anche la nostra applicazione, potete scaricare tranquillamente e ovviamente gratuitamente Radio Company, all'interno della quale troverete un sacco di cose da fare, tipo ascoltare la radio, certo. E questa è la cosa più importante. Metti caso che poi volete ascoltare il podcast, potete pure farlo tramite l'applicazione, quello, tipo sì. Il podcast dei Pischelli e non solo, e c'è anche il form del companiversario.
0: E ci sono anche le biografie sbagliate.
1: Sbagliate, quindi leggete e poi diteci che cosa c'è di errato nelle nostre
0: potrebbe
1: biografie.
0: Essere,
1: ecco.
0: Dai, ci risentiamo tra poco con la prima telefonata. Go!
2: Ora ci sono i Pischelli di Radio Company.
3: Ah, Pischelli! Spot!
4: Sono ufficialmente aperte le votazioni globali del concorso che da 11 anni premia i migliori protagonisti della musica, degli eventi e della nightlife italiana. DJ, vocalist, performer, club, animazioni e professionisti del settore, ora puoi scegliere i tuoi preferiti. Vai su www.dancemusicawards.it. Consulta tutte le categorie e vota. Ricorda, per rendere valido il tuo voto devi esprimere almeno 5 preferenze. Dance Music Awards, la vera vittoria è esserci.

0: soldi.
1: Madame Marrakesh, volevo capire, anch'io volevo capire un sacco di cose. Vediamo il cenno, perfetto, a posto. No, volevo capire se magari dall'altra parte avevamo
2: tutto
1: qualcuno.
2: Giusto, amico mio. Bene. Ce l'abbiamo, si chiama proprio.
1: Si chiama proprio, lui ha un nome molto particolare.
2: Ha un nome molto particolare, vero?
1: Aspetta, come... aspetta. Simone!
2: Simone, ciao Simone, benvenuto, ciao.
3: Ciao a tutti.
2: Ciao, allora Simone, scusa, ci abbiamo avuto dei problemi tecnici risolti subito perché sì, purtroppo siamo ignoranti.
1: Ero sulla scheda sbagliata.
2: Va bene, allora senti un po' Simone, noi ovviamente ti abbiamo chiamato per il comp'anniversario, un momento speciale all'interno del quale noi dobbiamo riportare delle sorprese, e noi sappiamo che oggi per te è una giornata speciale.
3: Sì, oggi è il mio 41esimo compleanno.
2: E allora auguri, tanti auguri Simone per i tuoi 41 anni, grandissimo. Allora,
1: 41 grazie. Candeline da soffiare.
2: Ci vuole anche un bel po', però vabbè, non importa. Allora, senti, come festeggerai e come, diciamo, quali sono i programmi per questa giornata?
1: Hai progettato qualcosa?
3: No, guarda, ho fatto una giornata di ferie, sono qua con la mia compagna e mio figlio.
2: Bene.
3: Siamo andati al ristorante.
2: Ottimo, oh, quindi diciamo che tu...
1: Ti trattate bene, dai.
2: Beh, lui è quello che sposa la teoria di prendersi il giorno di ferie quando è il proprio compleanno.
1: Dovremmo farlo più spesso.
2: Dovremmo farlo anche noi,
1: ma
2: esatto.
1: Anche perché io compio gli anni 6 volte all'anno.
2: Dirtelo. Quindi infatti, che poi tra l'altro ha fatto bene a prenderselo di lunedì. Almeno
1: ma
2: così
1: sì,
2: ha fatto un ponte un po' più lungo.
1: Ma,
2: già...
1: ma domani sarà catastrofico.
2: Lo so, ma già è un parto fare gli anni di lunedì. Se poi non si prendeva il giorno di ferie, scusami,
1: sì,
2: bravo.
1: Ma domani è un martedì che sta da lunedì.
2: Però pensa che la settimana è corta.
3: Ma
2: dai,
3: no, dai.
2: La settimana è corta.
1: Allora c'è un bellissimo messaggio per te che dice così: tantissimi auguri di buon compleanno da mamma Rossella e dalla tua simietta Sara, sorellina. Ti vogliamo un mondo di bene.
3: Grazie mille.
2: Perfetto, bene. Va bene. Allora senti Simone, noi ti lasciamo al tuo giorno di relax e tranquillità con la famiglia. Mi raccomando, goditelo questo giorno e buon inizio di settimana.
3: Va bene,
2: scusa,
3: mille.
2: A che volume è la radio
1: 8000.
2: In macchina? Perdonami. La radio.
1: Aspetta, Sasa?
2: 14, bravo. Vabbè, nulla, perché ci sentivamo un paio di volte.
1: Questa
2: si mette
1: telefonata. A zero comunque.
2: Non importa, tranquillo Simone, va bene uguale, altrimenti ti sentivamo triplo e quadruplo. Va bene. Ok Simone, tanti auguri ancora, divertiti.
1: Ciao.
2: Ciao bello,
3: grazie
2: ciao.
3: Mille,

0: Force e Jordan Grace con Gotta Believe, ed è arrivato il momento di giocare.
1: Ed ora su Radio Company gioca con 4pen, i tuoi look ed il tuo stile negli store e nello shop online 4pen.it.
2: Esatto, amico mio, è proprio arrivato il gioco di giocare. È proprio arrivato il gioco di giocare, non, è proprio il modo per. Bene, amici, siamo bravissimi.
0: Ottimo.
2: A fare le citazioni, come vedete. Dai, è arrivato il momento di giocare insieme a 4pen. Da oggi potete vincere un buono sconto del valore del 50% da utilizzare nello shop online, ovviamente 4pen.it.
0: Shop online dove troverai tutta la nuova collezione della primavera estate per uomo e donna, i look più hot della nuova stagione. Entra quindi nello shop online 4pen.it e crea il tuo look, e proprio questo è il giochino che faremo.
2: Allora, mi raccomando, quindi telefono alla mano, okay, o computer alla mano, e poi eventualmente adesso
0: fate,
2: vi spieghiamo il perché. Andate sul sito appunto di 4pen.it,
0: okay. Andate a selezionare un prodotto, un capo d'abbigliamento, qualsiasi cosa contenuta all'interno del sito, schiacciate proprio sul prodotto,
2: sì, okay,
0: e dovete fare uno screenshot di quel prodotto,
2: esatto,
0: che dovrebbe essere il vostro prodotto preferito.
2: Voi che cosa fate con questa foto? Al 333-2688-688 ce la mandate, e poi noi ovviamente tra tutte le foto ricevute andremo a scegliere quel fortunato, quella fortunata,
0: più veloce,
2: che potrà usufruire del 50% di
0: sconto.
2: Quindi, okay?
0: Piccolo riepilogo: 333-2688-688, andate sul sito 4pen.it, selezionate un prodotto, screenshottate quel prodotto.
2: Bravo.
0: E ci inviate su WhatsApp la foto, in modo che poi potete partecipare al gioco e portarvi a casa il 50% di sconto da utilizzare proprio nello shop online.
2: Esatto, mi raccomando, attenzione, questo buono sconto del valore del 50% potete utilizzarlo esclusivamente online, quindi non potete,
0: certo,
2: andare diciamo nel negozio fisico 4pen, ma dovete esclusivamente utilizzarlo proprio sul loro sito 4pen.it. dai, 333-2688-688, siamo in attesa delle cose che vi vorreste comprare.

0: Bellissima collaborazione tra Mace, Salmo, Colapesce, ovviamente si chiama Cattive Abitudini. Ancora buon pomeriggio, siete su Radio Company e noi dobbiamo premiare qualcuno. Sì. Dai, allora
1: a vincere un buono dal valore del 50% da utilizzare nello shop online di 4pen.it è Massimo da Vicenza.
0: Bravo Massimo, non dovrai fare nient'altro perché tanto è necessaria soltanto la tua mail che già ci hai inviato e ovviamente tramite la mail ti arriverà proprio il codice sconto dal valore del 50% da utilizzare nello shop, ricordiamolo, esclusivamente online, ovviamente di 4pen.it.
1: Quindi 4pen.it, ecco, metti quindi tutto nel carrello e in fondo dovrai inserire un codice.
0: Inserisci il codice sconto, esatto. Mi raccomando Max, questa cosa è molto importante perché poi magari, che ne so, ti presenti nel negozio fisico e c'è il codice sconto. No, lì non lo puoi utilizzare.
1: Però se vuoi passa in negozio comunque, magari poi chiedi al negozio, ho questo codice sconto, cosa devo fare?
0: E loro ti manderanno a quel paese, loro ti manderanno a quel paese perché è una cosa molto importante. Quindi ovviamente l'invito è sempre quello di andare a trovare gli amici di 4pen anche nei negozi fisici. Però per questa settimana e anche per la prossima vi regaleremo proprio questo codice sconto da utilizzare esclusivamente
1: così,
0: nel loro store online.
1: Comodamente dal divano vai su 4pen.it, scegli i tuoi capi preferiti e ce li hai al 50% in meno.
0: Esatto. Poi se qualcuno di buon animo dall'altra parte dice guardate io non uso queste cose e volete regalarlo, per esempio, ai Pischelli, potete farlo tranquillamente.
1: Cioè noi stiamo già regalando delle robe e regalo al
0: contrario. No, metti caso.
1: Però perché dobbiamo scroccare sempre?
0: No, metti caso che uno dice ma guarda io ne ho bisogno, allora ne ho bisogno io. Dico, no? E quindi puoi darlo a
1: grazie
0: me tranquillamente.
1: Grazie agli amici di 4pen.
2: Ora ci sono i Pischelli di Radio Company.
3: Ciao Chico e Joe, siete i miei preferiti. Spot.
4: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
5: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
6: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
7: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
8: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet.

0: Benevento Caianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
0: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Topic Becky G con Sorry Papi su Radio Company. Amici, un'ora è finita.
1: Ma esattamente adesso proprio, se aspetti ancora qualche secondo.
0: Ma
1: siamo
0: giusto perché vogliamo fare le cose, vogliamo essere precisi,
1: Svizzeri.
0: Fate le cose in maniera tranquilla e specifica e precisa, non so più che
1: le
0: parole
1: 15.
0: Aggiungere, perfetto. Non sapevo più che dire.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: su I Just My. Ciao a tutti, siamo i Piscagli, ancora buon pomeriggio, ultima ora insieme dove c'è una cosa intrigante,
1: allora,
0: da fare,
1: come
0: nei
1: al
0: vostri...
1: solito
2: guardaroba.
1: Esatto, come al solito noi abbiamo bisogno di voi, quindi 333 2688 688, e sulla scia di ciò che abbiamo fatto oggi per 4Pen e ciò che ovviamente 4Pen oggi vi ha regalato, abbiamo bisogno di capire ma qual è il capo più costoso che avete all'interno del vostro guardaroba.
2: Scelta difficile, allora, noi siamo dei pezzenti,
1: diciamo che noi non siamo così tanto fashion addicted, però
2: no,
1: magari qualcun
2: proprio.
1: Altro dall'altra parte, un ascoltatore o un'ascoltatrice, può avere dei capi anche di un certo valore, di un certo prestigio all'interno del proprio armadio.
2: Che ne so, quella giacca da 580 euro in
1: per
2: pelle,
1: esempio.
2: Non si sa. Io credo di avere forse,
1: sì.
2: presumo,
1: okay.
2: un paio di pantaloni da 55 euro.
1: Mamma
2: è il
1: mia,
2: mio
1: oh, grandissimo! Oh, quella volta avevi preso 13esimo e 14esimo quando
2: così,
1: l'hai comprato, veramente. No, per quanto mi riguarda, anche io ci devo pensare, sono una persona che si accontenta veramente di poco, cioè potrei spendere al massimo 70 euro per un jeans, per avere un jeans di qualità.
2: Così
1: molto
2: tanto.
1: Probabilmente ti dico delle Air Jordan, tra l'altro ereditate da mio fratello, e mi ha detto praticamente tienile, io non le voglio più, mi pare all'epoca le avesse pagate tipo 180-190 euro.
2: Ti ha fatto l'inganno scarpa.
1: L'inganno della scarpa dicendomi guarda sono vere, mettitele. Io ho detto perché se sono vere dovresti darmele? No, perché a me non piacciono, però sono vere. Io ho detto ma perché poni l'attenzione su sta roba se sono vere? No boh, vabbè, in ogni caso comunque 180-190 euro.
2: Ma con le scarpe io le ho preso usate su Vinted da 35 euro.
1: Perché tu sei bravo. Dai, allora 333-2688-688, messaggi scritti e vocali. Oggi vogliamo sapere. Non, magari ve l'hanno anche regalato qualcosa di costoso,
2: però,
1: non lo sappiamo.
2: Valore,
1: qual è il capo d'abbigliamento? Quindi una giacca, un pantalone, una cintura, un cappello,
2: scarpa.
1: Una scarpa. Più costoso che avete all'interno del vostro guardaroba barra casa. Okay?
2: Cercate di stupirci in qualche modo e fate mente locale.
1: Fateci gola, fateci provare un po' di insana invidia nei confronti di chi magari si è preso quella giacca di Gucci da. Non so neanche se Gucci faccia le giacche.
2: 970 milioni
1: che
2: di
1: cavolo
2: euro.
1: Ne sappiamo. Dai, 333-2688-688, la cosa più costosa, quindi il capo d'abbigliamento più costoso che avete dentro il guardaroba.

0: The Superman Lovers, War Republic con Starlight, The Fame su Radio Company. Ancora buon pomeriggio. Allora, un sacco di matrimoni, c'è gente che si è sposata e di conseguenza l'abito da sposa o da sposo è quello un po' più caro.
1: Esatto.
0: Va bene, raga, matrimonio a parte, ce ne sarà qualcos'altro, voglio dire, ci sarà qualcos'altro.
1: Tipo, ecco. Marinella e il completo per il matrimonio di mia figlia, 650 euro, ma non è il vestito da sposa, è il completo che si è comprata, presumo, Marinella per andare al matrimonio. Ma si comprano delle robe per andare ai matrimoni? Io ho sempre gli stessi pantaloni, la stessa camicia.
0: Sì, allora dipende, qualcosa tutto. Per andare al matrimonio ci sta. Allora io sposo l'idea, per quanto riguarda il matrimonio, e a proposito di sposare, sposo l'idea che non si debba avere per forza il completo.
1: Ma
0: magari
1: no.
0: Se sei un semplice invitato.
1: Linea allo studio.
0: Linea allo studio, grazie. Però dico, magari se c'hai, che ne so, il pantalone in lino beige, per esempio, una giacca azzurra che sta bene col colore del pantalone, diciamo spezzato, ci può anche stare.
1: Sì, anche perché quei vestiti da matrimonio neri,
0: sì,
1: con la camicia, cioè
0: Men in Black.
1: Io non autorizzo. Quando morirò, non vestitemi elegante.
0: No,
1: grazie.
0: No, certo, guarda, amico mio, non ti preoccupare. Però, in ogni caso, quello che sto cercando di dirti è che a meno che non sia il testimone, ok, allora a quel punto va benissimo vestirsi in un certo modo e magari spendere anche qualcosina in più. Però.
1: Tu sei detto, io l'ultima comunione cresime ho sempre gli stessi vestiti, uguale. Poi abito da sposo completo, non lo so, 2800 euro comunque.
0: Va bene, ok. Poi abbiamo buongiorno Pischelli e una borsa Louis Vuitton originale che mi hanno regalato usata. Il marito della proprietaria la stava praticamente cestinando, voleva liberarsene. Valore, se volessi venderla oggi, 1200-1300 euro.
1: Che farebbero comodo.
0: Che
1: .
0: Anche in quel caso diventa anche una fonte di investimento, cioè avere delle borse o dei capi di un certo valore, poi fare anche, che ne so, una quotazione ed eventualmente rivenderla potrebbe avere senso.
1: Metti che, insomma, tra le tasse e tutto il resto rischi effettivamente di perdere la casa, puoi vendere le borse.
0: C'è gente che ha salvato la casa con una borsa, pensa un po'. Dai, 333-2688-688, messaggi scritti e vocali. Oggi vogliamo sapere qual è il capo d'abbigliamento, cappello, cintura,
1: tutto.
0: Mutande, qualsiasi cosa, il capo d'abbigliamento più costoso che avete dentro al vostro guardaroba.
2: Ora ci sono i pischelli di Radio Company. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732. Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Svuota tutto!
4: Svuota tutto!
3: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
4: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
3: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
4: Globo, svuota tutto!
5: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
7: Ehi Paola!
8: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
7: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
8: Ah sì?
7: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
6: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
9: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, Seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company.

0: Il nuovo singolo di Francesco Gabbani si chiama Summer Funk su Radio Company. Si parla oggi del capo più costoso che avete nel vostro guardaroba al 333-2688-688. Un sacco di ricchi, eh?
1: Allora, il capo più costoso che ho comprato è un giubbino della Nike a 49 euro. Era scontatissimo. Va bene, ok, perfetto. Invece la cosa più costosa che mi hanno regalato è una borsa di Tod's che costa più di 500 euro e vi dico che non l'ho mai usata. Beh. Ma io dico, invece di regalare una roba

0: del genere, non puoi regalarmi un viaggio che facevamo prima?
1: Ma non ti contenti
0: dipende,
1: mai però.
0: Sì,
1: eh,
0: dipende dalle possibilità. Comunque, questa persona aggiunge: se non parliamo del completo pantalone giacca con cui mi sono sposata, speso all'epoca
1: 1.200.000 lire,
0: uno stipendio preso 27 anni fa di un bluette bellissimo quest'abito. Bene, bene, okay, ok, dai, poi, ci sta.
1: Vale il vestiario sportivo, certo, divisa da scherma completa, siamo sui 500 euro, da aggiungere poi maschera, armi, passanti, scarpe. Giulia da Trieste.
0: Diciamo che quando si parla di attrezzatura sportiva si costa veramente tanto. Pensiamo per esempio all'attrezzatura per sciare, o quella appunto per i sub, o che cavolo ne so, un po' per quelle discipline anche abbastanza particolari l'attrezzatura costa.
1: Noi siamo sempre poveri. Io quando vado a sciare a fare discesa dalle mie parti,
0: noleggio
1: e poi giacca di mio padre dell'82. Sai che andava di moda quelle con i colori?
0: Quelle bellissime, sono ritornate di moda tra l'altro. Vabbè, quelle cose lì. Per esempio per il sub io ho solo le pinne, la muta neanche più,
1: la
0: e maschera e basta, cioè il resto lo noleggi, tipo bombole e altre cose, vai
1: ma
0: tutto
1: sì,
0: a noleggio.
1: Se no, davvero. Poi c'è,
0: poi abbiamo il nostro amico Ale, dice ciao ragazzi.
1: Okay. No, dice ciao gattine.
0: Ciao gattine, ok. Occhiali Gucci 250 bombe, portafoglio Gucci 280 bombe, cintura diesel invece 180 bombe. Diciamo che Ale, a te piace spendere nel vestiario, mutandine My Secret Case regalate da un cliente.
1: Aspetta un attimo, fanno anche le mutandine adesso? Ma, mi ricordavo.
0: Scusami un attimo, tu
1: Vibrelli
0: che ne sai?
1: E altre
0: ma
1: robe,
0: tu che ne sai di My Secret Case?
1: Ma
0: che ne sai?
1: Mi escono su Instagram. Giustamente,
0: ecco perché ogni tanto arrivano
1: mutandine
0: degli dei pacchi anonimi per te. Sì, amico mio, che vuoi comprare un ovetto? Dai,
1: c'è la combo,
0: dai, lascia
1: c'è la combo mutanda più cose.
0: Sì, sì, lascia perdere.
1: Va
0: poi
1: bene,
0: andiamo.
1: Poi.
0: Allora, dovremmo avere anche dei vocali. Sentiamone un paio, se riusciamo.
2: Sentivale. Ciao, amici di Radio Company.
0: Ciao.
2: Buon lunedì,
0: anche a te.
2: Buon pomeriggio.
1: Ciao,
2: sì,
1: anche
2: io sto finendo di mangiare adesso, ma non è un problema.
0: Vabbè, comunque, chi se ne frega.
2: La cosa che ho di più costoso nel mio armadio, cioè nel mio guardaroba in casa, il mio vestito da sposo.
0: Solo
2: che purtroppo non posso farvi le foto perché è imboscato ancora dentro i scatoloni dopo il trasloco.
0: Io conosco molte persone che comunque l'hanno venduto, soprattutto
1: ma
0: donne che hanno venduto l'abito da sposa.
1: Ma
0: tanto lo metti una volta sola e poi basta. Poi
3: buongiorno.
0: Scusa, amico mio.
3: Il profumo che mi ha regalato mio marito.
0: Sì.
3: 30 ml, circa 80 euro. E comunque prima l'ho riempito di parole, però adesso lo uso molto volentieri perché mi piace proprio.
0: Ma perché
3: ciao.
0: Perché l'ha riempito di parole? Perché ha speso troppo poco? Perché
1: no,
0: ti ha regalato
1: perché
0: un profumo?
1: Ha speso troppo, chi se ne frega. Poi ciao Piscali, il capo più costoso che ho dentro l'armadio è una pelliccia rifatta chiara di mia mamma.
0: Ok.
1: Che vuol dire? E l'ha rifatta. Ah, l'ha rifatta. Valore 5.000 euro se vado a venderla.
0: Dai, vedi.
1: Divisione.
0: Un piccolo investimento.
1: Non ho capito benissimo l'incipit.
0: Vabbè, dai, 333-2688-688, la cosa più costosa, scusatemi, il capo d'abbigliamento più costoso che avete dentro casa.

0: 15:27, ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Allora,
1: c'è
0: il capo,
1: un messaggio che mi ha fatto molto ridere.
0: Ok, il capo d'abbigliamento più costoso che avete dentro casa. Adesso prego, amico mio, dici.
1: Grazie. C'è Francesca che dice: ciao Pischelli, io sì, in armadio ho il niente. Prezzo?
0: Prezzo?
1: Non ha prezzo.
0: Grande.
1: Ma vuoi mettere un armadio vuoto per nascondere l'amante quando arriva il marito all'improvviso? Non ha prezzo. Scherzo, ma oggi avete capi firmati, cari, è molto difficile con questo caro vivere,
0: certo,
1: giustamente.
0: Certo.
1: Un saluto da Francesca, PS. Ma fuori armadio la cosa più cara che ho è la mia sedia a rotelle elettrica 13.000 euro.
0: Porca miseria, 13.000 euro, anch'io ne voglio una, cioè nel
1: vendere,
0: non è uscita male, da vendere, esatto. Cavolo, 13.000, costano così tanto le sedie a rotelle elettriche?
1: Ma elette sarà quella col motore, credo. Preso
0: tipo
1: quella col joystick,
0: tipo quella di Stephen Hawking, tipo quella.
1: Quella Stephen Hawking era pro mega.
0: Quella poteva andare praticamente anche sulla luna con quella, esatto. Va bene, poi qualcun altro dice: vale il vestiario sportivo già letto, comunque vale. Qualcun altro scrive: camicia Gucci uomo slim grigia, 570 euro presa a Verona, diciamo per un matrimonio. Vabbè.
1: Un matrimonio 570 euro.
0: Allora dipende, allora per un matrimonio ha senso spendere.
1: Solo se
0: sì,
1: sei lo sposo.
0: Solo se sei lo sposo, comunque il testimone. Oppure vuoi spendere qualcosa, però ricordati di metterla anche in altre occasioni. Cioè questa camicia adesso credo che tu te la possa mettere anche per fare un aperitivo, voglio dire.
1: Prende polvere. Poi abbiamo dei vocali?
0: Sì, abbiamo dei vocali, però leggiamo altri scritti.
1: Ok, giubbotto di pelle dell'aeronautica, 1380 bombe.
0: Però quello dell'aeronautica, molto figo. Poi Mark scrive: buongiorno Radio Company, mi chiamo Marco.
1: Non
0: avrei
1: leggerlo,
0: piacere di contattarvi per una proposta.
1: Non c'entra niente. Beh,
0: Marco,
1: saltato apposta.
0: Marco, perdonaci, ma questi scherzi. Ok, poi allora, due capispalla della Moncler invernale, circa 2500 euro, estivo circa 1200
1: molto
0: euro.
1: Molto bene, abbiamo dei vocali, li sentiamo?
0: Non li abbiamo dei vocali, Chicco. Se no li avrei messi, no? Oh.
1: Ciao Pischelli, io sì, le cose più costose in assoluto sono i completi moto estivo e invernale che adesso sì, non mi vanno più perché sono dimagrita. Ciao Rosanna.
0: Ok, perfetto. Vabbè. Poi
1: abbiamo dei vocali.
0: Abbigliamento più costoso, autografato, maglietta di Del Piero con il numero 10 di quando giocava la Juventus, tra l'altro molto molto bella, non credo ci sia lì soltanto la firma di Del Piero, ma anche di altri giocatori. Va bene, allora amici, tra poco ascolteremo anche i vocali,
1: sì,
0: non
1: grazie,
0: vi preoccupate. 3332688688.
1: Qual è il capo più costoso che avete nel vostro armadio? Company.

0: Manit e Demi Schilla, la testa gira su Radio Company. Capo più costoso che avete nel vostro armadio, abbiamo dei vocali.
1: Certo.
2: Ciao Company.
0: Ciao.
2: Penso che il pezzo nel mio armadio che costa di più sono i Dr. Martin, i scarponcini che sì. mi ha regalato mio marito un paio di Natali fa, una cosa del genere, limited edition, verde militare, diciamolo così, ecco, un bel verde
3: autografato carino. Dal Papa.
1: Ma ha detto il prezzo?
3: No.
1: Allora che cioè, me ne frega a me. No, so. Voglio sapere il
3: è
1: prezzo.
3: È un regalo, ah, regalo okay.
1: Poi,
3: giustamente.
4: Buongiorno. La cosa che costa di più nel mio armadio è un montone che all'epoca mi ha costato €1,000,000.
1: Un milione di lire, dai. Allora, 3332688688, tra poco ascolteremo altri messaggi che riguardano ovviamente il capo d'abbigliamento sì. più costoso che avete dentro casa.
5: Ora ci sono i piscelli di Radio Company.
6: Chi fa la radio più bella? Ma i piscelli. Spot.
5: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: momenti. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
2: C come Company, C come C Radio.

0: nuovo di Zerb con Rita Ora si chiama If It's Love.
1: Come si chiama? Scusami.
2: È molto complesso. If It's Not Love.
1: If It's Not Love.
2: Se non,
1: ragazzi,
2: fosse amore.
1: Se non fosse amore, che cosa sarebbe? Un titolo impronunciabile, sicuramente. Normale. Va bene, dai, ultimi messaggi per quanto riguarda i pischelli. Ultimi messaggi che ovviamente hanno come protagonista il vostro capo d'abbigliamento più costoso.
2: Infatti dicono: ciao pischelli, più che nell'armadio, sì, in macchina, visto quanto si allena. Comunque parliamo di un troller sportivo di mia figlia con dentro un paio di pattini da 612 euro e un altro paio per un'altra specialità da 500 euro.
1: Ok, perfetto. Madonna. Poi abbiamo Pam che scrive: ciao, la cosa più costosa che ho in casa è mia figlia 17enne. Okay, vabbè, non vale solo per te, ma anche per molti altri. Comunque, credo che le cose più costose siano le giacche invernali, Woolrich, Moncler, Colmar, una borsa Gucci ereditata da mia nonna, che quindi adesso avrà anche un valore sicuramente molto molto alto. Poi,
2: poi ciao pischelli, l'unica cosa costosa che ho nell'armadio è un piumino invernale, sì, della Save the Duck, okay, del costo di 300 euro. L'avrò anche pagato caro, ma è un signor piumino.
1: Esatto, poi in genere vale quella regola, no? Più spendi, cioè più paghi una cosa, e in realtà più dovrebbe durarti poi effettivamente quel capo.
2: Ma infatti vediamo,
1: non è una garanzia. Aspetta. Non è una garanzia.
2: L'ultima
1: però...
2: volta ho speso 120 euro per le scarpe, sì, sono durate 3 mesi, poi le ho buttate via. Queste qua le ho pagate usate su Vinted 35, vediamo quali durano di più.
1: Sì, ma scusami, tu hai buttato un paio di scarpe dopo 3 mesi per
2: perché
1: 135
2: si
1: euro
2: si stavano spaccando.
1: E allora sei tu che non sai portarle.
2: Ma sì, non so
1: sei
2: camminare
1: tu, sei tu che non sai camminare.

0: Harry Sender con Queen of Chinatown su Company. Ultimo messaggio, Sera Pischelli ci scrivono: pochette uomo Balenciaga da 800 euro,
1: e dentro 800 c'è 5
0: euro,
1: euro
0: per la pochette, mamma mia. Va bene amici, grazie per tutti i vostri messaggi, ci risentiamo tra poco con i saluti.
2: Ora ci sono i Pischelli di Radio Company. Pischelli di Radio Company. Spot. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: C'è qualcosa nell'aria, li senti anche tu?
4: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
3: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
4: Saldi Globo. Fuori da ogni dimensione.
2: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
6: Veste lui.
7: Veste lei.
6: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
7: Manganaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
6: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo donna. Lo trovi al centro commerciale I Sanniti a Benevento.
8: Qui da Dotolo Mobili al passo di Mirabelleglano abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
9: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
10: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
11: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
12: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: ovvero Stefano Ferrari, che ci ha cacciato da questo studio. A domani, amici.
1: Ciao.
2: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
3: Fiscalli di Radio Company, powered by 4Pen. I tuoi look ed il tuo stile negli store e nello shop online 4pen.it.
0: Hai visto che adesso investono sui fiscalli? Oh!
4: Radio Company Time.
0: Le 16:02.
5: Ah, finalmente è arrivata la domenica. Più tempo per stare assieme, tempo da dedicare al divertimento, gite fuori porta, magari anche dopo il lavoro. Ma per far partire ancora al meglio la tua domenica mattina, iniziala domenicando con noi. Dalle 10 alle 13 su Radio Company con Menichella J.

0: Alex Warren, Fever Dream, qui a Radio Company, in Brutti ma Simpatici, che sta per iniziare ufficialmente con la nostra sigla. Buon lunedì, buon 18 di maggio, ben trovati. Siamo pronti a ripartire.
1: Sì, sì, scusa, sto sistemando la playlist.
0: Lo so, ma anche perché io ho una sorpresa per te, quindi metterei la sigla.
1: Hai sempre sorprese per me, dai.
2: Zero problemi, zero discussioni. Ora su Radio Company ci sono quei due brutti ma simpatici.
0: Dai, intanto espletiamo le formalità. Buon pomeriggio Pietro.
3: Buon pomeriggio Stefano Ferrari. Ciao Chiacchino.
0: Jimbo. Allora, ieri mattina sono andato ad allenarmi.
3: Ieri mattina era domenica.
0: Domenica mattina, sì, sono andato in palestra ieri mattina. Uh-huh. E mi è successa una di quelle cose che se fai lo speaker radiofonico ti scaldano il cuore. Ti scaldano tantissimo il cuore.
3: Che cosa?
0: Stavo condividendo un macchinario.
1: Insomma, facevate a turno.
0: Sì, perché
1: tipo quattro turni tu e mezzo l'altro.
0: Una serie a testa, con una ragazza. Ah. Che a un certo punto, sai che cosa mi ha detto? Mi ha detto: sai che hai la voce identica di uno che ascolto alla radio? E io lì, cioè, tipo, sono dovuto correre via per non farmi la pipì addosso dalla felicità.
1: Sì, pensavo fosse Linus, insomma.
0: No. Sì. RTL. No, in realtà, cioè, ascolta proprio noi.
1: Ascolta noi.
0: Sì, ma non è che ascolta noi. Perché, cioè, siamo simpatici, bel programma.
1: No, perché?
0: No, ascolta noi.
1: Perché?
0: Perché lei ha passato gran parte della sua infanzia e adolescenza con te, caro Pietro. Ah. Caramba, che sorpresa!
1: Attenzione, quanti anni hai?
0: Caramba,
1: 82?
0: Che sorpresa! Alla tua età.
1: Alla
0: Pietro.
1: Mia età? Sì. Ok, quindi 25. Sì.
0: Vabbè, oh. E tra l'altro ha un nome che, diciamo, a te dice tantissimo.
1: Che
0: nel senso, è un nome piuttosto ricorrente nella tua vita.
1: Che cosa?
0: Si chiama Elisa.
1: Sì, giusto.
0: Infatti mi ha detto: sai che anche la sorella di Pietro si chiama Elisa?
1: È
0: io
1: vero,
0: non me lo ricordavo. E vabbè,
1: te l'ha detto lei?
0: Eh?
1: Ma quante cose sa di me, scusa?
0: Beh, avete trascorso l'infanzia insieme. Non è mai successo niente, però avete trascorso l'infanzia insieme.
1: Ma scusami,
0: insieme.
1: Cioè
0: Elisa, che saluto tra l'altro, che spero ci stia ascoltando.
1: Ok, va bene, la saluto anch'io, però magari se mi dai qualche dettaglio in più capisco anche chi
0: allora,
1: è.
0: So il cognome, ma quello te lo dico a microfoni spenti,
1: certo,
0: perché non è simpatico
1: nel
0: suo
1: confronto. Dai, mi fa piacere sta cosa.
0: Sì,
1: pensa che magari quando mi conosceva di persona diceva: quello lì è proprio un deficiente, guarda.
0: Sì, no, lo pensa ancora, comunque me l'ha detto.

0: Drop Dead è il titolo della canzone nuova di Olivia Rodrigo che abbiamo appena riascoltato qui a Radio Company, in brutti ma simpatici.
1: Esattamente, adesso per non andare oltremodo in ritardo facciamo una pausa e tra poco parliamo di cose, sei d'accordo?
0: Sono d'accordissimo.
1: Molto bella, tra poco.
2: Fermi tutti, ora su Radio Company. Brutti ma simpatici. Spot.
3: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
2: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
4: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Benevento Caianello, Sportnet, specialisti dello sport.
1: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
2: Ma è fantastico!
1: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
3: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 700. 168.
4: Se stai perdendo il nostro segnale in FM

0: Olivia Dean qui a Radio Company, in Brutti ma Simpatici, dove adesso parliamo di trasporto casa-scuola. Esatto, se non ho capito male.
1: Esattamente, cioè, quando una persona c'ha una necessità, no? E si arrangia in qualche modo per raggiungere lo scopo e si inventa l'impossibile.
0: Chi ha spirito d'iniziativa, sì.
1: Sì, esattamente. Allora, in questo caso, a Palermo, una signora è stata

0: diciamo fermata, ovviamente è stata multata, ma poi ci sono anche degli strascichi su questa cosa, perché svolgeva con la sua auto privata un servizio di scuola bus. Cioè era autorizzata dai genitori, quello che a quanto pare ha detto lei alle forze dell'ordine, a raccogliere questi ragazzini tutti di età minore di 14 anni e di portarli a scuola.
1: Era un Uber bus praticamente.
0: Era un Uber bus school bus, diciamo. Sì. E, ora non so se da quelle parti, si parla di Palermo, il servizio non ci sia, cioè ci sia carenza di questo tipo di servizi, sta di fatto
1: o magari è troppo costoso,
0: chiaro, quindi di necessità un po' questa signora ha fatto virtù.
1: C'è una buona azione, diciamo.
0: Sì, non si può dire a voce alta questa cosa qui, però insomma in un certo senso c'era una necessità e qualcuno ha assolto questo compito.
1: Bene. La signora.
0: Bene, quanti ragazzini stava trasportando all'interno della sua auto, cioè una 500L, che è un po' più...
1: è grande la L.
0: Ma sì, ho capito, sì, ma non è un furgone, cioè non è un camioncino, no, non è uno scuolabus,
1: è quasi uno station wagon,
0: ma insomma un po' meno, ce n'erano 14
1: 14
0: tu provi a contare, 1, 2, 3, 4, cioè dentro in auto, io capisco 6, 7, 8 schiacciati forse, non lo so. Ma 14? Ma come ci stanno 14?
1: C'avevano anche gli zaini di scuola?
0: Beh, ovvio, se vanno a scuola. Cioè, tu immagina 14 ragazzini con lo zaino dentro una 500L. Cioè, deve andare, che ne so, al Guinness dei primati sta signora qua.
1: Sì, no, è stata brava. È un genio del packaging, proprio.
0: È vero. Sai i treni in India?
1: Uguale, sì.
0: È uguale.
1: Un Tetris.
0: Ma così.

0: Posso leggerti questa cosa? Senti qua, dilettante, mio zio, grande zappatore barlettano, riusciva a farci stare noi 16 nipotini sul suo mitico motocarro Ape. E all'occorrenza, quando andava... lo trasformava pure in un letto matrimoniale.
1: Ah, ok.
0: Va bene, ci sono i primi 30 secondi con Egidio Ferrante.
2: Buon pomeriggio, in apertura alla tragedia delle Maldive sono stati individuati i corpi dei 4 sub italiani dispersi nel terzo segmento della grotta nei pressi dell'atollo di Bavu. Le ricerche erano riprese stamane e coordinate da un team finlandese. Ai 3 sub si sono uniti un quarto esperto e la guardia costiera locale, ma il recupero rimane complesso. I soccorritori prevedono di recuperare 2 dei 4 corpi domani e gli altri 2 mercoledì. I cadaveri sono stati ritrovati all'interno della stessa grotta sottomarina in cui il gruppo si era immerso. A voi la linea.
1: Arrivano i Colors.

0: It's my husband, Ray, qui a Radio Company, brutti ma simpatici, come sempre zero problemi.
1: E zero discussioni.
0: E tra poco invece torniamo con una cosa che vi riguarda, forse. A tra poco.
2: Sii te stesso. Sempre su Radio Company, brutti ma simpatici. Spot.
3: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Jo, borse e abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
5: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
6: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.
7: È tempo di pensare all'estate.

Ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra Company. Radio.

0: se ne va. I romantici Tommaso Paradiso qui a Radio Company, brutti ma simpatici, dove è arrivato il momento di coinvolgervi, amiche e amici che sì, ci state ascoltando, e oggi parliamo del sonno.
1: Esattamente, allora vi spieghiamo tutto più tardi, perché intanto raccogliamo percentuali, mettiamola così, però poi vi spiegheremo anche per quale motivo. Allora, la domanda è molto semplice, diretta, e ve la facciamo, vi chiediamo di risponderci se avete voglia via WhatsApp al 333-2688-688. In che posizione dormite la notte? E per rendere le cose un po' più semplici, in che posizione vi siete svegliati questa mattina? Cioè, siete a letto, a un certo punto, oh che bello, mi sveglio.
0: Normalmente
1: in che posizione eravate?
0: Mi sveglio nella stessa posizione che avevo quando mi sono addormentato.
1: Perché fai 10 giri a 360?
0: No, in realtà mi muovo, sì, di notte, ogni tanto magari cambio. Perché io dormo sul fianco, dormo sul appoggiato sul fianco destro.
1: Sì, anch'io.
0: E quindi...
1: No, io sinistro.
0: Sinistro?
1: Sinistro,
0: ok,
1: sì.
0: E quindi, sai, ogni tanto capita, ma sai, la spalla è lì schiacciata, ogni tanto ti giri nel sonno.
1: Dolorissimi, direi, dolorissimi.
0: Sì, sì, sì. No, dolori no.
1: No, però quasi, dai. Allora, 333-2688-688, scritti vocali, in che posizione dormite la notte? Ok, se non sapete, perché nessuno ve l'ha mai detto, o non ve ne siete mai resi conto, in quale vi siete svegliati stamattina? Che facciamo prima?
0: Sempre se vi ricordate.
1: Vabbè, insomma, minimo, dai.
0: Non ci sta, sai, c'è chi ci mette quello. Un po' a entrare.
1: No, io stamattina mi sono svegliato sempre sul lato sinistro.
0: Quindi se, lì sei rimasto.
1: Vedi sto braccio, infatti, grazie di braccio che ho, vedi che roba.
0: Può essere ferro, può essere piuma.
1: Che potenza, che potenza. Va bene, 333-2688-688, vi aspettiamo.

0: Clap your hands, everybody dance degli Chic, grazie a Mark Knight e Who, rivive in una versione 2026. Oggi invece nella mezz'oretta dedicata a voi che ci state ascoltando vi abbiamo chiesto qual è la posizione che ovviamente prende forma,
1: sì.
0: Qual è la posizione che avete durante il sonno?
1: Ok, allora quella di schiena distribuisce meglio il peso del corpo.
0: Quella di schiena,
1: sì,
0: quindi pancia
1: però,
0: su.
1: Esatto, però se c'hai problemi tipo un po' respiratori così che...
0: Russi.
1: Russi. Esatto, è un po'
0: quello che succede a me.
1: Il 60% delle persone al mondo praticamente dorme sul fianco, sostanzialmente.
0: Sul fianco, sì.
1: Che va,
0: uno
1: che va
0: o
1: bene,
0: l'altro.
1: Che va bene così. A pancia giù invece è un problema perché aumenta il rischio di rigidità. Hai capito?
0: Rigidità. Ho capito.
1: Ci scrivono sempre fianco destro per sentire il russare di mia moglie Monica. Braccio sotto il cuscino. Ok, alla mattina mi sveglio sempre col braccio morto, Luca.
0: Eh sì, è
1: normale.
0: E poi
1: è lungo andare è un problema.
0: Il braccio morto?
1: Sì, perché cioè, probabilmente prima o poi comincia a farti male sul serio.
0: Non lo so. Mi è capitato comunque di svegliarmi o sì, durante la notte, al mattino, che c'è il braccio penzolante.
1: Però
0: è freddo.
1: Faceva più male le guance, secondo me. Perché è Laura che ti prende a schiaffi.
0: Sì, certo.
1: Può essere. A pancia in giù, ma la mattina non sento più il collo.
0: Il collo. Infatti non è una posizione. Perché
1: no,
0: poi sei così, c'è la pancia in
1: sì,
0: giù.
1: Sì.
0: E poi c'è con la faccia appoggiata
1: sì,
0: al cuscino.
1: Sì,
0: è un casino.
1: Mi addormento prona, mi sveglio supina. Aspetta, momento.
0: Aspetta, allora, pancia in giù.
1: Prona, pancia in
0: supina
1: giù.
0: Supina e a pancia in su.
1: Supina, pancia in su.
0: Credo.
1: Speriamo.
0: Ho sempre fatto confusione.
1: Pure io.
0: Sono una di quelle
1: quella
0: cose.
1: Quella destra?
0: La destra è questa.
1: Già, vabbè, no, almeno quello. Allora, fianco destro, perché a sinistra c'è l'amorosa che russa e almeno così non sento russare.
0: Ci sono donne al mondo che russano?
1: Tantissime.
0: Incredibile, ma vero?
1: Donne. Voi siete tra quelle che russano? Perché sai che è una cosa tipica maschile? Cioè,
0: sì,
1: l'ha sempre associata all'uomo questa cosa.
0: Sì,
1: del
0: russare assolutamente.
1: In realtà,
0: sì,
1: non lo so. Cioè, sì, ce ne sono tante.
0: Bene.
1: Allora, pancia in su, in giù non riesco a causa dimensioni della botte.
0: Ah, ok.
1: Cioè, pancia un po' esagerata, dai. Ciao, di fianco ma in posizione fetale, sembra uno che è appena stato scongelato.
0: Ah, ok.
1: Sai il pollo quando lo tiri fuori?
0: Sì, o come Demolition Man, Sylvester Stallone quando sì, lo scongelano, uguale.
1: Sì, sì, è vero. Va bene, 3332688688, in che posizione vi trovate a dormire la notte?

0: Favole di pezza, porno, esatto, e adesso altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: La cronaca illegale di Salim El Kudri, l'uomo fermato per aver investito 7 persone a Modena, ha chiesto che il 31enne venga sottoposto ad una perizia psichiatrica. Non si è reso conto dell'accaduto, sembra in una situazione di confusione mentale, ha detto il legale. Sono uscito perché quel giorno morivo, non volevo fare del male a nessuno, avrebbe detto in carcere al suo avvocato. All'attenzione degli inquirenti anche 4 email inviate da El Kudri alla sua università con offese al cristianesimo. A tra poco.
2: Arrivano i consigli per gli acquisti.
3: Rotti si nasce. Rotti si nasce. Simpatici si diventa. Su Radio Company. Su Radio Company. Brutti ma simpatici. Sport.
4: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
5: Fatti sentire.
6: Fatti sentire.
5: Fatti vedere.
6: Fatti conoscere.
5: Fatti seguire.
6: Fatti notare.
7: Fatti desiderare.
8: Fatti provare.
9: Fatti cliccare.
10: Fatti comprare.
11: Fatti amare.
12: La radio rende.
13: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
14: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
15: Sì!
14: Pisani Rent. Il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso. Veri e propri gioielli su 4 ruote. Pisani Rent. Convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
4: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuova

0: Benevento Caianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
2: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro, 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy, 9000 e 12000 BTU, classe A++, a 599 euro, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronic Stufano, un mondo più avanti.
3: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: C'è qualcosa nell'aria, li senti anche tu?
6: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
5: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: C come Company, C come C Radio.

0: Loco, Gordon Rainer Zonneveld qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Andiamo a chiudere la mezz'oretta dedicata a voi che ci state ascoltando. Oggi vi abbiamo chiesto in che posizione dormite, sì, quale adottate.
1: C'era un perché.
0: Allora, sì, chiaro.
1: Io dormo sul mio fianco preferito, quello di mio marito.
0: Ok. Carina,
1: dai,
0: sì,
1: simpatica.
0: Dai, viva l'amore.
1: Da giovane dormivo sempre a pancia in giù, senza cuscino, come mi mettevo, così mi alzavo. Adesso mi addormento sul lato sinistro con la mano destra sul cuscino, abbastanza basso.
0: Mm.
1: Quindi così.
0: Ah, okay.
1: In realtà ha una sua comodità.
0: È il pensatore praticamente.
1: Bravo, e mi sveglio con la pancia in su, quindi si gira.
0: Ah, ok.
1: Va bene.
0: Sono in tanti a muoversi comunque durante, durante il sonno.
1: Normale.
0: Tu ti rendi, sei cosciente quando ti muovi durante il sonno?
1: Sì, mi chiamano centrifuga.
0: Ah, ok, perfetto, sì. Cioè, a 1200 giri?
1: Sì, giro talmente forte che faccio luce.
0: Ok, perfetto.
1: Sentiamo.
2: Io di notte, come m'addormento a parte di pancia, ma poi per il resto mi giro in mille posizioni, sul fianco, dritta, sul fianco destro, sinistro,
0: è tutto un rotolarsi
2: di qua e di là. E poi se mi addormento magari guardando la TV dritta, bonfonchio. I miei figli mi hanno detto che bonfonchio, non russo. Faccio dei versi.
1: La TV
2: con la bocca. Soffio.
0: Ah, può essere. O sul divano.
1: Sì, sì. Va bene, 17:03 minuti, abbiamo scoperto qualcosa in più di voi anche oggi. Molto bene.
0: Grazie.
3: Radio Company Time.
4: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.

0: Nico Santos qui a Radio Company in Brutti ma Simpatici.
1: Vedo delle cose che ci siamo persi, Ferrari.
0: Cioè?
1: Ci sono delle immagini che riguardano i negozi Swatch presi d'assalto.
0: Perché?
1: Perché c'è sto orologio che si chiama Royal Pop, che è stato disegnato in collaborazione con Audemars Piguet, che è un brand di lusso, insomma, di orologi, che è in edizione limitata, costa 385 euro,
0: regalato proprio,
1: sì, non poco, neanche tanto, diciamo, e la gente va via di testa. Ci sono negozi pure a Roma presi d'assalto. Come te lo ricordi, come per l'uscita dell'iPhone, tipo?
0: Sì, uguale, ma d'altronde lo Swatch anche negli anni 90 vantava una vasta schiera di collezionisti, erano più che altro, cioè, borghesi benestanti, perché comunque ricordo costava,
1: ma sono giorni che sono accampati,
0: ricordo costavano 50.000 lire, poi c'era lo Scuba che ne costava 70.000, mi pare.
1: Sì, era quello, diciamo, da fighi.
0: Sì, e c'era gente che comunque ne comprava veramente, cioè, tantissimi, li metteva lì in un cassetto e restavano
1: certo
0: lì. Cioè, neanche ci guardava l'ora.
1: Faresti la coda tu per un oggetto di questo tipo?
0: No, non credo.
1: C'è qualcosa per cui faresti la coda, obiettivamente?
0: Non mi piace
1: molto. A parte
0: molto
1: le poste, diciamo, quando vai a ritirare la pensione.
0: Non è quella sì.
1: Vedi.
2: Fermi tutti, ora su Radio Company. Brutti ma simpatici. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732. Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti. Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Ehi Paola!
3: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
2: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
3: Ah sì?
2: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
4: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
5: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
6: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
7: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile.
8: Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp
7: allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
9: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
7: Radio Company Summer Tour 2026.
9: Il tuo evento e la nostra passione
7: per un'estate perfetta.
0: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Gaia, bossa nostra qui a Radio Company, in brutti ma simpatici.
1: Faccio una premessa. Io ti dico quello che segue, però tu non mi fai nessuna domanda né sul ciclismo, né sul Giro d'Italia, né su nessunissimo altro sport.
0: Ok, neanche sulla pipì?
1: Neanche, no, sì, sulla pipì. Cioè, insomma,
0: posso chiederti qualsiasi cosa?
1: Sì, sono abbastanza
0: sulla...
1: esperto, insomma, ecco, la faccio anch'io.
0: Sei capace,
1: del club.
0: Sì.
1: Sono del club, sì, certo. Allora, c'è una pratica comune, perché insomma è evidente che quando uno sta facendo ciclismo a livello professionale non può fermarsi. Se gli scappa la pipì, come fa a farla?
0: Anche perché tra l'altro ci sono come tipo fa? I tapponi dolomitici, questi rimangono in sella tipo 7-8 ore.
1: Cioè, come fai? O smonti il sellino e ci installi una turca sopra.
0: Sì, un bel water,
1: che così sei sempre pronto.
0: Certo.
1: Altrimenti, quali sono le alternative? O ti fermi, però perdi tempo, giusto?
0: Beh, chiaro, sì.
1: È chiaro.
0: Ti fermi, vai dietro un albero.
1: Infatti, fino ad oggi so che, ma questo lo sapevo anch'io, cosa comunque vietata, il fatto di far la pipì fin tanto che si sta correndo.
0: Sì.
1: Ok? Però questa cosa sarebbe vietata, cioè le norme del Giro d'Italia prevedono una multa di 218 euro.
0: Ah, ok.
1: Che non è tantissimo per chi lo fa
0: infatti.
1: A quel livello lì, però insomma comunque è una cosa che non si potrebbe fare. È stata introdotta un'ulteriore norma perché diciamo i giudici si sono accorti che i ciclisti cosa facevano? Utilizzavano la borraccia, quindi facevano la pipì nella borraccia e poi la lanciavano.
0: Sì.
1: Ora il gesto di lanciarlo non è proprio il massimo, però se uno fa la pipì nella sua borraccia, insomma, sempre robe sue sono.
0: Dici che se la deve tenere lì?
1: Il problema è che
0: poi ne tiene due, dice adesso qual è quella dove c'ho dentro il Gatorade?
1: Infatti. E poi
0: sì, se, sì, il gusto sì, è vero.
1: Vabbè, comunque il problema è che la lancia e molti appassionati poi le raccolgono queste borracce.
0: Sì, è vero. Pensa,
1: e quindi, cioè,
0: pensa l'appassionato che raccoglie la borraccia dove il ciclista ha appena fatto la pipì.
1: Sì.
0: Se per errore dovesse bere,
1: sì,
0: cioè veramente, comincia a correre, fa 100 km senza fermarsi.
1: Fa il fumo alle orecchie.
0: Lascia fare.

0: Miley Cyrus e ora altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Il Medio Oriente, Teheran nella sua risposta agli Stati Uniti in 14 punti ha chiesto una tregua lunga e a più fasi, un'apertura graduale e sicura di Hormuz con un ruolo garantito per il Pakistan e l'Oman in caso di attriti. Sarebbe poi pronta ad accettare un lungo periodo di congelamento del suo programma nucleare anziché uno smantellamento completo, a condizione che l'uranio altamente arricchito venga trasferito in Russia anziché negli Stati Uniti. A voi.
2: Grazie Gidio Ferrante, a più tardi. Emma Marrone si è recentemente raccontata a Vanity Fair in una bella intervista in cui ha raccontato che si sente spesso con il suo ex compagno Stefano De Martino, a cui sta addirittura dando dei consigli in vista della prossima edizione del Festival di Sanremo. In bocca al lupo ad entrambi, noi sentiamo Emma con Arcomi in Vacci Piano.

0: Poi c'è piano Emma con Arcomi e tra poco tornerà anche Cervelli in fuga, quindi proveremo a regalarvi 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli.
1: Si riparte da capo.
0: Esatto.
2: Zero problemi, zero discussioni su Radio Company. Brutti, ma simpatici. Spot.
3: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento, info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
4: C'è qualcosa nell'aria, li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
4: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
6: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
8: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
7: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
9: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchi o Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
10: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
11: Veste lui.
12: Veste lei.
11: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
12: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
11: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale I Sanniti, a Benevento.
13: C come Company, C come C Radio.

0: Joel Corry e Ra, Devotion, Sweetest Emotion.
1: Era il nostro company disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: Robin Schulz, Speechless, e adesso Cervelli in fuga.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in fuga. Cervelli in fuga.
0: Che belle categorie questa settimana.
2: Hai visto?
0: Bravo, bravo. Sento proprio l'odore di una spremuta di meningi proprio. Bravo. Allora, Cervelli in fuga, si vincono 50 euro di buoni carburanti e San Marco Petroli.
2: San Marco Petroli che torna a ricordarvi il Revo, il gasolio HVO di San Marco Petroli, scelta concreta per chi vuole fare qualcosa di più per l'ambiente. Perché?
0: Perché
2: è prodotto utilizzando il 100% di materie prime rinnovabili.
0: Molto bene, vediamo le categorie di questa settimana. Molto belle, bravo. Bravo.
2: Grazie.
0: Allora, serie TV anni 90. Ok, isole greche.
2: So greche.
0: Sì. Tecnologia.
2: Tecnologia.
0: Lo sapevo. Cucina spagnola e educazione sessuale.
2: Ok.
0: Vediamo un po' come si. Sì, dai.
2: No, cosa fai? Leggi.
0: Stavo guardando.
2: Sì, no, educazione.
0: Allora, 333-2688-688, WhatsApp, scritti e vocali. Scegliete la categoria che più vi piace tra serie TV anni 90, isole greche, tecnologia, cucina spagnola, educazione sessuale. Per quale motivo? Perché poi vi faremo una domanda relativa alla categoria più votata del giorno, che sarà quella che dovrete aver scritto voi. E ovviamente vi daremo anche tre opzioni di risposta: A, B o C. Se la risposta è giusta, 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli sono vostri. 333-2688-688. Serie TV anni 90, isole greche, tecnologia, cucina spagnola, educazione sessuale.

0: talk about.
1: Hai sentito come dice Madonna?
2: Madonna.
1: Madonna. Bring Your Love, il disco di Madonna e Sabrina Carpenter. Bene, allora, cucina spagnola. Io pensavo che, boh, se le TV anni 90 andasse alla
2: fossero
1: grande,
2: più gettonata.
1: Alla grandissima, invece no, cucina spagnola. Allora, vediamo un po' se Erika si porta a casa i 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli. Ciao Erika, benvenuta.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Come stai?
3: Tutto bene, voi?
1: Bene.
2: Molto bene.
1: Erika è un'educatrice.
2: Educatrice.
1: Ci fa piacere sentirla così allegra.
2: Sì.
1: Bello. Brava.
2: Tra l'altro, cioè, nel senso, ad avere a che fare con noi,
1: ah, sì,
2: è un'educatrice, quello che ci vorrebbe.
1: Sì.
2: Nel senso.
1: Sì, sì, macinofila, però.
2: probabilmente. Allora, te ne intendi di cucina spagnola, Erika?
3: Abbastanza.
2: La domanda non è difficile, questo te lo posso dire.
3: Okay.
2: Infatti è cucina spagnola la categoria che gioca questa sera. Ti faccio la domanda, ti do le tre alternative di risposta, poi dico via con il tempo e da lì ai 10 secondi non farli scadere. Sei pronta, Erika?
3: Sì.
2: E allora possiamo andare con la domanda della categoria cucina spagnola. Erika, quale dolce fritto a forma allungata viene solitamente inzuppato nella cioccolata calda? A.
3: Churros.
2: Ah, ok. Proprio, no, manco le tre alternative.
1: La B.
2: Allora, le alternative erano flan, churros e crema catalana, ma Erika, che di dolci spagnoli ne sa,
1: esatto,
2: ha detto churros e ha indovinato.
1: Infatti di cognome fa Santiago.
2: Santiago, sì, esatto. Santiago Velázquez.
1: Va bene, allora,
2: grande.
1: Erika, complimenti, 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli, ti arrivano a casa molto presto e un buono da 50 che potrai utilizzare nelle stazioni di servizio SMP.
2: E affiliati.
1: Molto bene. Ciao Erika, grazie.
2: Ciao.
3: Grazie mille, buona serata.
4: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli hanno presentato Cervello.

0: Tucker, il disco di Somber qui a Radio Company, brutti ma simpatici. E adesso gli ultimi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Torniamo in Italia, in corso lo sciopero generale di 24 ore indetto dall'Unione dei Sindacati di Base, che riguarda tutti i settori. Disagi per trasporti, servizi pubblici, uffici, sanità e scuola. Per i trasporti ferroviari la protesta è partita alle 21 di ieri e durerà fino alla stessa ora di oggi. Lo sciopero indetto a sostegno della flottiglia e contro guerra e genocidio, carovita e sfruttamento. Manifestazione a Roma e in diverse città. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stremo.it. Scarica l'app.
2: Grazie Egidio Ferrante, a domani.
3: Su Radio Company, brutti ma simpatici. Spot.
4: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
5: Sì!
4: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
6: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
7: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici, via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
8: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuova

0: Benevento Caianello, Sportnet, specialisti dello sport.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
3: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV Haier QLED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Config, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
5: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Euronics, un mondo più avanti.

0: domenica, dice Safe, canzone che ci sta, la domenica proprio dietro l'angolo, quindi manca poco, ci sta. Sì, siamo arrivati nel frattempo alla fine.
1: Esatto, grazie a Stefano Ferrari.
0: Grazie a Pietro.
1: E a Jimbo. Per la parte tecnica adesso arriva Stefano Conte, ciao.
2: Radio Company Time.
3: Ciao. Noi siamo la family. Allora, prima ci sono i sommersi. Poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sismale e De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
4: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio. Ciao
3: a tutti. Anche un prosecco.
5: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango. Spot.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: pause, dai, che facciamo una fotografia di questa giornata. Salve, salve, su quella cosa lì, devo dirti la verità, ultimamente mi stanno uscendo delle immagini e delle storie interessanti di racchette di qualsiasi tipo. Adesso vi spiego anche a voi, non stiamo parlando di tennis come uno può pensare di Internazionale di Roma, ma prima lanciamo la sigla, poi vi spiego. Vai, sigla, sigla.
1: Ehi voi, ma siete in lista?
2: Ma qui siamo tutti in lista!
1: Radio Company e Stefano Conte, la sera è tutti in lista.
0: Perché cosa succede? Che chiacchierando del più e del meno, io e Gianluca Pacini entrando in trasmissione stasera, ci stavamo raccontando il fatto che da domani tutte le previsioni del tempo, tutti i meteorologici, che poi è come gli amici, no? Quando si incontrano, ma come è andata? Già tutto bene, il tempo. No, ma la prima cosa che ci viene facile è che domani annunciano che arriva il caldo. Cioè da domani dovrebbero esserci 29 gradi su buona parte della penisola, insomma, cioè diciamo che le massime si aggireranno intorno ai 29 gradi. Qual è secondo voi la prima cosa che siamo andati a pensare io e Gianluca Pacini? Il sole? L'abbronzatura? La bevanda da bere? Le zanzare? Ed è per questo che in questi giorni mi stanno arrivando delle pubblicità sul mio profilo, quando vado a scorrere mi arrivano delle pubblicità di racchettoni anti zanzare, che tu hai idea, neanche Sinner nella partita. Salve da Stefano Conte, salve anche da Gianluca Pacini.
3: Ciao,
0: salve
3: Policino.
0: Anche da lui, stiamo per incominciare questa settimana in questo 18 di maggio 2026, tanta musica, un argomento che vi chiamerà in causa, non sono le zanzare, per tutti in lista anche stasera, e poi ci sarà Happy Vibes, insomma modo di stare con noi fino alle 20 anche oggi. Abbiamo incominciato con Lady Gaga e Ducci, si continua con Fra Quintale e la sua Aranciata.

Quintale lo amavo, già anni fa, quando faceva Cratere, insomma, quando era ancora diciamo non conosciuto al pubblico mainstream. Adesso insomma piace sempre di più e ci piace anche questa aranciata che abbiamo appena sentito. Bravo, bravo lui. Noi invece stiamo per dare spazio a voi come sempre. Come va a proposito per tutti in lista? Tutto bene? Cioè è andato bene lunedì? Vi siete rilassati adesso oppure siete sulla fine del lavoro e volete rispondere lo stesso? Anche perché questa è una di quelle cose, come al solito pescata da una chat, che potrebbe capitare a ognuno di noi o magari gli è capitato. E vorrei sapere come hanno reagito e come si sono comportati. La storia arriva da una chat fra Elena e Davide. Elena in particolare che ha raccontato questa storia, da cui prendiamo spunto. Stanno insieme da 2 anni. Lei è una persona esuberante, ama vestirsi, si sente bene nel suo corpo e non ha nascosto niente di sé. Per una serata con gli amici comuni, cena fuori, poi un locale, lei indossa un vestito che lui definisce troppo. Cioè non dice nulla di più, dice troppo, tra virgolette. Non glielo vieta, non fa scenate, le dice solamente prima di uscire non potevi metterti qualcos'altro. Che la classica frase dove magari si rischia, non potevi metterti qualcos'altro. Lei si sente giudicata, lui dice di non essere geloso, solo di trovarlo fuori luogo. Escono comunque, ma il clima diciamo un po' della serata è rovinato, perché nel momento in cui tu vai a dire a lei non potevi metterti qualcos'altro, subito il clima è rovinato. Un partner, e da qui è la domanda che vi facciamo oggi, un partner ha diritto di esprimere disagio su come si veste l'altro o è sempre solo una questione di controllo? Cioè la domanda è abbastanza secca e semplice. Un partner ha diritto di esprimere disagio su come si veste l'altro o è sempre e solo una questione di controllo? Cioè si vuole limitarlo anche nella sua esuberanza, magari nel fatto che comunque uno voglia scoprirsi un po' di più e non abbia assolutamente problemi, si senta assolutamente a suo agio anche con quella camicetta fatta un po' a rete così. E quindi 333-2688-688 per i vostri messaggi, note vocali, note scritte. Abbiamo Purple Disco Machine con Kungs e Substitution in arrivo.

0: controllo sull'abbigliamento dell'altro e anche magari esprimere, perché qualcuno esprime in questo modo anche il proprio amore. Sentiamo chi c'è in lista.
1: Beh, come marito lo faccio sempre.
0: Ecco.
1: A volte sembra che peschi dall'armadio ad occhi chiusi, sì, e si mette quello che trova, abbinamenti osceni, okay. Glielo dico e se ne dà per male anche, per questo. Ma lo faccio per dire, per aiutarlo, no, per... e forse anche controllo, sì, ma è un aiuto, te eviso di sembrare un pagliaccio, no? Scusate, uomini.
0: Evita di sembrare un pagliaccio perché gli abbinamenti colorati magari che ha lui non sono graditi a lei. Però vorrei vedere se avvenisse l'opposto, perché poi bisogna sempre mettersi, è che uno magari dice ma io ho il gusto in famiglia, perché quello di, ma io c'ho gusto e so abbinare i colori. Va bene, fra un attimo ritorniamo insieme con la storia di Elena e Davide e con le vostre risposte.
2: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Top Car Service.

0: Professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura. Per essere sicuri. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati, per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
1: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388-797-4320.
2: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
3: C come Company, C come C Radio.

0: Loro sono veramente bravi, stanno avendo un successo pazzesco. Si chiamano The Bowsa con Magnetic, uno di quei pezzi che insomma potrebbe accompagnarci per buona parte di quest'estate 2026. Mentre stasera all'interno di Tutti in Lista, se avete acceso la radio solamente in questo momento, stiamo parlando del caso di Elena e Davide, dove lui esprime un giudizio nei confronti del vestiario di Elena, e da lì abbiamo girato una domanda a proposito del fatto che se qualcuno si esprime così, dice, un partner ha il diritto di esprimere disagio su come si veste l'altro, o è sempre solo una questione di controllo, cioè che vuole mettere anche il veto su come si veste qualcuno. Sentiamo chi c'è in lista.
1: Ciao Radio Company, io non penso che sia sempre solo una questione di controllo, perché io credo che ci possa essere un disagio, okay, che non ha niente a che fare con il controllo, perché è un disagio. E dunque, se viene comunicato, espresso in una maniera costruttiva, personale, dove si parla semplicemente di un'emozione provata in quel momento, che male c'è? E non è controllo, ripeto, è disagio.
0: Anche perché se viene espresso nel, diciamo, in termini così, dove dici, ma secondo te non era adatto qualcos'altro magari per stasera, non è un disagio personale, ma non è neanche gelosia, perché in alcuni casi qualcuno ci sta scrivendo, mandando messaggi pensando che sia gelosia. Non è gelosia. C'è Fabri Fibra con 13 Pietro, che gusto c'è?

Le opinioni a proposito di qualcuno che si esprime nei confronti dell'altro nella coppia, parlando del vestiario dell'altro, interesse, gelosia, controllo. Ciao company, trattasi dei gusti è una cosa, ma se a te sembra che la tua compagna è troppo spogliata, ci sono due opzioni: o lui non è sicuro della sua relazione ed è geloso, o non è capace di apprezzare la donna bella che ha accanto. Secondo me dovrebbe essere orgoglioso che con lui e con gli altri lo guardano con invidia. Mia opinione, anche se non sono d'accordo con le ragazze spogliate che offrono tutto sul piatto, la sorpresa dov'è? Mariana da Verona dice: bisognerebbe lasciare anche un po' così di sorpresa. Sì, ma lui, diciamo, si è sentito semplicemente a disagio, ha espresso questa cosa e lei si è irrigidita, perché non è facile certe volte, anche, cioè, diciamolo onestamente, non è facilissimo certe volte esprimere il proprio disagio nei confronti magari di una donna che invece vuole esprimere tutta la sua femminilità, mettiamola in questi termini. C'è De Biasi con Durante, il nostro amico De Biasi con la sua versione di Non mi dica che no, eccolo qua.

0: certo, potrebbe anche capitare che ti dica di no. Ah, ma non è in dialetto, mi stai dicendo che non è in dialetto? Pensavo, essendo dei nostri. Abbiamo un altro, anzi un'altra amica in lista con noi a proposito del tema del vestiario, sentiamo chi c'è in lista.
1: Esprimere un'opinione va sempre bene, dipende come si fa, perché sono la prima che, se non ha azzeccato il giusto outfit per il giusto contesto, sono la prima a dire mi sento fuori luogo per come mi sono vestita e per il posto. Idem il mio compagno, poi se tipo dobbiamo andare fuori a cena eccetera, lui mi dice bellissima, nel momento magari in cui siamo nel luogo e sono un po' too much, magari mi fa la battuta, ma non per giudicarmi, certo, ma tanto per poi però di fatto ce ne freghiamo entrambi e siamo i primi ad autocriticarci, ecco.
0: È uno che accende fuochi è uno che aizza ancora di più, dice papà, sai che non mi dispiace questa cosa qua. Va bene, va bene, c'è Imagine Dragons con Wake Up in arrivo.

0: Mentre è arrivato un messaggio che scrive: io sempre in tuta, al momento cambio, ma non me lo dice lui. Ah, cioè vuol dire che sei sempre in tuta, lui non ti dice niente, sai che a seconda dell'occasione. Ma se te lo dovesse dire, cioè te la prenderesti per una cosa del genere? Perché magari dice sempre in tuta, dai, vieni fuori in maniera un po' più consona alla situazione o al luogo, perché potrebbe essere anche quello. Uno non è che per forza di cose debba essere geloso. Fra pochissimo c'è qualcuno che invece ha un caso disperato in casa, messaggio molto divertente, dobbiamo anche modificare la voce, perché sennò secondo me creiamo una causa familiare e non vogliamo essere responsabili, quindi state con noi perché arrivano altri messaggi vocali fra poco.
1: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Per questa pubblicità 0824 43 732.

0: meglio nell'argomento di Tutti in Lista, abbiamo coinvolto la storia di Elena e Davide, che stanno insieme da 2 anni. Lei è una persona esuberante, ama vestirsi, si sente bene nel suo corpo e non ha mai nascosto niente di sé. Per una serata con gli amici comuni, che cena fuori poi in un locale, lei indossa un vestito che lui definisce troppo. Non va oltre, dice semplicemente troppo. Non glielo vieta, non fa scenate, le dice solo: prima di uscire non potevi metterti qualcos'altro. Lei si sente giudicata, lui dice di non essere geloso, solo di trovarlo fuori luogo. Escono comunque, ma il clima, diciamo, è un po' rovinato. Da qui la domanda che vi abbiamo fatto: un partner ha il diritto di esprimere disagio su come si veste l'altro, o è sempre solo una questione di controllo, cioè devi lasciare comunque la sua espressione anche nel vestiario? Sentiamo un caso dove abbiamo dovuto camuffare la voce, perché sennò qua rischiamo il divorzio, secondo me. Andiamo, dai.
1: Ciao Radio Company, per me non c'è nulla di male ad esprimere il proprio disagio se il partner tu pensi che non si sia vestito adeguato alla circostanza. Purtroppo fa cosa vuol dire, perché il mio compagno sa tutto tranne vestirsi.
0: Ok.
1: E con le maglie soprattutto, che con delle scritte mi faccio i cazzi miei, cose del genere. E purtroppo maglie del genere le ha messo anche in occasioni tipo Natale. Io ho provato a farglielo presente e lui mi risponde semplicemente: mi vesto come voglio io. Io lo esprimo, non vengo ascoltata, finché un giorno non mi stancherò e no, prenderò le conseguenze adeguate.
0: No, ma no, allora le conseguenze adeguate secondo me sarebbe al massimo di bruciargli il vestiario, perché ho determinate t-shirt gliele fai sparire, perché non credo che uno lasci perché uno non si vesta come vuoi tu. Non credo che uno possa arrivare a questo. Certo, può dare fastidio che uno abbia la t-shirt con ma se odi quel tipo di t-shirt, sappi che c'è gente che va con peggio, cioè non si finisce mai di impalare con la figura di Dracula sul, cioè c'è gente che ha scritte anche peggiori, però insomma dipende sempre dal luogo. Certo che è un caso un po' particolare e divertente. E voi, secondo voi è un qualcosa che controlla l'altro, cioè vietare un determinato tipo di abbigliamento, oppure no, assolutamente no, è libertà e bisogna rispettare questa libertà? C'è in arrivo anche Karim con Zico e Samba.

arrivando messaggi scritti vocali da parte di amici e amiche che ci dicono la loro su che cosa ne pensano di questo caso. Io mi sono trovata esattamente in questa situazione, vi dico com'è andata. Ho ceduto una volta, poi due, poi tre, alla fine guardo il mio armadio e non mi riconosco più. Non era gelosia, non era protezione, era controllo lento, silenzioso, presentato come ti faccio solo notare. Il problema non è il vestito, il problema è che chi decide cosa puoi mettere non sei più tu. In questo caso la risposta è arrivata da parte di Alessia. C'è qualcuno come Gianluca che dice: aspettate un attimo, però dire non mi piace quel vestito non è automaticamente controllo e comunicazione. In una coppia ci si dice tutto, anche le cose scomode. Se mia moglie uscisse con qualcosa che mi mette a disagio, ho il diritto di dirglielo oppure no. Il problema semmai è come lo dici e cosa pretendi dopo. Esprimere lecito e imporre invece è tutt'altra storia. E questo appunto è Gianluca, che ringraziamo. Mentre noi abbiamo già un altro successo, quello di Biagio Antonacci con You and Me.

0: Biagio Antonacci, un partner ha diritto di esprimere disagio su come si veste l'altro o è sempre solo una questione di controllo? Perché magari si pensa che la donna abbia più gusto rispetto all'uomo, ne abbiamo sentiti tanti di casi stasera. Perché c'è qualcuno che esprime la propria insofferenza nei confronti di qualcuno, come è successo nel caso della coppia che abbiamo raccontato, che trova lei diciamo inadeguata al luogo dove stavano andando quella sera perché forse è troppo svestita. C'è Marzia che scrive: secondo me dipende tutto dal contesto. C'è differenza tra un uomo che dice questo vestito non mi piace e uno che dice questo vestito non lo metti. Sì, ma anche uno secondo me che si arrischia a dirti questo vestito non mi piace rischia la vita nei confronti di alcune donne, te lo dico, Marzia. Il primo sta parlando di sé, il secondo sta parlando per lei e su questo posso concordare. Elena e Davide si sono fermati alla prima fase, però il clima era già rovinato. Forse il problema vero è che lui non si fidava di lei, non del vestito, ma del fatto che comunque fosse troppo scoperta e diceva sta provocando qualcun altro. Ma ritorniamo fra pochissimo, sarà ancora tutto in lista, ci saranno ancora altri messaggi.
1: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet.

0: da Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
3: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.

0: il vestiario, esprimersi nei confronti del partner oppure del compagno, della persona, un partner ha il diritto di esprimere disagio su come si veste l'altro o ha sempre solo una questione di controllo? C'è chi come Stefano scrive: io capisco il discorso della libertà, per carità, però viviamo nella realtà, non nella teoria. Se esci con la tua compagna e lei indossa qualcosa di molto provocante, gli sguardi degli altri ci sono e non tutti sono rispettosi. Lui forse non la stava controllando, stava cercando di proteggerla a modo suo, magari sbagliato, ma in buona fede. Non facciamo di ogni uomo un orco, secondo Stefano. Controlliamo l'ora e fra un attimo altri messaggi. Le 19 e 3 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. Si avvia alla conclusione lo sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato da USB. Segnalati i disagi per trasporti, scuola e sanità. Alla base della protesta la richiesta di maggiori risorse per salari, welfare e diritti. Valuteremo le flessibilità già esistenti. È la prima risposta della Commissione europea alla lettera inviata ieri a Bruxelles da Giorgia Meloni, che chiedeva di affrontare la crisi energetica derogando da vincoli di bilancio. Restano in altalena le borse europee, Piazza Affari chiude le contrattazioni cedendo 9 decimi di punto. Nel 2025 l'Italia era il paese dell'Unione Europea con i prezzi all'ingrosso dell'elettricità più alti tra i 27, pari a 116 euro per megawattora. La media europea era di 85 euro, è quanto evidenzia la Commissione Europea nel rapporto Repower EU. La tedesca Commerzbank considera negativamente l'offerta di acquisizione da parte di UniCredit. Lo fanno sapere fonti del Consiglio di sorveglianza, secondo le quali l'operazione non presenta un premio adeguato e non riflette il valore intrinseco di Commerzbank. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Radio Company.
5: Di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
6: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre a la vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
7: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi! Smart TV HiRQ LED 4K 65 pollici con 6 mesi di DAZN full inclusi a 399 euro, 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy 9000 e 12000 BTU classe A++ a 599 euro, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
8: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Euronics, un mondo più avanti.
10: Tempo di fitness, tempo di allenarsi, tempo di Combat Mania. Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: passione.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

0: Radio Company.
1: Sei la più bella del mondo, del mondo, del mondo. E io non sono ubriaco.
2: Radio Company, made with love.
1: Ti giuro su.

del mondo, eccolo qua, Rocco Hunt, da non confondere con la versione di Raff, perché in questo caso è la più bella del mondo, invece quell'altro è sei la più bella del mondo. Cioè queste piccole differenze. Cosa abbiamo pronto? Ah, l'Happy Vibes, quindi tre pezzi per voi da cui potete attingere e scegliere, pezzo A, pezzo B o pezzo C, questa è la formula. Piccolo assaggio di tutti e tre, voi dovete decidere con i vostri messaggi a chi va la preferenza e quindi una volta sommata andiamo a vedere quale di queste tre andiamo ad ascoltare. In questo lunedì, in questo 18 di maggio, abbiamo come pezzo A Kygo con Firestar.

0: pezzo a Caigo, pezzo Big Lingand e pezzo C, Robert Miles, Children. Tutti e tre d'atmosfera, tutti e tre che possono creare l'atmosfera giusta di questo lunedì, quindi Caio Clingante o Robert Miles, decidete voi. 333 2688 688. Noi balliamo ancora, Jamaica Bam Bam, New Joe.
1: Happy Valentine's Day.

pezzo che nacque per due motivi. La prima perché il padre, quando ritornò dal conflitto in Jugoslavia, gli presentò le fotografie dei bambini del conflitto e da lì la scelta dei Children. La seconda è perché in quel periodo, negli anni quando uscì questa canzone, voleva creare una canzone che dopo i rave riuscisse un attimo così a stemperare gli animi e a mettere più tranquillità prima che le persone tornassero a casa. Da lì è nata la scelta appunto di questo pezzo, poi ripreso da un certo Giotti Vannelli e rifatto nella versione che tutti quanti conosciamo. Children di Robert Miles, che avete scelto come pezzo per le Happy Vibes di stasera. Ma attenzione, perché abbiamo una novità. E che novità, visto che come new track c'è Irama e la sua Cabana, nuovo singolo per Irama.

0: La ripetizione costante della parola cabana trasforma il termine in una dimensione simbolica più concreta, uno spazio mentale intimo e sfuggente nel quale rifugiarsi temporaneamente. Perché noi che eravamo partiti col presupposto di Copacabana, pensa, eh? Cabana, il nuovo singolo per Irama, fa anche rima, ma noi siamo pronti con tutt'altra rima perché abbiamo invece l'informazione insieme a Egidio Ferrante.
1: Buonasera da Egidio Ferrante, gli aggiornamenti della redazione. Il Medio Oriente, nella sua risposta agli Stati Uniti in 14 punti, l'Iran ha chiesto una tregua lunga e a più fasi, un'apertura graduale e sicura di Hormuz. Teheran sarebbe poi disposta ad accettare un lungo periodo di congelamento del suo programma nucleare. La Casa Bianca però ritiene la nuova proposta insufficiente. Lo riporta Axios citando un funzionario USA, secondo il quale il rischio è quello di una ripresa della guerra. La flottiglia è di nuovo sotto sequestro da parte delle forze di Israele. I soldati dell'IDF infatti hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Global Sumud Flottiglia a largo delle acque di Cipro. Tra i fermati ci sarebbero anche 9 italiani. Chiediamo che vengano immediatamente rilasciati, ha dichiarato poco fa il ministro degli esteri Tajani. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stream.it, scarica l'app.
2: Radio Company.
3: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
4: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
5: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
0: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C con tutta la qualità della Digital Radio.

Quanto bello è farsi cullare da una voce così in una serata come questa. Siete su Radio Company, quindi non occorre neanche cercare la musica, quella arriva da sola. Quello che aggiungiamo in più noi all'interno di questo nostro appuntamento della sera è quello di darvi così delle curiosità, delle piccole informazioni, come con l'effetto della sera, quello che arriva prima delle 20, quello che ci diverte, quello che prende spunto da internet, quello che prende spunto dai social, quello che vi dà una risposta sulla vostra personalità. Oggi ne ho trovato uno molto divertente. Intanto perché ci permette di giocare ancora una volta. Due, perché vi dà così una risposta sulla personalità, è sempre interessante. Tre, perché chiama in causa i personaggi della Disney, che sono sempre divertenti da scoprire. Cosa fare per ricevere una risposta? Cioè, la risposta è questa. Voi ci mandate, se volete, se volete partecipare anche stasera, così a questo giochino, ci dai il nome, il colore preferito, il tuo animale preferito e segno zodiacale. Ripeto, nome, colore preferito, animale preferito, segno zodiacale. E noi ti diremo quale membro della famiglia Disney sei. Soprattutto che personalità hai davvero. Magari non la conoscevi, non sapevi che eri legato a quel personaggio lì, però noi potremo dirti. Che ne so, magari sei legato a un personaggio in particolare e pensavi di essere quello, ma sei tutt'altro. 333-2688-688 se vuoi giocare con noi. Ripeto, nome, colore preferito, animale preferito, segno zodiacale, per conoscere a quale personaggio Disney potresti essere abbinato stasera. Se vuoi le risposte bisogna essere veloci e fortunati anche, perché ci vuole anche quello. Mike Posner con I Talk a Pill in Ibiza in arrivo.

Apple in Ibiza per Mike Posner che abbiamo ritrovato in questa serata. Allora, con cosa giochiamo? Beh, con voi, nel senso che ci mandate il vostro nome, il colore preferito, l'animale preferito, il segno zodiacale e noi vi diciamo a quale personaggio Disney venite abbinato dall'effetto, che è una cosa divertente ovviamente. C'è Laura, il suo colore è il viola, il suo animale preferito è il gatto, il segno ovviamente quello dei pesci. Laura, tu sei praticamente Yzma quando cerca di sembrare elegante ma dentro hai caos assoluto. Hai un lato misterioso e silenzioso, però quando parti con le tue idee nessuno riesce più a fermarti. La gente all'inizio ti sottovaluta, poi capisce troppo tardi che eri tu quella più furba della stanza. Per chi non sapesse chi è Yzma, è la cattiva super stramba del film Le follie dell'imperatore. Se uno non ce l'ha presente, che vada a vedersela, abbastanza stramba come personaggio, però ti ci ritrovi nella descrizione, Laura, faccelo sapere perché noi siamo sempre curiosi. Poi andiamo a vedere che cosa dice di Alice, che il suo animale è come animale preferito il cane, il suo colore è l'azzurro, il segno zodiacale del Capricorno. E qua Alice, tu sei, dice, un mix fra Belle e Lady, ma in realtà la predominante è Belle. Per chi non sapesse chi è Belle, adesso fra un attimo ve la descrivo, però hai quell'aria dolce e tranquilla che fa pensare che è cara persona, ma sotto sotto hai il carattere tosto e quando decidi una cosa non ti sposta più nessuno. Con chi ami sei super fedele, come esattamente l'animale che ami di più, però pretendi sincerità totale, zero giochi strani, zero drammi inutili. Credo che Belle non abbia bisogno di presentazione, la protagonista del film La Bella e la Bestia, insomma, è lei che si innamora poi della bestia alla fine. Mentre, sai che facciamo? Ci ascoltiamo un altro pezzo e intanto andiamo a scoprire altre personalità fra pochissimo. C'è Fred De Palma con Anita e Miss Killa, La testa gira.

Mischilla, mentre noi non giriamo tanto con la testa ma giriamo tanto con i personaggi, andiamo a scoprire quale personaggio Disney siete in base agli elementi che ci date voi. Riccardo, Sagittario, Viola Cane sono gli elementi che ci ha dato. Riccardo, tu hai l'energia di Flynn Rider, affascinante, un po' ribelle, sempre pronto a cambiare direzione all'ultimo secondo. Dentro però c'è anche la spinta eroica, quando serve vai fino in fondo senza tirarti indietro, e nel rapporto con gli altri sei fedele, entusiasta, con un cuore che si accende per le cose semplici. Allora, attenzione, il personaggio, se non lo conoscete, di Flynn Rider, è uno dei protagonisti del film Rapunzel. L'intreccio della torre, praticamente lui è il ladro affascinante, sarcastico e super sicuro di sé, per chi non sapesse chi è il personaggio. C'è Stefania, giallo delfino pesci. Stefania, tu hai la sensibilità profonda di Ariel, e penso che Ariel non abbia bisogno di presentazioni, perché anche Pacini vorrebbe essere Ariel, secondo me. Emotiva, intuitiva e sempre con la testa un po' tra le onde, però quando entri in un ambiente porti anche la luce, dolcezza, semplicità, capacità di stare bene con gli altri senza sforzo. È proprio la tua energia positiva che arriva da un mondo tutto tuo, è molto profondo e sensibile, e quindi per te la sirenetta è perfetta, perché credo che Ariel, insomma, non abbia bisogno di presentazioni. Noi, sai che facciamo? Continuiamo con la musica. Abbiamo anche Tim Impala con Genie, Dracula.

0: Dracula. Tira in pala con Giri, mentre abbiamo Emanuele, andiamo a scoprire la sua di personalità. Emanuela, scusami, perché pensavo Emanuele? Emanuela. Il suo colore è il rosso, il suo segno zodiacale è la Vergine, il suo animale è il gatto. Perdonami Emanuela, avevo letto male. Emanuela, tu hai la precisione mentale di Cenerentola, attenta ai dettagli, concreta, con quella capacità di tenere tutto sotto controllo anche quando gli altri vanno in caos, perché ti porta anche una fierezza elegante e indipendente, come non si fa mai mettere i piedi in testa. Nel profondo però sei molto selettiva, pochi scelti ma quelli giusti attorno a te, diciamo che questa è la scelta dell'effetto, quindi ha scelto Cenerentola. Siamo arrivati in chiusura, così è stato così veloce, avevamo talmente tanti personaggi. E vabbè, la prossima volta giochiamo con altri personaggi della Disney e vediamo che cosa viene fuori con altri amici che giocheranno con noi. Intanto ci fermiamo qui e ritorniamo fra pochissimo con Tutti in Lista.
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
2: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388-797-4320.
3: Pronto?
4: Ciao Romina!
3: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
4: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
3: Sempre al verde?
4: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
3: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
5: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio, Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
6: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com. Per questa pubblicità 0824 43 732.

0: Fucking Fabulous che abbiamo risentito in chiusura del nostro appuntamento di stasera. Abbiamo sentito anche The Connells 74-75, brano del passato, brano del presente per chiudere tutti in lista. Ringraziamo tutti voi che avete partecipato, che avete giocato con noi, che siete stati con noi per l'appuntamento di tutti in lista. Ma restate su Radio Company come invito sempre, perché fra pochissimo arriva Igor Pezzi con le sue cose da pezzi e con la musica che insomma continua alla grande. Grazie anche a Gianluca Pacini in regia, un saluto da parte mia, a domani.
1: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company.
0: Le 22 minuti.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto. Sì, Street Italian Food Padova.

0: Cos'è che volevi capire? Cosa volevi capire? Madame Marrakesh, volevo capire. Ci sono. Eccole qua, le cose da pezzi.
1: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
0: Buon lunedì, buonasera a tutti. Eccoci qua, Igor Pezzi e Gianluca Baccini.
2: Ciao cuoricino.
0: Ma buonasera a tutti. Ma che spettacolo, quando parte questo programma così, immagino così un tripudio di non so che cosa, ma di felicità. Ecco, dei fuochi d'artificio di felicità. Eccoci, 2 ore insieme fino alle 10. Avremo modo di interagire anche oggi, parleremo del box office, quindi di cinema, ma sarà uno degli ultimi lunedì prima, diciamo, della parte estiva. Poi cambieremo naturalmente argomento e leggo. Ciao Gianluca, ti prego mettimi la canzone di Biagio Antonacci, You and Me da Tania. Allora, beh, insomma, non è un, diciamo, un programma di dediche o di richieste, però come mai c'è questa confidenza con Biagio, così con Gianluca Pacini? Gianluca, la spieghi questa cosa, scusa. Ho capito.
2: Ci vediamo domattina, Tania.
0: Ma fatemi affari vostri fuori dalla radio, dai. Ma però, salutiamo anche Mattia che ci ha appena scritto. Ma vabbè. Signori, dovremmo parlare di telepatia, perché io e Gianluca Pacini siamo telepatici e dopo ve lo spieghiamo, dopo vi diciamo anche perché riguarderà l'argomento dove sarete un po' tutti coinvolti. Ma prima di tutto c'è il consiglio per le menti pensanti della sera, cioè quello dello sciamano.
3: Se vuoi una vita felice, devi dedicarla a un obiettivo, non a delle persone o a delle cose. Albert Einstein.

0: About Time, Lizzo, questa è Radio Company, buona serata, io sono Igor Pezzi, dall'altra parte con me c'è Gianluca Pacini e siamo telepatici, dicevo prima, perché oggi è successo questo fatto. Sapete che molti argomenti nascono anche dalle nostre vite quotidiane. Io oggi ho fatto l'orto. E che insomma, ormai è tempo, no? Si è fatta la luna, chi segue la luna, c'è il brutto tempo, c'è il bel tempo. C'è... Insomma, io ho fatto l'orto oggi. E mentre facevo l'orto, Gianluca Pacini mi ha consigliato per stasera un argomento che parla di ortaggi. Quindi. No, detta così, perché poi sono andato a leggerlo, no? Si parla delle Ande, delle popolazioni che abitano tra il Perù e la Bolivia, che sembra che siano da migliaia di anni queste popolazioni mangino patata, capito? E quando si è così, è scientifico, insomma, c'è tutta una storia dietro. Insomma, ci sono anche delle proprietà importanti per chi mangia patata. E vabbè, allora, siccome però noi non scendiamo nello specifico, ma non siamo capaci, naturalmente, no? Non è che parliamo di ortaggi. Cioè, non è che abbiamo, giusto, Pacini, mica te, cioè, sei... O sì?
1: Beh, anche... Se tu
0: anche.
1: Io mi sento molto melanzana stasera.
0: Allora facciamo così, siccome è lunedì e la settimana è là ed è tutto da affrontare, parleremo dopo di Ande, di Bolivia, di ortaggi sicuramente, ma quale ortaggio vi sentite voi stasera? Lui la melanzana, io ci devo ancora pensare. Quale ortaggio? Nell'orto io ho piantato anche le fragole, quindi allarghiamo, non parliamo solo di ortaggi ma anche di frutta. Quindi quale, ortaggio o frutto vi sentite stasera? Ditemelo al 3332688688. A tra poco andiamo in Bolivia.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
3: Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
4: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
5: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione. Ciao.

0: Eva insieme a Noemi, siete su Radio Company e queste sono le cose da pezzi che questa sera parlano di un argomento che è fondamentale per l'esistenza e per l'umanità. Parliamo di patate, parliamo di ortaggi maliziosi, parliamo di ortaggi perché oggi ho fatto l'orto e Pacini, senza saperlo, mi ha proposto questo argomento, anche secondo me anche interessante, perché pensate che in Bolivia e in Perù, quindi siamo sulle Ande, coltivano e mangiano patate da 7000 anni, quindi vuol dire che il loro, diciamo, organismo è preparato ormai per digerire al meglio amidi e nutrienti, capito? È una cosa importante per quanto riguarda l'umanità. Allora, ma voi qual è l'ortaggio che vi sentite? Cioè, come vi sentite oggi? Sentiamo cos'è.
1: Ciao Radio Company, io stasera, ma anche in generale proprio tutto l'inverno, mi sento di dirvi che mi sento un po' un dattero essiccato. Sai, quelli proprio dall'aspetto rugoso, con anche un colore proprio insignificante, bruttini, ecco. D'inverno mi sento così. Poi d'estate è tipo un rigenerarsi, ma... Ma l'inverno, sì, direi un dattero essiccato proprio.
0: Però ti posso dire una cosa, che se il dattero è quello di mare è pregiato, perché si forma in migliaia di anni, quindi quindi non è così male, dai, non è così male. Poi ciao Igor, ciao Gianluca, io mi sento un carciofo spinoso e con le foglie, aspetta che leggo tutto il messaggio che è un pochettino sparito, spinoso e con le foglie dure fuori ma con il cuore tenero dentro, se hai la pazienza di arrivarci. Elena, wow, mamma mia, cosa c'è, chi c'è?
2: Mio papà mi chiamava carciofo.
0: C'hai anche tu il cuore tenero, Pacini?
2: Insomma,
0: questo mega argomentone, come vi sentite? Ci dico, la patata è un ortaggio democratico, va bene con tutto e sta bene ovunque, resiste al freddo, alle crisi. Sì, certo, anche le cene improvvise, fai un po' così, due patate al forno e ti risolve la vita. Il cetriolo invece è scientificamente composto dal 96% d'acqua. Io so che state ridendo sotto i baffi perché sto parlando di patate e cetrioli, ma sono degli ortaggi che tutti mangiamo, ok? Poi il peperoncino, per esempio, non tutti sanno che contiene la capsaicina, che è una sostanza che manda il cervello leggermente in tilt facendogli credere che stiamo andando a fuoco. Ecco perché picca tutto, Quindi, qual è l'ortaggio? Che ortaggio vi sentite oggi? Provate a pensare un po'. 3332 688 688.

0: Drive Safe, Miles Smith su Radio Company. Stiamo parlando di ortaggi oggi, abbiamo un po' preso spunto dagli abitanti delle Ande tra Bolivia e Perù, che mangiano forse, diciamo, l'ortaggio più vecchio del mondo, potrebbe essere. Stiamo parlando della patata, del tubero, addirittura 7000 anni fa, da 7000 anni fa. E poi, insomma, noi l'abbiamo un po' alleggerita questa cosa, chiedendovi che tipo di ortaggio vi sentite oggi. Ma perché? Ma perché? Perché i nostri autori sono creativi e sono andati a cercare tantissimi, diciamo, ortaggi, in questo caso. Tanto è vero che c'è una persona che ci ha scritto: io mi sento una melanzana. La melanzana assorbe tantissimo l'olio, per esempio, no? Avete presente, durante la cottura lo assorbe, quindi magari oggi qualcuno si sente melanzana perché, che ne so, assorbe i problemi degli altri. Stai, caro amico che c'è scritto al 3332688688, stai assorbendo i problemi degli altri? Quindi vuol dire che ti senti la melanzana. Ma per esempio il peperone invece all'esterno è bello, lucido, perfetto, cioè sembra quasi fatto, sembra dipinto quasi, no, con una vernice. Poi lo mangi e ti rimane sullo stomaco fino a Ferragosto. Ecco, c'è gente così anche nelle relazioni. Se state sul cazzo a qualcuno, siete un po' un peperone, capito? E poi ce ne sono tantissimi: l'aglio, la cipolla, la carota, l'abbiamo citata prima, ma dopo ne parliamo dopo. Ma io voglio sapere da voi che tipo di ortaggio vi sentite voi, in base anche allo stato emotivo, in base a quello che vi è successo, come vi sentite a livello caratteriale per affrontare la vita, no? Fate un po' un paragone. 3332 688 688, che ortaggio vi sentite? A tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
3: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
2: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
4: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli, o allo 0824 84 75 05.

omonimo, Shepard su Radio Company. Buonasera ancora, sono le 20.42, stiamo parlando di tanti, tanti ortaggi, anche dei cavoletti di Bruxelles. Cavoletti di Bruxelles, effettivamente ci stiamo giocando sopra, come adesso andremo a parlare anche degli altri ortaggi come la cipolla o la carota, e stanno a rappresentare un po' quella figura, diciamo, della persona che all'inizio è difficile, all'inizio non la capisci e poi alla con il più andare del tempo ci diventi anche amica e riesci ad instaurare una sorta di rapporto, cioè si lascia andare. Ecco, c'è chi però interpreta i cavoletti di Bruxelles, a proposito dell'ortaggio che vi sentite oggi, con un'altra, diciamo, versione. Mi sento i cavoletti di Bruxelles con tutta sta gente che rompe ormai le palle. Ok, vai. Ma poi questi messaggi ovviamente che avete mandato voi al 3332688688. Stavamo parlando anche della cipolla. La cipolla, cioè, oltre a giocare con voi, a chiedervi cosa vi sentite, noi vi diamo anche delle, diciamo, delle nozioni, ecco, che magari qualcuno di voi non conosce. La cipolla è incredibile. Ha strati su strati, e la scienza dice che quando la togliamo libera sostanze irritanti. Ecco perché fa piangere. Esatto. In pratica è l'ortaggio ufficiale delle relazioni complicate. Ok? Se avete una relazione complicata, vi sentite un po' cipolla. La carota cresce sottoterra, cerca sempre la luce, e questa è quasi una poesia botanica. È molto bella questa cosa. Quindi magari qualcuno oggi si sente, diciamo, carota, timido fuori, ma con grandi ambizioni interiori. Potrebbe anche essere. Infine l'aglio, non ho nemmeno letto l'aglio. Antibatterico naturale, sì, è un antibiotico. Tiene lontani i vampiri, questo non lo sapevo. Ma a volte anche gli appuntamenti romantici. Poi diciamo, senza aglio molte cose nella vita potrebbero perdere sapore. Sì. Allora, qual è l'ortaggio che vi sentite oggi? Ditemelo al 3332 688 688. Intanto arriva Taylor Swift.

0: Annalisa, canzone estiva su Company. Salutiamo il nostro amico o amica, perché non si firma. Dice: mi sento un carciofo, non ci spieghi perché. Veronica? Potrebbe essere? Non capisco. Veronica, Diego, non capisco. Allora, vabbè, insomma, abbiamo concluso con questo gioco simpatico del lunedì. Che ortaggio vi sentite in base un pochettino anche agli stati emotivi e quant'altro. Allora, siamo arrivati alla fine. No, ci fermiamo un attimo. Voglio salutare Monica e Loris, che sono due nuovi ascoltatori delle cose da pezzi, ok? Qui su Company. E poi ritorneremo tra pochissimo con un grande successo dal passato.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
5: Ehi Paola!
6: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
5: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
6: Ah sì?
5: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
7: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
8: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
9: ti augura buon ascolto con Radio Company.
2: Radio Company a Salerno la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: formazione su Company. Sono è un po' tardi. Allora vediamo cosa abbiamo fatto veramente.
1: Sincronizziamo gli orologi. Che ore fai?
2: Le 10:30.
3: 11:15.
2: 10:20.
4: Le 10:15.
5: Le 10:35.
1: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci voi.
0: Sono le 9:04 della sera.
6: Radio Company Time.
7: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
8: Che fretta c'era! Maledetta.
7: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
8: Sì, sere.
7: Fai il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass, quando si apre la sbarra e ti dice... Grazie! Allora sei proprio matto! Sei uno di noi! I matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11 con...

0: 5 Heroin su Company, eccoci qua. Quando sentite questa sigla, cosa succede? Per i più abituati di questo programma lo sanno già, andiamo al cinema. Per i nuovi, andiamo al cinema perché andiamo a riscoprire le prime tre del box office, che è una classifica dei cinema in Italia, però in Italia. E allora, cari amici cinematografici, Obsession, terzo posto del nostro podio per questa settimana, per questo weekend appena passato, che entra nelle top 3, quindi è una novità, diciamo, di questa settimana, però con numeri più contenuti rispetto ai numeri 3 delle settimane passate. Quindi vedremo che cosa succede. Ricordo che il box office è dato dal sia campione di incassi, ok, ma anche di presenza all'interno delle sale cinema. Terzo posto comunque che segnala un interesse abbastanza concreto. Poi vedremo cosa succederà nelle prossime settimane. Signori, secondo posto, si mantiene stabile Michael, il film molto biografico di Michael Jackson, rimane lì. Le indiscrezioni sono sempre più concrete, ci sarà un Michael 2 tra pochissimo. Se avete visto Michael, magari dite come vi è sembrato al 3332-688-688. E infine, signori, rullo di tamburi dalla regia. Il primo posto. E secondo voi è Il Diavolo Veste Prada 2. Per forza. Ha nominato nettamente il weekend con un incasso altissimo, ma è già due o tre weekend che sembrerà nelle prime posizioni. Quindi, insomma, è il film, insomma, che ha incuriosito particolarmente Gianluca Pacini, che è stato a vederlo. Giusto, Gianluca? La scorsa settimana, se non mi sbaglio, sei andato a vedere Il Diavolo Veste Prada 2.
1: E anche perfetto. Gli altri colleghi che hanno amato moltissimo il film.
0: Ah, gli altri colleghi della radio?
1: Sì, ne parlavamo.
0: Tranne
1: oggi.
0: Io, praticamente.
1: Tu non l'hai okay, visto ancora.
0: No, ma io non sono molto così, cioè sì, vado al cinema, però non è che vado proprio a tutte le uscite, il film più chiacchierato, devo per forza andare a vederlo, no, vado se proprio mi piace. Comunque, se vi fa piacere, dite la vostra su questi tre film o su un film in particolare. Come detto prima, il numero 3332688688, arriva Elton John.

0: Elton John insieme a Dua Lipa, Cold Heart. Se poi penso alla storia di Dua Lipa, cioè veramente incredibile, e poi si trova a cantare con una leggenda come Elton John, cioè veramente la musica non ha confini ed è meraviglioso tutto ciò. Sapete la, se sapete la storia di Dua Lipa, che si trasferisce dal Kosovo a Londra, poi ritorna a casa, poi ritorna, va contro famiglia, contro tutti, fino a che trova la sua strada e ha trovato Elton John, cioè voglio dire, si è consacrata fondamentalmente. Ci fermiamo un attimo, oggi però è il 18 maggio ed è l'International Museum Day, quindi la giornata dedicata ai musei, e tra poco ne parleremo.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi, ritorna tra pochi minuti. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
1: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
2: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

su Radio Company, 18 maggio. Oggi, che cos'è oggi? È il Museum Day, l'International Museum Day, cioè la giornata dedicata ai musei. E viene organizzata dall'International Council of Museum per la valorizzazione, ovviamente, di musei, arte, cultura, insomma il ruolo che soprattutto i musei hanno nelle nostre società. Ma voi andate a visitare i musei, andate dentro a cercarvi un po' di cultura, a scoprire delle cose, a farvi delle domande sulla storia. Ci andate o no? Perché ci sono tante le iniziative per incentivare, per stimolare anche la gente, i turisti, ad andare a visitare i musei. Ingressi gratuiti o ridotti, per esempio, eventi speciali dedicati, aperture serali, visite guidate particolari, molto bello. In Italia viene spesso collegata anche alla notte europea dei musei, cioè tu vai di notte praticamente all'interno dei musei e vai a visitarli. Che voglio dire? Boh, ma vado di giorno, ma... però comunque è una suggestione diversa, secondo me. Cioè, se tu vai nel Museo Egizio di notte, qualcosa cambia. Non so se vabbè, insomma, una giornata, insomma, che si può dedicare a arte e storie che arrivano un po' da ogni parte del mondo. Oggi quindi è l'International Museum Day. Qual è l'ultimo museo che avete visto? Qual è il vostro preferito? Se volete potete dirlo e così lo condividiamo qua al 3332 688 688. La cosa bella è la lista dei musei pazzi che esistono in giro per il mondo, quelli delle cose inutili, quelli delle cose strane, quelli delle invenzioni che non hanno mai praticamente fatto niente. Beh, insomma, ci sono tanti poi musei, perché voglio dire, museo è quello che si riferisce alla storia, deve raccontare qualcosa di storico, quello è il museo vero. Poi però ci sono anche tanti altri, perché si vede che la gente ha tanta creatività nel proprio cervello. La cosa bella è anche questa, ma ve lo diciamo dopo. Intanto arriva Major Lazer con Lean On.

0: Kingston, J. Colors su Company. Stiamo parlando di musei, quelli seri, quelli da andare a visitare, però ci sono quelli, diciamo, che sono nati con la voglia di essere utili, cioè che hanno prodotto, in realtà poi sono nati nel capitolo sbagliato della storia, perché pensate che in Austria, ad Erbaumgarten, spero si pronunci così, nella Bassa Aosta ci sono i musei delle invenzioni sbagliate, delle cose inutili. Ve ne cito qualcuna, tipo i tostapane verticali, sono nati male, capito? Le zattere di salvataggio per mosche, che si fanno, cioè, capito? Poi borse antiladro, che vabbè, insomma, già il nome dice un po' tutto, ma poi scopri che dentro c'è un topo meccanico che dovrebbe spaventare il ladro. Cioè, ma scusa, ma ti pare questa roba qua? Vabbè, poi, ma non è finita, cioè questa però è schifosa. Cioè, esiste un museo al mondo, museo della, posso dirlo? Sì, quest'ora sì, della cacca sull'isola di Wight. Ma vi rendete conto? Cioè, lì ci sono i vari tipi di cacca e tu vai lì, sì, è così, vabbè, non è mica tutto uguale la cacca. Poi c'è chi apprezza molto il museo degli UFO nel New Mexico, quello del Tabasco in Louisiana, c'è il museo delle relazioni interrotte a Zagabria, non lo sapevo, qua vicino tra l'altro, in Islanda c'è il museo dei falli, però animali, ok? Cioè, eh sì, lì si vedono i falli animali, c'è anche questo museo. Vabbè, ma noi insomma ci limitiamo ad andare a visitare i musei, quelli della storia, quelli che ci piacciono. Ci fermiamo un attimo, ritorneremo con il Company Disc.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Radio Company a Benevento, la ascolti anche in DAB+, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Joel Corry e Ra, Devotion, Sweetest Emotion.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: Bruno Mars, Skate. Su Company c'è una notizia sui cinghiali, però. Beh, insomma, è noto che i cinghiali a Roma ormai, cioè, però, che abbiano perso praticamente la paura della presenza dell'uomo e che vadano nelle zone sempre più residenziali e proprio vai lì, cioè proprio loro cercano addirittura di entrarti in casa. Fino là non ci eravamo ancora arrivati, che tu vai dentro, cioè è successo che un uomo ha trovato davanti alla sua cassetta delle lettere al mattino un cinghiale che lo guardava così, capito? Cioè tu va, quando vai alla cassetta delle lettere c'hai l'ansia perché ci sono le bollette, non sai che prezzo è la multa, non so, sai quanto ammonta, cioè l'ansia per il cinghiale alle bollette è una cosa nuova a Roma. Ok, è successo in via della Giuliana e quindi poi insomma hanno chiamato la polizia locale e poi il cinghiale è stato scortato. È stato scortato ed è stato accompagnato fino alla riserva naturale di Monte Mario, se conoscete Roma. Il dettaglio interessante è proprio questo, che cioè che durante il tragitto, oltre a questo avvistamento alla cassetta delle lettere, il cinghiale avrebbe tentato di entrare in altre aree abitate. Ma così, tranquillo, cioè come... Che il cinghiale dice al poliziotto, oh, un attimo, vado a vedere pure qua se c'è qualcosa. Tac, tac, capito? Cioè, è pazzesco. Eravamo già abituati, lupi, volpi, cinghiali stessi, perché orsi che sono in cerca di cibo fondamentalmente, no? Però attenzione che potrebbe diventare pericoloso. La settimana scorsa però noi dal Giappone avevamo trovato questa notizia del Monster Wolf, cioè questo lupo molto molto pauroso, creato un robot a forma di lupo, a tutti gli effetti con gli occhi infrarossi e quant'altro per disturbare gli orsi. Magari potremmo prendere spunto per disturbare i cinghiali a Roma. Potrebbe essere una soluzione. Non lo so questo, però insomma, ok. Vabbè, allora, che si fa? Se si ferma un attimo o andiamo in pubblicità? Ho perso il Pacini, mi sono distratto.
1: Un po' di musica sicuramente.
0: Ah, c'è anche un po' di musica. Vabbè, allora andiamo con la musica, dai. Andiamo con la musica.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Sex Woman, Fever Dream. Signori, signori, la cucina italiana, i ristoranti nel mondo, è un business miliardario. Sta continuando a crescere sempre di più. Le cucine italiane, cioè la cucina italiana in giro per il mondo, sta crescendo a dismisura. Cioè, ma veramente, soprattutto si distinguono per il servizio al tavolo, che mi sa che gli ristoranti italiani dovrebbero imparare più di qualcuno a farlo, perché ogni tanto c'è qualche carenza. Non tutti, sia chiaro, non tutti, però diciamo che il modello italiano, vuol dire pizza, pasta, trattoria, ristoranti, insomma italiani in genere, stanno funzionando alla grande. Poi ho letto questa cosa che hanno un giro miliardario, capito? Cioè fanno un fatturato miliardario in giro per il mondo. Non vorrei che qualche governo italiano dica: aspetta che ci mettiamo una tassa pure là, perché stanno usando i nomi italiani, capito? Che c'è bisogno di soldi, quindi potrebbe essere. Sì, ho fatto la battutaccia, ma però me la sono sentita di fare. Oh, ok. Quindi il format però italiano che comunque funziona più di tutti rispetto a tutti è la pizza, come sempre. Sapete perché? Perché non è un fast food, no? Però non è neanche, diciamo così, il ristorante lento, il classico, no? Cioè mangi veloce, mangi bene, la pizza piace sempre e funziona sempre. Come dire che le cose semplici vincono sempre, assolutamente. Però c'è una cosa che però, alla fine, quando tu vai in giro per il mondo, vai a mangiare, fai anche il fenomeno all'inizio, vuoi addirittura provare la cucina locale, vuoi ti sforzi pure a mangiare del posto, qualsiasi posto al mondo, a un certo punto l'italiano, a un certo punto il cervello dell'italiano comincia a mandarsi dei segnali diplomatici e a un certo punto dice: ok, però il caffè dov'è? La pasta mi manca. È vero o non è vero sta cosa? Cioè noi siamo fatti così, siamo incuriositi da ogni cosa, andiamo a mangiare in ogni dove, ma a un certo punto dobbiamo tornare a casa per forza, dobbiamo tornare alle origini. Ci fermiamo un attimo, tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Dance Music Award. Sono ufficialmente aperte le votazioni globali del concorso che da 11 anni premia i migliori protagonisti della musica, degli eventi e della nightlife italiana. DJ, vocalist, performer, club, animazioni e professionisti del settore, ora puoi scegliere i tuoi preferiti. Vai su www.dancemusicawards.it, consulta tutte le categorie e vota. Ricorda, per rendere valido il tuo voto devi esprimere almeno 5 preferenze. Dance Music Awards, la vera vittoria è esserci.
3: Per questa pubblicità 0824 43 732.
4: C come Company, C come C Radio.

0: C'è Bosa con Magnetic, questo pianoforte proprio ci accompagna quasi quasi alla ninna nanna, quasi proprio in relax, in fine serata qui con Company. Grazie Gianluca Pacini per aver condotto la parte tecnica, grazie ciao, ciao. Naturalmente a tutti voi. Noi torniamo domani, sempre a partire dalle 8 della sera, qui su Radio Company, per una nuova puntata delle cose da pezzi. Un bacio, una buona notte, vi voglio bene, ciao!
1: Su Radio Company, cose da pezzi, con Igor Pezzi.
2: Sincronizziamo gli orologi, che ora fate?
3: Le 10:30.
4: 11:15.
3: 10:20.
5: Le 10:15.
4: Le 10:30.
2: Facciamo occhio che è meglio. Molte ci vuole.
0: Le 10 in punto della sera.
6: Radio Company Time.
7: Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale
8: se conosce Brutti ma Simpatici.
6: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori, sì. Storicamente guidato da Stefano Ferrari,
7: sì.
6: Spesso accompagnato da altri speaker come
7: come?
6: Pietro.
7: Ogni tanto.
8: Come? Passiamo di qua.
6: È un programma di intrattenimento puro,
7: sì.
6: Spesso in onda nel tardo,
7: sì,
6: pomeriggio, tra le 16 e le 18 o dalle 18
7: alle
6: 20.
7: No, ok, dalle 16 alle 18.
8: Esatto, Brutti ma Simpatici.
7: Zero problemi
8: e zero discussioni.
6: Compagnie Boutique.
9: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
7: No, in senso lato.
9: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
7: Devi darmi tempo.
9: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Radio Compagnie Boutique. Spot.
1: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuova

0: Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Qui da Totolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
4: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.

0: Radio Company, domenica sera. Dalle 8 butta il telecomando. Non rispondere al telefono. Spegni tutto. C'è Company Caffè. Il lunedì può aspettare.
1: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
1: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.

0: J-Lo.
1: Company Yesterday.
2: Radio Company.
0: Yadusa, noi manna.
2: Yesterday.
1: Accendi il ritmo.
2: Con Fabio De Magistris e Gianluca Pacini.
3: It's a new generation.
1: Company Yesterday.
4: Bella, bella.
1: Yesterday.
4: Bella, bella.
2: Radio Company. Yesterday.
5: Amici di Radio Company, ciao a tutti da Fabio De Magistris e ben ritrovati a quest'ora per il nostro appuntamento con Company Yesterday, primo contatto della settimana, lunedì 18 maggio. Io sono Fabio De Magistris e c'è Gianluca Pacini come sempre ad occuparsi della regia. Tanta musica da riascoltare, tante canzoni, i grandi successi praticamente di qualche tempo fa. Sentiremo tra poco Jennifer Lopez, Maroon 5, The Roots, subito

0: quest'ora della sera qui su Radio Company c'è uno spazio dedicato proprio ai successi di qualche anno fa, e così ne abbiamo approfittato anche per riascoltare The Roots con The Seeds. Company Yesterday, Gianluca Pacini si occupa della regia, io sono Fabio De Magistris, tra poco vi farò riascoltare Bob Sinclar, Mooney, Stardust e subito Jamiroquai.
1: What we're living in.

0: qualche minuto anche con Stardust, grandissimo successo quello che abbiamo riascoltato, Music Sounds Better With You, un'altra delle canzoni per questo appuntamento di stasera, lunedì, qui su Radio Company. Adesso per noi c'è una brevissima pausa. Company yesterday. Don't stop the party.
1: Non vorrai farti riconoscere, non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online. Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti. No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
2: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
3: anche senza gridare.
2: La radio rende
1: famosi. Occhio, anzi orecchio.
4: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV Haier QLED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro, 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Compi, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
5: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Euronics, un mondo più avanti.
7: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.

The Show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

Pronti a continuare questo lunedì sera di maggio qui su Radio Company. Io sono Fabio De Magistris, questo è il nostro appuntamento ed è Company Yesterday, quindi lo spazio dedicato interamente ai successi di qualche tempo fa. Ne approfitto anche per ricordarvi che tutte le puntate di Company Yesterday le potete riascoltare, le trovate in podcast tramite il nostro sito, la nostra app, scaricando l'app di Streammo, oppure su tutte le principali piattaforme audio. Pronti subito a continuare perché abbiamo da sentire Prince tra pochissimo con Gold, poi Robbie Williams, Sissy Peniston, adesso c'è Craig David.

ritroviamo sempre con grande piacere questo grande successo di Cissy Peniston. Così per qualche minuto abbiamo riascoltato Finally qui su Radio Company all'interno del nostro appuntamento dedicato proprio ai successi di qualche anno fa. Io sono Fabio De Magistris, pronto a farvi riascoltare altre canzoni. Sentiremo infatti tra pochissimo Junior Jack, poi No Doubt, Emma con Cercavo Amore e subito Steve Silk Harley con The What Is Love.

0: te.
1: Inconfondibile la voce e l'energia di Emma per qualche minuto stasera qui su Radio Company. Era Cercavo Amore, la canzone che abbiamo appena sentito e che abbiamo scelto per chiudere questo appuntamento, il primo della settimana con Company Yesterday. Grazie a Gianluca Pacini che si è occupato della regia. Da Fabio De Magistris è tutto. Vi aspetto domani sera, sarò con voi a partire dalle ore 23. Company Yesterday. Don't stop the party.
2: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
3: Che fretta c'era, maledetta.
2: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
3: Sincere.
2: Fai il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass, quando si apre la sbarra e ti dice... Grazie! Allora sei proprio matto! Sei uno di noi! I matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11 con me, Viviana, solo su Radio Company.
4: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professi, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 3497. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Company. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Radio Compagnie Boutique.

0: Company. Radio Company.
1: Spot. Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
1: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Radio, compagnie, boutique,

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Boutique Radio
6: Compagnie
5: Boutique.
7: E ciao, aspetterai 100 video.